Ora stai comodamente viaggiando. Hai voglia di accenderti una sigaretta, prego. Fumare fa male, d'accordo. Ma in una sigaretta c'è qualcosa che fa ancora più male. Un bosco distrutto per un semplice e apparentemente innocuo mozzicone gettato dal finestrino dell'auto. La prossima volta, pensaci. Ogni anno nel mondo, in Italia, nella nostra regione, vanno in fumo milioni di ettari di bosco. Campagna di prevenzione incendi a cura di Radio Domus Novas.

Hai scelto chi volevi diventare. Hai scelto chi ti faceva battere il cuore. Hai scelto di seguire i tuoi sogni. Hai scelto di non smettere di imparare. Rispondere al telefono non è un incidente, è una scelta. Quando guidi, non distrarti.

0: Segui il tuo oroscopo ogni giorno sulla nostra pagina Facebook Oroscopo di Azus.
1: Le stelle di Azus. Le stelle di Azus.
2: Non è la gelosia,

0: La violenza? La violenza è la cosa più stupida che si possa fare a se stessi. E poi, oltre a non aver mai risolto niente, è così antiquata. Se proviamo a sfidarci, la nostra energia volta al bene comune, non si può mai dire. C'è del mistico nella vita.
1: Gli altri sono te. Rispettati.

0: Amici di Radio Domus Novas, ben sintonizzati qui sulla nostra radio. Questo è un appuntamento. No, sto scherzando. L'appuntamento con Troppo Forti va in onda ogni lunedì alle ore 10 e il giovedì alle ore 12.
1: Troppo Forti.
2: Hai capito? Ho capito, sì. Mica succede.

Siamo in mare da sempre, per garantire la tua sicurezza. Una missione che portiamo avanti grazie a 11.000 uomini e donne, mezzi e tecnologie. Abbiamo un unico grande obiettivo: proteggere il mare e chi lo vive. Guardia Costiera, la tua sicurezza in mare. Per le emergenze in mare, chiama la Guardia Costiera.

0: Hai scelto chi volevi diventare.
1: A-B-C.
0: Hai scelto chi ti faceva battere il cuore. Hai scelto di seguire i tuoi sogni. Rispondere al telefono non è un incidente, è una scelta. Quando guidi, non distrarti. Scegli la sicurezza. Scegli la buona strada. Campagna del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti. Presidenza del Consiglio dei Ministri.

0: Benvenuti ad un nuovo appuntamento con le stelle di Azus. L'oroscopo di lunedì 1 giugno. Ariete, una bellissima luna vi vuole aprire la mente visto che Saturno vi fa roccare su posizioni troppo difensive. Un nuovo incontro può rivelarsi interessantissimo. Toro, cercate di riordinare le idee e soprattutto di raccogliere le forze in vista di nuove battaglie da combattere. In amore avete bisogno di tirare un po' il fiato. Gemelli, in amore non siete per niente tranquilli. E presi dai dubbi, ogni tanto vi lasciate andare a qualche momento di malinconia. Per fortuna è solo una sensazione passeggera. Cancro, non curatevi delle chiacchiere che continuano a girare sul vostro conto. Siete al centro dell'attenzione, quindi anche molto invidiati. L'amore è un fuoco che arde. Leone, una luna fantastica illumina questa giornata piena di passione, di speranze e anche di belle occasioni per i single. Non dimenticate di essere alle prese con qualche problema sul lavoro e in famiglia. Vergine, il lavoro vi preoccupa parecchio perché notate che intorno a voi c'è molta diffidenza e le critiche non mancano. In amore succedono cose inaspettate. Bilancia, il vostro romanticismo sarà esaltato dalla luna e qualcuno potrebbe anche prendere qualche decisione azzardata. Valutate le situazioni con il giusto distacco. Scorpione, in amore non dovete cercare di tenere sotto controllo il partner. Lasciategli un po' più di spazio e vedrete che otterrete maggiore disponibilità. Sagittario, la luna piena promette grandi emozioni sentimentali. Approfittatene perché certe occasioni potrebbero non ripresentarsi. Tante nuove cose possono nascere in questa giornata. Capricorno, cercate di condurre una vita più equilibrata e vedrete che sarà più facile ritrovare una buona condizione fisica. Sul lavoro siete un po' confusi. Acquario, una giornata in cui i rapporti con gli altri avranno una rilevanza particolare. State attenti a quello che vi verrà detto o proposto. L'amore è pieno di incognite. Pesci, ancora una giornata piena di piccoli ostacoli da superare. Il lavoro richiede una presenza costante da parte vostra. Avete però energia fisica e mentale per vincere qualsiasi battaglia. E con l'oroscopo di oggi è tutto. Le stelle di Azus vi augurano buona fortuna e vi invitano a seguire la pagina Facebook L'oroscopo di Azus.
1: Sono qui per raccontarvi una storia. La storia di Nicolas, mio figlio. Ha 20 anni. Vabbè, io da mamma posso dire un gran bel ragazzo. Nicolas non si ferma mai. Dice sempre: non c'è tempo, devo fare tanto. Nicolas esce una sera, doveva festeggiare il compleanno del suo migliore amico. Quindi partono in quattro e prima di arrivare in discoteca, la macchina del suo amico perde il controllo e si schianta contro un palo. Non c'è Nicolas a raccontare questa storia, perché lui quella sera è morto sul colpo in quell'incidente. E voi dite: cosa fa questa mamma qua? Perché viene qui a raccontarci una cosa così triste? Perché mio figlio mi fece fare una promessa tempo prima. Mi dice: se mi dovesse succedere qualcosa, tu mi devi promettere di donare i miei organi. Io non volevo promettere, sinceramente. Ma sapete quando non pensi mai possa accadere a te? E quindi io ho promesso. Quella sera io avevo dentro un vuoto. Era come se mi avessero tolto il cuore. Però ragazzi, io ho ricordato la promessa. Sono andata dal dottore e gli ho detto: mio figlio voleva donare gli organi, ma erano compromessi, quindi io non ho potuto donare niente. E lì è come se lui mi avesse detto: mamma, non fermarti, tu puoi fare molto di più, molto di più. Io ho aperto un'associazione a suo nome, Associazione Nicola Scomati, e con questa associazione vado nelle scuole, parlo a tanti ragazzi come sto parlando a voi e porto quello che è la sensibilizzazione della sicurezza stradale. La storia di Nicolas, se a uno di voi entra nel cuore e ci pensa quando andrà in macchina, è una vita salvata e io riesco a mantenere la sua promessa.
2: Radio Domus Nova.
3: La settimana inizia con una più marcata instabilità che potrebbe provocare in giornata alcuni fenomeni temporaleschi. In mattinata nuvolosità sparsa o irregolare su gran parte del centro-nord, tuttavia con rare precipitazioni, più probabili sul Triveneto e sui settori adriatici del paese. Nel pomeriggio aumenterà l'instabilità con rovesci e acquazzoni, specialmente su Alpi, Prealpi, Appennini e versante adriatico. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Federico Brescia.
4: If you go looking down in the summer to the village, the bottom of the well, you find nice things and butterflies' wings and policemen's hats as well. The girlies there won't hurt you 'cause they're all so very nice. There's cats and dogs and bats and frogs and little pink sugar mice.

L'acqua, un bene prezioso, insostituibile, vitale. Utilizziamola consapevolmente, senza sprechi.

0: Il fuoco deve solo accendere emozioni. Pronto? 15-15.
1: Se avvisti un incendio boschivo, chiama il 1515 del Corpo Forestale dello Stato.

In viaggio con ANAS, notiziario ANAS sulle limitazioni al traffico della regione Sardegna. Sulla strada statale 125 orientale sarda è attivo un senso unico alternato nella fascia oraria dalle 7 alle 17 tra gli svincoli di Urzulei e del valico di Genna Silana in tratti saltuari in base alle esigenze di cantiere in provincia di Nuoro. Sulla strada statale 131 DIR centrale nuorese è attiva una riduzione di carreggiata in tratti saltuari e in base alle esigenze di cantiere tra lo svincolo di Santa Giusta e lo svincolo di Loiri Porto San Paolo in entrambe le direzioni. Sulla strada statale 131 Carlo Felice è attiva una riduzione di carreggiata in entrambe le direzioni in tratti saltuari e in base alle esigenze di cantiere in località Macomer in provincia di Nuoro. Per notizie in tempo reale ricordiamo il numero verde Pronto ANAS 800 841 148 e il sito strade anas.it. Al prossimo appuntamento con il notiziario ANAS.

È lunedì 1 giugno 2026, la Chiesa ricorda San Giustino martire. La luna è ancora piena. Il proverbio di oggi è: chi non comincia non finisce. Insomma, la precondizione per riuscire a portare a compimento un'impresa è iniziarla. E si celebrano la Giornata Mondiale dei Genitori e la Giornata Mondiale del Latte. Insieme al sito accaddeoggi.it eccoci ai fatti del giorno nel passato. Nel 1307 a Vercelli veniva eseguita la condanna a morte per Dolcino da Novara, che l'Inquisizione aveva riconosciuto colpevole di eresia. Nel 1908 Italia, Francia, Russia e Serbia firmavano l'accordo per costruire la ferrovia Danubio-Adriatico. Il costo previsto di 100 milioni, per poco più di un terzo, sarebbe stato coperto dall'Italia. Nel 1958 Charles de Gaulle diventava primo ministro di Francia. Sebbene già in pensione, era stato richiamato alla guida del paese per risolvere la crisi con le colonie, in particolare l'Algeria. E nel 1969 Eddy Merckx, primo in graduatoria al Giro d'Italia di ciclismo, veniva squalificato in quanto positivo al controllo antidoping, secondo molti per errori di rilevamento o anche sabotaggio, al punto che Felice Gimondi, passato al primo posto, rifiutava di indossare la maglia rosa di capo classifica. Nel 1980, debutto italiano per la serie TV Love Boat. A trasmetterla era Telemilano 58, che si preparava a diventare Canale 5. Mentre ad Atlanta si inauguravano le trasmissioni della CNN, la prima TV al mondo a trasmettere notizie 24 ore su 24. E ancora in tema televisivo, nel 1991 debuttava a Milano Telepiù, la prima pay TV italiana. Giorno e notte trasmetteva solo film e il primo era Blade Runner di Ridley Scott. Nel 1998 veniva istituita la Banca Centrale Europea. Nel 2003 Gilberto Simoni vinceva l'86esima edizione del Giro d'Italia di ciclismo. Nel 2004 Sergio Marchionne veniva nominato amministratore delegato della Fiat. E nel 2018 cerimonia del giuramento per il governo guidato da Giuseppe Conte, con Luigi Di Maio e Matteo Salvini come vice premier. Sono nati il 1 giugno. Nel 1904 il paroliere Mario Valabrega.

100 anni fa, nel 1926, l'attrice Marilyn Monroe. Nel 1943 la cantante Orietta Berti, i chitarristi e cantanti Alberto Radius nel 1942 e Dodi Battaglia nel 1951, nel 1960 l'attrice Laura Lattuada e nel 1972 l'attore e regista Ascanio Celestini. Nascevano oggi anche la cantante Alanis Morissette nel 1974, l'atleta primatista italiana nel salto in alto Antonietta Di Martino nel 1978 e il doppiatore Alessio Puccio, nato in questo giorno 40 anni fa, nel 1986. Ultima segnalazione per il 1 giugno 2026. Tutti gli altri fatti accaduti oggi nel passato potete leggerli sul sito accaddeoggi.it. Un saluto da Francesco Cataldo e appuntamento a domani.

Se c'è il rischio di un blackout, tieni sempre in efficienza una torcia elettrica e una radio attile. Fai attenzione all'uso di candele e altre fonti di illuminazione come lampade a gas e a petrolio. Se sei per strada, presta attenzione agli incroci semaforici. Se rimani bloccato nell'ascensore, mantieni la calma in attesa dei soccorsi. Al ritorno della corrente, non riattivare tutti assieme gli apparecchi elettrici di casa. E ricorda, la protezione civile sei anche tu.

0: Conosci bene questa specie d'amore. Come conosci questa? Ma esiste anche questa. E queste. L'amore non è di una sola specie e può raggiungere anche gli animali che ne hanno più bisogno, anche a distanza. Adotta a distanza. È un'emozione vicina. EMPA, Ente Nazionale Protezione Animali. www.empa.it.
1: Le stelle di Azus. Le stelle di Azus.
2: Benvenuti ad un nuovo appuntamento con le stelle di Azus. L'oroscopo di lunedì 1 giugno. Ariete, una bellissima luna vi vuole aprire la mente visto che Saturno vi fa roccare su posizioni troppo difensive. Un nuovo incontro può rivelarsi interessantissimo. Toro, cercate di riordinare le idee e soprattutto di raccogliere le forze in vista di nuove battaglie da combattere. In amore avete bisogno di tirare un po' il fiato. Gemelli, in amore non siete per niente tranquilli. E presi dai dubbi, ogni tanto vi lasciate andare a qualche momento di malinconia. Per fortuna è solo una sensazione passeggera. Cancro, non curatevi delle chiacchiere che continuano a girare sul vostro conto. Siete al centro dell'attenzione, quindi anche molto invidiati. L'amore è un fuoco che arde. Leone, una luna fantastica illumina questa giornata piena di passione, di speranze e anche di belle occasioni per i single. Non dimenticate di essere alle prese con qualche problema sul lavoro e in famiglia. Vergine, il lavoro vi preoccupa parecchio perché notate che intorno a voi c'è molta diffidenza e le critiche non mancano. In amore succedono cose inaspettate. Bilancia, il vostro romanticismo sarà esaltato dalla luna e qualcuno potrebbe anche prendere qualche decisione azzardata. Valutate le situazioni con il giusto distacco. Scorpione, in amore non dovete cercare di tenere sotto controllo il partner. Lasciategli un po' più di spazio e vedrete che otterrete maggiore disponibilità. Sagittario, la luna piena promette grandi emozioni sentimentali. Approfittatene perché certe occasioni potrebbero non ripresentarsi. Tante nuove cose possono nascere in questa giornata. Capricorno, cercate di condurre una vita più equilibrata e vedrete che sarà più facile ritrovare una buona condizione fisica. Sul lavoro siete un po' confusi. Acquario, una giornata in cui i rapporti con gli altri avranno una rilevanza particolare. State attenti a quello che vi verrà detto o proposto. L'amore è pieno di incognite. Pesci, ancora una giornata piena di piccoli ostacoli da superare. Il lavoro richiede una presenza costante da parte vostra. Avete però energia fisica e mentale per vincere qualsiasi battaglia. E con l'oroscopo di oggi è tutto. Le stelle di Azus vi augurano buona fortuna e vi invitano a seguire la pagina Facebook L'oroscopo di Azus.

Welcome to the Keyman Obsession Part 1.

Ci sono momenti da sognare, altri per giocare, altri ancora per la voglia di ridere. Ci sono momenti dove la tua unica compagna è la rara. Radio Domus Novus è sempre con te. Radio Domus Novus, momenti da vivere.

se avete intenzione di pubblicizzare la vostra attività commerciale. Poi ragazzi, rivolgetevi con fiducia a Radio Domus Novas. Eh sì, se no, cosa ci sto a fare qua io? Poi ragazzi, ciao.

0: Ehi, dico te, sì, proprio a te. Se fumi, non gettare mozziconi o fiammiferi accesi, anche se sei in macchina o nei pressi del mare. Non utilizzare a sproposito qualunque tipo di fuoco d'artificio. Le marmite catalitiche possono incendiare facilmente l'erba secca e se ti trovi in una zona a rischio di incendio boschivo, presta attenzione all'ambiente che ti circonda. Con queste piccole e semplici regole puoi salvare la nostra splendida Sardegna. Campagna sugli incendi a cura di Radio Domus Novas e Associazione Difesa Ambiente e Volontariato Domus Novas.
1: Due minuti, un libro.
2: Cosa succede quando la paura del domani spinge l'essere umano a barricarsi dentro le proprie ossessioni, convinto che la fine del mondo bussi alla porta? Ci si chiude fuori dalla realtà, dimenticando che il vero pericolo condivide sempre la nostra stessa stanza, nascosto dietro l'ipocrisia dei sorrisi formali. Bentrovate, bentrovati, sono Gianluca Melilli. Oggi esploriamo quelle stanze sigillate dove l'ironia più affilata sfida il terrore più cupo e dove la logica diventa l'unica vera arma di salvezza. Se anche tu scrivi storie capaci di mescolare un umorismo elegante alle ombre fitte di un enigma apparentemente insolubile, ricorda che su 2minutiunlibro.it trovi tutti gli strumenti per far conoscere il tuo libro. Ti aspettiamo! Intanto apriamo il libro di Ross Montgomery. Si chiama Assassinio a World's End. Siamo in Cornovaglia nel 1910. Mentre l'Europa osserva con terrore il passaggio della cometa di Halley, convinta che possa annunciare la fine del mondo, il visconte Tite Hall prende la profezia fin troppo sul serio. Nella notte fatidica decide di sigillare la sua villa, costruita su un'isola raggiungibile via terra solo per

0: per poche ore al giorno e di barricare ogni accesso nella speranza di sopravvivere all'apocalisse. All'alba il mondo è ancora al suo posto. Il visconte invece non più. Viene trovato morto nel suo studio, chiuso dall'interno, ucciso dalla sua stessa balestra. Tutti i sospetti si indirizzano subito su Stephen Pike, giovane valletto appena uscito dal riformatorio dove ha scontato la pena per un crimine che continua a dichiarare di non aver mai commesso. C'è solo una persona che crede alla sua innocenza, Miss Decima, la prozia del visconte. 80 anni, lingua tagliente, nessun rispetto per le convenzioni, una mente affilatissima. Miss Decima prende la dipartita del nipote come un complicato rompicapo da sciogliere a ogni costo. Tra superstizioni, rancori sepolti e passaggi segreti, ha inizio un'indagine tanto brillante quanto imprevedibile. Assassinio a World's End di Ross Montgomery, in libreria da Longanesi.
1: Conosci bene questa specie d'amore? Come conosci questa? Ma esiste anche questa. E queste. L'amore non è di una sola specie e può raggiungere anche gli animali che ne hanno più bisogno, anche a distanza. Adotta a distanza. È un'emozione vicina. EMPA, Ente Nazionale Protezione Animali. www.empa.it

0: Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
1: Sai quanto è duro scrivere una storia dove tutto si incastra?
2: Il nuovo capolavoro di Almodóvar.
3: Chi credi di essere per salvare la gente? La finzione non ha questo potere.
4: Con chi ho lavorato in questi 20 anni?
2: Una storia sul legame tra ispirazione e vita.
5: Lo lascerai, prima o poi.
2: In concorso al Festival di Cannes. Amarga Navidad, dal 21 maggio al cinema.
6: Pronti? Azione!
7: Il destino del mondo è nelle sue zampe.
6: Qual è il piano?
8: Trovare la marmotta per salvare il nostro popolo.
7: Quando il passato può cambiare il futuro, inizia una missione straordinaria.
6: Non conosco avventurieri migliori.
7: Preparati a vivere l'avventura di Hopper con tutta la famiglia. Hopper, il segreto della marmotta. Dal 14 maggio solo al cinema.
9: Chiudi gli occhi, che note sono?
10: Fa diesis, sol, la diesis, si, basso, re diesis.
11: Dal regista premio Oscar Daniel Roer.
12: Vuoi fare soldi veri?
13: Chiamami.
11: Un thriller emozionante.
13: Scordatelo, ho chiuso.
11: Con Leo Budol e il premio Oscar Dustin Hoffman.
13: Apri la cassaforte.
10: Io sono solo un accordatore.
11: Tuner, l'accordatore, dal 28 maggio al cinema.
0: Avete ascoltato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.

Sardegna arriva il numero unico europeo NUE 112 per le chiamate di emergenza, soccorso sanitario, forze dell'ordine, vigili del fuoco e capitaneria di porto. Puoi chiamare gratuitamente da rete fissa o mobile e scaricare l'app Where Are You, che garantisce l'accesso alle persone con disabilità. La centrale unica di risposta dell'112 invia il soccorso in tempi rapidi, grazie alla geolocalizzazione della chiamata e al servizio di traduzione multilingue. Per conoscere la data di attivazione nel tuo territorio, vai sul sito www.regione.sardegna.it. 112, un numero unico per ogni emergenza.

0: Ciao, sono Geppi Cucciari, forse l'avevi notato. E forse tu ed io abbiamo una cosa in comune, amiamo la Sardegna. Forse ne abbiamo un'altra, non ci piacciono i ladri.
1: Non siamo come quelli che bottiglia dopo bottiglia, scatoletta dopo scatoletta, furto dopo furto, trafugano sabbia, conchiglie, coralli, che stavano tanto bene qui.
0: Per metterli spesso in brutti acquari, in brutti soggiorni. Guardate che poi vi muoiono i pesci. E magari non lo sapete, ma è un reato. Prevede il ritiro di quello che vi siete portati via e anche una sanzione pecuniaria. Naturalmente non parlo con voi che in valigia avete souvenir del tutto leciti, forse non per il vostro dietologo, ma sicuramente legali. Porta con te il calore del nostro sole che scalda le spiagge, ma non portare via la nostra sabbia. Ci serve per farci lo scrub, per farci castelli, per farci l'amore. I più abili fanno queste tre cose contemporaneamente. Frequentateli. La Sardegna, portala nel cuore.

0: Benvenuti ad un nuovo appuntamento con le stelle di Azus. L'oroscopo di lunedì 1 giugno. Ariete, una bellissima luna vi vuole aprire la mente visto che Saturno vi fa roccare su posizioni troppo difensive. Un nuovo incontro può rivelarsi interessantissimo. Toro, cercate di riordinare le idee e soprattutto di raccogliere le forze in vista di nuove battaglie da combattere. In amore avete bisogno di tirare un po' il fiato. Gemelli, in amore non siete per niente tranquilli e presi dai dubbi ogni tanto vi lasciate andare a qualche momento di malinconia. Per fortuna è solo una sensazione passeggera. Cancro, non curatevi delle chiacchiere che continuano a girare sul vostro conto. Siete al centro dell'attenzione, quindi anche molto invidiati. L'amore è un fuoco che arde. Leone, una luna fantastica illumina questa giornata piena di passione, di speranze e anche di belle occasioni per i single. Non dimenticate di essere alle prese con qualche problema sul lavoro e in famiglia. Vergine, il lavoro vi preoccupa parecchio perché notate che intorno a voi c'è molta diffidenza e le critiche non mancano. In amore succedono cose inaspettate. Bilancia, il vostro romanticismo sarà esaltato dalla luna e qualcuno potrebbe anche prendere qualche decisione azzardata. Valutate le situazioni con il giusto distacco. Scorpione, in amore non dovete cercare di tenere sotto controllo il partner. Lasciategli un po' più di spazio e vedrete che otterrete maggiore disponibilità. Sagittario, la luna piena promette grandi emozioni sentimentali. Approfittatene perché certe occasioni potrebbero non ripresentarsi. Tante nuove cose possono nascere in questa giornata. Capricorno, cercate di condurre una vita più equilibrata e vedrete che sarà più facile ritrovare una buona condizione fisica. Sul lavoro siete un po' confusi. Acquario, una giornata in cui i rapporti con gli altri avranno una rilevanza particolare. State attenti a quello che vi verrà detto o proposto. L'amore è pieno di incognite. Pesci, ancora una giornata piena di piccoli ostacoli da superare. Il lavoro richiede una presenza costante da parte vostra. Avete però energia fisica e mentale per vincere qualsiasi battaglia. E con l'oroscopo di oggi è tutto. Le stelle di Azus vi augurano buona fortuna e vi invitano a seguire la pagina Facebook L'Oroscopo di Azus.
1: Se c'è il pericolo di una piena, non sostare sui ponti o vicino ai fiumi. Non percorrere strade inondate o sottopassi allagati. Ricordati che l'auto non è un rifugio sicuro. Se la tua casa è minacciata da un'alluvione, chiudi il gas, stacca la corrente e raggiungi i piani superiori. Usa il telefono solo per chiedere soccorso. E ricorda, la protezione civile sei anche tu.
2: In Sardegna arriva il numero unico europeo NUE 112. Per le chiamate di emergenza, soccorso sanitario, forze dell'ordine, vigili del fuoco e capitaneria di porto. Puoi chiamare gratuitamente da rete fissa o mobile e scaricare l'app Where Are You, che garantisce l'accesso alle persone con disabilità. La centrale unica di risposta dell'112 invia il soccorso in tempi rapidi, grazie alla geolocalizzazione della chiamata e al servizio di traduzione multilingue. Per conoscere la data di attivazione nel tuo territorio, vai sul sito www.regione.sardegna.it. 112. Un numero unico per ogni emergenza.

La settimana inizia con una più marcata instabilità che potrebbe provocare in giornata alcuni fenomeni temporaleschi. In mattinata nuvolosità sparsa o irregolare su gran parte del centro-nord, tuttavia con rare precipitazioni, più probabili sul Triveneto e sui settori adriatici del paese. Nel pomeriggio aumenterà l'instabilità con rovesci e acquazzoni specialmente su Alpi, Prealpi, Appennini e versante adriatico. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Federico Brescia.

sono momenti da sognare, altri per giocare, altri ancora per la voglia di ritmo. Ci sono momenti dove la tua unica compagna è la radio. Radio Domus Novas è sempre con te. Radio Domus Novas, momenti da vivere.

0: Ogni giorno
1: musica,
0: voglia.
1: Tutti i giorni voglia di musica.
0: Radio Domus Novas.

In viaggio con ANAS, notiziario ANAS sulle limitazioni al traffico della regione Sardegna. Sulla strada statale 125 orientale sarda è attivo un senso unico alternato nella fascia oraria dalle 7 alle 17 tra gli svincoli di Urzulei e del valico di Genna Silana in tratti saltuari in base alle esigenze di cantiere in provincia di Nuoro. Sulla strada statale 131 DIR centrale nuorese è attiva una riduzione di carreggiata in tratti saltuari e in base alle esigenze di cantiere tra lo svincolo di Santa Giusta e lo svincolo di Loiri Porto San Paolo in entrambe le direzioni. Sulla strada statale 131 Carlo Felice è attiva una riduzione di carreggiata in entrambe le direzioni in tratti saltuari e in base alle esigenze di cantiere in località Macomer in provincia di Nuoro. Per notizie in tempo reale ricordiamo il numero verde Pronto ANAS 800 841 148 e il sito stradeanas.it. Al prossimo appuntamento con il notiziario ANAS.

Radio Domus Novas. L'infedele, amica di Vasco Rossi, si concede le scappatelle con Michael Jackson, ma fila anche con Sammy Fox. Poi improvvisamente si accoppia a Lucio Dalla. Ma c'è una cosa di cui puoi stare certo: Radio Domus Novas ci sta sempre. Se la vuoi, portala con te, quando più ti piace.

Buongiorno. Siete sintonizzati su Radio Domus Novus. In caso di blackout, spegnete la radio. Non ne trovereste un'altra uguale a questa.

0: Benvenuti ad un nuovo appuntamento con le stelle di Azus. L'oroscopo di lunedì 1 giugno. Ariete, una bellissima luna vi vuole aprire la mente visto che Saturno vi fa roccare su posizioni troppo difensive. Un nuovo incontro può rivelarsi interessantissimo. Toro, cercate di riordinare le idee e soprattutto di raccogliere le forze in vista di nuove battaglie da combattere. In amore avete bisogno di tirare un po' il fiato. Gemelli, in amore non siete per niente tranquilli. E presi dai dubbi, ogni tanto vi lasciate andare a qualche momento di malinconia. Per fortuna è solo una sensazione passeggera. Cancro, non curatevi delle chiacchiere che continuano a girare sul vostro conto. Siete al centro dell'attenzione, quindi anche molto invidiati. L'amore è un fuoco che arde. Leone, una luna fantastica illumina questa giornata piena di passione, di speranze e anche di belle occasioni per i single. Non dimenticate di essere alle prese con qualche problema sul lavoro e in famiglia. Vergine, il lavoro vi preoccupa parecchio perché notate che intorno a voi c'è molta diffidenza e le critiche non mancano. In amore succedono cose inaspettate. Bilancia, il vostro romanticismo sarà esaltato dalla luna e qualcuno potrebbe anche prendere qualche decisione azzardata. Valutate le situazioni con il giusto distacco. Scorpione, in amore non dovete cercare di tenere sotto controllo il partner. Lasciategli un po' più di spazio e vedrete che otterrete maggiore disponibilità. Sagittario, la luna piena promette grandi emozioni sentimentali. Approfittatene perché certe occasioni potrebbero non ripresentarsi. Tante nuove cose possono nascere in questa giornata. Capricorno, cercate di condurre una vita più equilibrata e vedrete che sarà più facile ritrovare una buona condizione fisica. Sul lavoro siete un po' confusi. Acquario, una giornata in cui i rapporti con gli altri avranno una rilevanza particolare. State attenti a quello che vi verrà detto o proposto. L'amore è pieno di incognite. Pesci, ancora una giornata piena di piccoli ostacoli da superare. Il lavoro richiede una presenza costante da parte vostra. Avete però energia fisica e mentale per vincere qualsiasi battaglia. E con l'oroscopo di oggi è tutto. Le stelle di Azus vi augurano buona fortuna e vi invitano a seguire la pagina Facebook L'oroscopo di Azus.
1: È caldissima, speaker simpaticissimi, programmi giovani.

0: Radio Domus Novas. La radio dei volontari della protezione civile. Domus Novas, la tua guida sicura tra le onde radio.
1: È lunedì 1 giugno 2026, la Chiesa ricorda San Giustino Martire. La luna è ancora piena. Il proverbio di oggi è: chi non comincia non finisce. Insomma, la precondizione per riuscire a portare a compimento un'impresa è iniziarla. E si celebrano la Giornata Mondiale dei Genitori e la Giornata Mondiale del Latte. Insieme al sito accaddeoggi.it eccoci ai fatti del giorno nel passato. Nel 1307 a Vercelli veniva eseguita la condanna a morte per Dolcino da Novara, che l'Inquisizione aveva riconosciuto colpevole di eresia. Nel 1908 Italia, Francia, Russia e Serbia firmavano l'accordo per costruire la ferrovia Danubio-Adriatico. Il costo previsto di 100 milioni, per poco più di un terzo, sarebbe stato coperto dall'Italia. Nel 1958 Charles de Gaulle diventava primo ministro di Francia, sebbene già in pensione, era stato richiamato alla guida del paese per risolvere la crisi con le colonie, in particolare l'Algeria. E nel 1969 Eddy Merckx, primo in graduatoria al Giro d'Italia di ciclismo, veniva squalificato in quanto positivo al controllo antidoping, secondo molti per errori di rilevamento o anche sabotaggio, al punto che Felice Gimondi, passato al primo posto, rifiutava di indossare la maglia rosa di capo classifica. Nel 1980, debutto italiano per la serie TV Love Boat. A trasmetterla era Telemilano 58, che si preparava a diventare Canale 5. Mentre ad Atlanta si inauguravano le trasmissioni della CNN, la prima TV al mondo a trasmettere notizie 24 ore su 24. E ancora in tema televisivo, nel 1991 debuttava a Milano Telepiù, la prima pay TV italiana. Giorno e notte trasmetteva solo film e il primo era Blade Runner di Ridley Scott. Nel 1998 veniva istituita la Banca Centrale Europea. Nel 2003 Gilberto Simoni vinceva l'86esima edizione del Giro d'Italia di ciclismo. Nel 2004 Sergio Marchionne veniva nominato amministratore delegato della Fiat. E nel 2018 cerimonia del giuramento per il governo guidato da Giuseppe Conte, con Luigi Di Maio e Matteo Salvini come vice premier. Sono nati il 1 giugno. Nel 1904 il paroliere Mario Valabrega. 100 anni fa, nel 1926, l'attrice Marilyn Monroe. Nel 1943 la cantante Orietta Berti. I chitarristi e cantanti Alberto Radius nel 1942 e Dodi Battaglia nel 1951. Nel 1960 l'attrice Laura Lattuada e nel 1972 l'attore e regista Ascanio Celestini. Nascevano oggi anche la cantante Alanis Morissette nel 1974, l'atleta primatista italiana nel salto in alto Antonietta Di Martino nel 1978 e il doppiatore Alessio Puccio, nato in questo giorno 40 anni fa, nel 1986. Ultima segnalazione per il 1 giugno 2026. Tutti gli altri fatti accaduti oggi nel passato potete leggerli sul sito accaddeoggi.it. Un saluto da Francesco Cataldo e appuntamento a domani.
2: Maurillo, vieni qui!
3: Cosa vuoi?
2: Ascolta, dobbiamo ricordare che noi siamo in onda tutti i giorni su Radio Domus Novas.
3: È vero, assolutamente. Vogliamo ricordare gli orari, quindi tutti i giorni, dal lunedì al venerdì e la domenica, dalle 8.30 alle 10. Assolutamente sì, in diretta su Radio Domus Novas. Vi aspettiamo.
2: Maurillo, però ti sei dimenticato il nome del programma. Noi siamo Saluti e Baci e su Facebook siamo Saluti e Baci la Radio. Devo fare tutto io, dai.

0: in the mix.
1: Ciao, sono Andrea T. Noi stiamo insieme il sabato alle ore 11 e la domenica alle ore 19 su Radio Domus Novas con la classifica Trend Italia di Riviera Trend. Un abbraccio da Andrea T. Vi aspetto con Trend Italia Dance, la classifica dance di Riviera Trend.

0: Due minuti, un libro.
1: Cosa succede quando la paura del domani spinge l'essere umano a barricarsi dentro le proprie ossessioni, convinto che la fine del mondo bussi alla porta? Ci si chiude fuori dalla realtà, dimenticando che il vero pericolo condivide sempre la nostra stessa stanza, nascosto dietro l'ipocrisia dei sorrisi formali. Bentrovate, bentrovati, sono Gianluca Melilli. Oggi esploriamo quelle stanze sigillate dove l'ironia più affilata sfida il terrore più cupo e dove la logica diventa l'unica vera arma di salvezza. Se anche tu scrivi storie capaci di mescolare un umorismo elegante alle ombre fitte di un enigma apparentemente insolubile, ricorda che su 2minutiunlibro.it trovi tutti gli strumenti per far conoscere il tuo libro. Ti aspettiamo! Intanto apriamo il libro di Ross Montgomery. Si chiama Assassinio a World's End. Siamo in Cornovaglia nel 1910. Mentre l'Europa osserva con terrore il passaggio della cometa di Halley, convinta che possa annunciare la fine del mondo, il visconte Tite Hall prende la profezia fin troppo sul serio. Nella notte fatidica decide di sigillare la sua villa, costruita su un'isola raggiungibile via terra solo per poche ore al giorno, e di barricare ogni accesso, nella speranza di sopravvivere all'apocalisse. All'alba, il mondo è ancora al suo posto. Il visconte, invece, non più. Viene trovato morto nel suo studio, chiuso dall'interno, ucciso dalla sua stessa balestra. Tutti i sospetti si indirizzano subito su Stephen Pike, giovane valletto appena uscito dal riformatorio dove ha scontato la pena per un crimine che continua a dichiarare di non aver mai commesso. C'è solo una persona che crede alla sua innocenza. Miss Decima, la prozia del visconte. 80 anni, lingua tagliente, nessun rispetto per le convenzioni, una mente affilatissima,

0: In libreria da Longanesi.
1: Ehi, dico a te, sì, proprio a te. Se fumi, non gettare mozziconi o fiammiferi accesi, anche se sei in macchina o nei pressi del mare. Non utilizzare a sproposito qualunque tipo di fuoco d'artificio. Le marmite catalitiche possono incendiare facilmente l'erba secca e se ti trovi in una zona a rischio di incendio boschivo, presta attenzione all'ambiente che ti circonda. Con queste piccole e semplici regole puoi salvare la nostra splendida Sardegna. Campagna sugli incendi a cura di Radio Domus Novas e Associazione Difesa Ambiente e Volontariato Domus Novas.

Radio Domus Novas, la radio dei volontari della protezione civile. Domus Novas, la tua guida sicura tra le onde radio.

0: Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
1: Chiudi gli occhi, che note sono?
2: Fa diesis, sol, la diesis, si, basso, re diesis.
3: Dal regista premio Oscar Daniel Roer.
4: Vuoi fare soldi veri?
5: Chiamami.
3: Un thriller emozionante.
6: Scordatelo, ho chiuso.
3: Con Leo Budol e il premio Oscar Dustin Hoffman.
7: Apri la cassaforte, apri la cassaforte.
8: Io sono solo un accordatore.
3: Tuner, l'accordatore, dal 28 maggio al cinema.
9: Sai quanto è duro scrivere una storia dove tutto si incastra?
10: Il nuovo capolavoro di Almodóvar.
11: Chi credi di essere per salvare la gente? La finzione non ha questo potere.
12: Con chi ho lavorato in questi 20 anni?
10: Una storia sul legame tra ispirazione e vita.
13: Lo lascerai, prima o poi.
10: In concorso al Festival di Cannes. Amarga Navidad, dal 21 maggio al cinema.
14: Esiste una leggenda in grado di cambiare il tempo e solo un eroe può trovarla.
15: Avrai sicuramente sentito parlare della marmotta con la faccia al contrario.
16: Qual è il piano?
17: Trovare la marmotta per salvare il nostro popolo.
14: Preparati a vivere l'avventura di Hopper con tutta la famiglia.
18: Troverò io la marmotta.
14: Hopper, il segreto della marmotta. Dal 14 maggio solo al cinema.
0: Avete ascoltato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
19: In questo momento siete in compagnia di Radio Domus Novas. Radio Domus Novas, la giusta colonna sonora per te che sai scegliere.

0: Benvenuti ad un nuovo appuntamento con le stelle di Azus. L'oroscopo di lunedì 1 giugno. Ariete, una bellissima luna vi vuole aprire la mente visto che Saturno vi fa roccare su posizioni troppo difensive. Un nuovo incontro può rivelarsi interessantissimo. Toro, cercate di riordinare le idee e soprattutto di raccogliere le forze in vista di nuove battaglie da combattere. In amore avete bisogno di tirare un po' il fiato. Gemelli, in amore non siete per niente tranquilli. E presi dai dubbi, ogni tanto vi lasciate andare a qualche momento di malinconia. Per fortuna è solo una sensazione passeggera. Cancro, non curatevi delle chiacchiere che continuano a girare sul vostro conto. Siete al centro dell'attenzione, quindi anche molto invidiati. L'amore è un fuoco che arde. Leone, una luna fantastica illumina questa giornata piena di passione, di speranze e anche di belle occasioni per i single. Non dimenticate di essere alle prese con qualche problema sul lavoro e in famiglia. Vergine, il lavoro vi preoccupa parecchio perché notate che intorno a voi c'è molta diffidenza e le critiche non mancano. In amore succedono cose inaspettate. Bilancia, il vostro romanticismo sarà esaltato dalla luna e qualcuno potrebbe anche prendere qualche decisione azzardata. Valutate le situazioni con il giusto distacco. Scorpione, in amore non dovete cercare di tenere sotto controllo il partner. Lasciategli un po' più di spazio e vedrete che otterrete maggiore disponibilità. Sagittario, la luna piena promette grandi emozioni sentimentali. Approfittatene perché certe occasioni potrebbero non ripresentarsi. Tante nuove cose possono nascere in questa giornata. Capricorno, cercate di condurre una vita più equilibrata e vedrete che sarà più facile ritrovare una buona condizione fisica. Sul lavoro siete un po' confusi. Acquario, una giornata in cui i rapporti con gli altri avranno una rilevanza particolare. State attenti a quello che vi verrà detto o proposto. L'amore è pieno di incognite. Pesci, ancora una giornata piena di piccoli ostacoli da superare. Il lavoro richiede una presenza costante da parte vostra. Avete però energia fisica e mentale per vincere qualsiasi battaglia. E con l'oroscopo di oggi è tutto. Le stelle di Azus vi augurano buona fortuna e vi invitano a seguire la pagina Facebook L'Oroscopo di Azus.
1: Lo smooth jazz è un genere musicale derivante fondamentalmente dal jazz.
2: Questo lo dice Wiki. Sapete cosa vi dico io? Jazz e dintorni. Tutto il meglio dello smooth jazz, bossa e contemporary jazz in un'unica ora con Marco e Del Vais. Poche parole e tanta musica. Il jazz e dintorni sarà in onda il venerdì sera alle 21 su Radio Domus Novas. Ti aspetto.
3: Jazz e dintorni, tutta un'altra musica.
4: Guten Abend, meine Damen und Herren, and also my friends. I'm just a poor boy, though my story's seldom told. I squandered my resistance on a pocket full of mumbles.

0: Sometimes I have discovered that when I'm speaking into the German peoples, it's better sometimes also to sound like this and then understanding they me better.
1: Tifosi del Cagliari, ci siete tutti? La vostra presenza allo stadio è una presenza importante. La vostra presenza agli incontri di calcio del Cagliari serve a incoraggiare la squadra verso traguardi sempre più prestigiosi. Forza Cagliari!

La settimana inizia con una più marcata instabilità che potrebbe provocare in giornata alcuni fenomeni temporaleschi. In mattinata nuvolosità sparsa o irregolare su gran parte del centro-nord, tuttavia con rare precipitazioni, più probabili sul Triveneto e sui settori adriatici del paese. Nel pomeriggio aumenterà l'instabilità con rovesci e acquazzoni specialmente su Alpi, Prealpi, Appennini e versante adriatico. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Federico Brescia.

0: Maurillo, vieni qui, vieni qui.
1: Cosa vuoi?
0: Ascolta, dobbiamo ricordare che noi siamo in onda tutti i giorni su Radio Domus Novas.
1: È vero, è vero, è vero, assolutamente. Vogliamo ricordare gli orari, quindi tutti i giorni dal lunedì al venerdì e la domenica dalle 8.30 alle 10. Assolutamente sì, in diretta su Radio Domus Novas. Vi aspettiamo.
0: Maurillo, però ti sei dimenticato il nome del programma. Noi siamo Saluti e Baci e su Facebook siamo Saluti e Baci la Radio. Devo fare tutto io, dai.
2: In viaggio con ANAS, notiziario ANAS sulle limitazioni al traffico della regione Sardegna. Sulla strada statale 125 orientale sarda è attivo un senso unico alternato nella fascia oraria dalle 7 alle 17 tra gli svincoli di Urzulei e del valico di Genna Silana in tratti saltuari in base alle esigenze di cantiere in provincia di Nuoro. Sulla strada statale 131 DIR centrale nuorese è attiva una riduzione di carreggiata in tratti saltuari e in base alle esigenze di cantiere tra lo svincolo di Santa Giusta e lo svincolo di Loiri Porto San Paolo in entrambe le direzioni. Sulla strada statale 131 Carlo Felice è attiva una riduzione di carreggiata in entrambe le direzioni in tratti saltuari e in base alle esigenze di cantiere in località Macomer in provincia di Nuoro. Per notizie in tempo reale ricordiamo il numero verde pronto ANAS 800 841 148 e il sito stradeanas.it. Al prossimo appuntamento con il notiziario ANAS.
3: La violenza negli stadi è il modo più vile di uccidere lo sport.
4: Gli altri sono te. Rispettati.

0: Lunedì 1 giugno 2026 la Chiesa ricorda San Giustino martire. La luna è ancora piena. Il proverbio di oggi è: chi non comincia non finisce. Insomma, la precondizione per riuscire a portare a compimento un'impresa è iniziarla. E si celebrano la Giornata Mondiale dei Genitori e la Giornata Mondiale del Latte. Insieme al sito accaddeoggi.it eccoci ai fatti del giorno nel passato. Nel 1307 a Vercelli veniva eseguita la condanna a morte per Dolcino da Novara, che l'Inquisizione aveva riconosciuto colpevole di eresia. Nel 1908 Italia, Francia, Russia e Serbia firmavano l'accordo per costruire la ferrovia Danubio-Adriatico. Il costo previsto di 100 milioni, per poco più di un terzo, sarebbe stato coperto dall'Italia. Nel 1958 Charles de Gaulle diventava primo ministro di Francia. Sebbene già in pensione, era stato richiamato alla guida del paese per risolvere la crisi con le colonie, in particolare l'Algeria. E nel 1969 Eddy Merckx, primo in graduatoria al Giro d'Italia di ciclismo, veniva squalificato in quanto positivo al controllo antidoping, secondo molti per errori di rilevamento o anche sabotaggio, al punto che Felice Gimondi, passato al primo posto, rifiutava di indossare la maglia rosa di capo classifica. Nel 1980 debutto italiano per la serie TV Love Boat. A trasmetterla era Telemilano 58, che si preparava a diventare Canale 5. Mentre ad Atlanta si inauguravano le trasmissioni della CNN, la prima TV al mondo a trasmettere notizie 24 ore su 24. E ancora in tema televisivo, nel 1991 debuttava a Milano Telepiù, la prima pay TV italiana. Giorno e notte trasmetteva solo film e il primo era Blade Runner di Ridley Scott. Nel 1998 veniva istituita la Banca Centrale Europea. Nel 2003 Gilberto Simoni vinceva l'86esima edizione del Giro d'Italia di ciclismo. Nel 2004 Sergio Marchionne veniva nominato amministratore delegato della Fiat e nel 2018 cerimonia del giuramento per il governo guidato da Giuseppe Conte, con Luigi Di Maio e Matteo Salvini come vice premier. Sono nati il 1 giugno. Nel 1904 il paroliere Mario Valabrega. 100 anni fa, nel 1926, l'attrice Marilyn Monroe. Nel 1943 la cantante Orietta Berti. I chitarristi e cantanti Alberto Radius nel 1942 e Dodi Battaglia nel 1951. Nel 1960 l'attrice Laura Lattuada e nel 1972 l'attore e regista Ascanio Celestini. Nascevano oggi anche la cantante Alanis Morissette nel 1974, l'atleta primatista italiana nel salto in alto Antonietta Di Martino nel 1978 e il doppiatore Alessio Puccio, nato in questo giorno 40 anni fa, nel 1986. Ultima segnalazione per il 1 giugno 2026. Tutti gli altri fatti accaduti oggi nel passato potete leggerli sul sito accaddeoggi.it. Un saluto da Francesco Cataldo e appuntamento a domani.
1: Radio Domus Novas.
2: Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
3: Chiudi gli occhi, che note sono?
4: Fa diesis, sol, la diesis, si, basso, re diesis.
5: Dal regista premio Oscar Daniel Roer.
6: Vuoi fare soldi veri?
7: Chiamami.
5: Un thriller emozionante.
8: Scordatelo, ho chiuso.
5: Con Leo Budol e il premio Oscar Daniel.

0: Nel silenzio che abbraccia la tua anima, trova la forza di amare la vita e pregare per chi è nel bisogno.
1: Saluti e baci alla radio. Ogni giorno da domenica a venerdì, dalle ore 8:30 alle 10. Chiama o messaggia al numero 351 340 92 20. Risponde Saluti e baci alla radio.

0: dai che Emma, dai che inizia.
1: Buongiorno.
0: Dai, buongiorno, dai che inizia. Inizia la mattinata.
1: Dai.
0: Buongiorno Emma, buongiorno a tutti i nostri amici che stamattina hanno voluto regalarsi un'oretta e mezza, forse un po' meno, di grandi
1: successi,
0: brava,
1: successi.
0: Ecco, stai lì che così ogni tanto mi suggerisci le parole giuste che devo dire. Allora, perché noi mettiamo,
1: ma non so chi dei due è più a posto, fuso, siamo
0: no, stavo dicendo, dai. Perché noi ogni mattina mettiamo i grandi
1: successi
0: oh.

0: Aspetta. Buongiorno a tutti. Io sono
1: Maurillo.
0: Oh, anche tu sei Maurillo?
1: No, io sono Emma.
0: Ah, ti chiami Emma?
1: Sì, sei tu che ti chiami Maurillo. Ma hai detto io sono e poi non dici più niente?
0: Perché stavo pensando, ho detto ma chi sono?
1: Sì.
0: Dai, a parte gli scherzi, ci mancherebbe. Buongiorno, dai, buon lunedì, inizia così la nostra settimana di saluti e baci. Prima settimana
1: di giugno.
0: Brava, di giugno.
1: 2026,
0: fantastico. Allora, salutiamo Rosa Blu. Ciao Rosa Blu. Se non sbaglio Rosa Blu è di Venezia. Aspetta. Saluti anche a Donatella. Aspetta che andiamo un po' a vedere. Ciao Rosa Blu, non so se è di Venezia. Aspetta. Anche a Venezia. Chi è che ha scritto anche a Venezia? Sebeo. Che c'è il sole, c'è il sole. Sai che non lo trovo più adesso. Chi l'ha scritto? Aiuto. Mi sono perso veramente. No, non so chi ha scritto Venezia. Ah sì, Ostrega, sì, è proprio Rosa Blu di Venezia, quindi. Ma salutiamo anche Mario, il nostro amico di dove?
1: San
0: di San Nicandro Garganico, esatto. Ma che programma è questo?
1: Saluti e baci alla radio.
0: Sì, esatto. Salutiamo anche la nostra amica Mariella che ha detto stanotte ha fatto un temporale, è vero, anche qui a Padova.
1: Sì, anche da noi.
0: Anche da voi, esatto. Siamo ormai vicini, voglio dire, siamo vicini di casa, no? E insomma, un po'. Si è un po' rinfrescata l'aria, dai. Poco.
1: E oggi avremo una massima di 27 gradi più o meno.
0: Ah, ho capito. E la minima?
1: La minima era 19.
0: Ah, ho capito, va bene.
1: Però stamattina quando mi sono alzato erano già 22, perciò.
0: Ah, ho capito. Allora salutiamo anche Donatella che ci ascolta, che non è da sola, Donatella, ad ascoltarci. Lo sai che Donatella lei non è mai da sola ad ascoltare il programma?
1: Dal Brennero.
0: Esatto, lei non è mai da sola, lei ci ascolta sempre con una persona.
1: Con suo marito?
0: No.
1: Con sua figlia?
0: No, no, no, no, con Alexa.
1: Perché se io lo dico questa si ferma.
0: Sì,
1: io
0: appunto.
1: Non posso parlare.
0: Allora aspetta, per tutte le Alexa d'Italia aprite saluti e baci.
1: Sai cosa dice?
0: Sì.
1: Apro saluti e baci con Facebook e TikTok.
0: TikTok, esatto.
1: Sì, sì.
0: Senti, poi salutiamo anche Manuel, c'è la voce mia che se ne sta andando. Manuel, nostro amico di Bozen, Bolzano.
1: E meno male che oggi non devi parlare molto, altrimenti.
0: Ma esatto. Ma Maurillo, chiudiamo. Ciao sì, Emma, buona giornata, grazie per aver chiamato.
1: Sì, ma cosa chiudi? Ma sta fermo lì, cosa chiudi? Cos'è che te sari? Sara la porta.
0: Sì, Sara la porta. Aspetta, spieghiamo cosa vuol dire Sara.
1: Chiudi la porta.
0: Sara, in Veneto si dice chiudi. Sì. Ok. Allora, dai, vediamo un attimino. Grandi successi. Vai Emma, tocca a te. Dai,
1: fermati un attimo. Allora, cominciamo questa mattina con i grandi successi di Domenico Modugno, secondo giorno. Propongo del 1958, che ha vinto Sanremo nel 1958. La canzone Nel blu dipinto di blu,
0: certo.
1: Meglio conosciuta come Volare.
0: Bella.
1: E niente, io faccio un saluto circolare, la dedico a tutti, senza escludere nessuno. E, in particolare, ovviamente, lo sappiamo a chi. La dedichiamo a Manuela, la dedichiamo alla famiglia di Maurillo e Valentina e a Antonio e Stefano Manenti.
0: Ok, perfetto. Grazie a tutti, comunque, diciamo tutti, dai.
1: Certo, io ho detto un saluto circolare.
0: Bene, vogliamo salutare anche stamattina è arrivato Desfa. Sai chi è Desfa?
1: Salutiamo Desfa, che, sì che lo so chi è.
0: Riccardo.
1: Posso dirlo?
0: Riccardo.
1: Sì.
0: Ma con lui c'è qualcuno?
1: Non lo so, ci sarà Gabriella Marino?
0: No, con lui c'è Barbara, perché sono in vacanza adesso, sono nelle Marche e ci stanno ascoltando.
1: hanno io non lo sapevo.
0: Hanno pensato di farsi una bella settimana e bravi ragazzi, divertitevi.
1: Bravi, così si fa.
0: Così si fa. Dai, nel blu, dipinto di blu, chi è?
1: Domenico Modugno.
0: Ferma lì.

0: La radio. Grazie, risponde saluti e baci alla radio. Il numero è sempre quello.
1: Qual è? 351 340 9220.
0: Bene, allora è il nostro programma che si chiama Saluti e Baci. Di cosa?
1: Alla radio.
0: Di cosa si tratta? Dicesi, signore e signori, dicesi, saluti e baci, quel programma
1: alla
0: che...
1: radio, un esatto. Programma di che... musiche richieste, ma soprattutto bisogna cantare.
0: Cantare? Sei pronta?

0: Aspetta, aspetta, fermati, fermati. Aspetta, perché intanto c'è una casa di riposo che ci chiama. Allora, c'è Rosa Blu che dice: mamma mia, che stonati! Hai ragione, siamo stonati. Però cantare fa bene. Aspetta, c'è la canzone della fisarmonica che insomma ce la siamo cantata. Vogliamo cantare ancora?
1: Mamma mia!
0: Ocho, ocho.

0: tutto.
1: Vabbè, lui è Claudio Villa con la spagnola. Non è finito qui. Sentite un po' questa. Nel frattempo c'è la nostra amica di Venezia che dice tappa un po' le orecchie. No, ascolta la canzone.

0: perché vogliamo ricordare a tutti i nostri amici, anche alla nostra amica Rosa Blu, perché dice siamo stonati, va bene, ma ricordate che cantare fa bene. Quindi se vi viene la voglia di cantare, fatelo, non importa se siete stonati, ma fa bene alla nostra salute. Cantiamo, sorridiamo, anche perché poi sorridere... Con chi stai parlando tu, scusa?
1: Sì, no, c'è mio marito che cerca una cosa e non la trova.
0: Ah, ok, allora aspetta che abbasso il microfono, vai!
1: Tanto io... quando, anche se parlo, faccio quello che devo fare.
0: Ah, ho capito, va bene. Allora, stavo dicendo appunto, cantare fa benissimo, no? E poi cantare e sorridere poi è contagioso, quindi contagiamo gli altri, perché questo è un segno d'amore, l'amore è la forza più bella, più potente che ci sia. Fantastico.
1: Esattamente.
0: Ma sto scherzando, lo so Rosa Blu, assolutamente. Però cantiamo, sorridiamo. Assolutamente, facciamolo tutti i giorni. E saluti e baci. Saluti e baci. Cosa fa saluti e baci? Non lo so.
1: Alla radio, saluti e baci alla radio. Tiene compagnia.
0: Sì, dai, e fa cantare, dai. Va bene.
1: Esatto.
0: Che poi le canzoni le scegliono, senti. Cioè, ma adesso io dovrei andare a casa, no? Cioè, non lo so. Non so, devo andare a casa?
2: Signor Maurillo, venga in ufficio, per favore, grazie.
0: Volevo dire, scegliono. Va bene. Allora, dai, andiamo con la dedica, andiamo con i vostri messaggi, le vostre telefonate, chi più ne ha più ne metta. Allora, una dedica a tutte le donne, in modo speciale, alle non riesco più a leggere.
1: Sannicandresi.
0: Con la canzone La farfalla impazzita. Tu sai chi canta questa canzone?
1: Io l'ho sentita, me la ricordo, però sì. Non è che sia Riccardo del Turco, no?
0: No.
1: Non me lo ricordo.
0: Diciamo, è uno dei cantanti più bravi d'Italia. Ha un nome un po' americano e il cognome italiano, quindi è un Johnny
1: Dorelli,
0: eccola lì. Ciao Mario, grazie.

eccola che si è posata. Io vedo le sue ali colorate. È ferma, è molto vicina.

0: Torelli con la canzone La farfalla impazzita, canzone richiesta da parte di era esattamente Mario. Ciao Mario, grazie. Salutiamo anche Pina. È venuta a trovarci Pina dalla Calabria. Salutiamo anche Stefano Manenti, buongiorno. Salutiamo
1: buongiorno
0: anche
1: Stefano.
0: Salutiamo anche Rudina, salutiamo anche Antonina, salutiamo anche
1: ciao
0: Filippo,
1: Antonina.
0: Poi vediamo Wonder, buongiorno anche a Wonder, e poi vediamo se c'è qualcun altro, mi sembra di no, va bene, ok, quindi salutiamo tutti questi
1: Angelo
0: amici.
1: Angelo non è ancora arrivato, Angelo dalla Germania.
0: Angelo, no, c'è, aspetta, Angelo... No, c'è Angelo. Salutiamo anche Angelo, esatto.
1: Angelo e Lucia.
0: Sì, salutiamo anche Emanuela e anche Emanuela di Gazziano. Sono due le Emanuela che sono venite a trovarci. Allora, buongiorno, sono Rosa Blu. Mi metteresti una canzone di Pupo? La dedico a tutta voi. Ah! Quindi salutiamo Rosa, certo. Tra poco la mettiamo, Rosa. Allora aspetta, perché adesso c'è una telefonata e in linea abbiamo Emma. Pronto Emma, buongiorno.
1: No, sì, in linea da mo che sono in linea. Chi c'è?
0: Ah, c'è un'altra, Giliola, salutiamo anche Giliola. Ciao Giliola. C'è un'altra telefonata? Beh, prova a chiamare, vedi tu chi c'è, dai, arrangiati, dai. Grazie.
1: Pronto, chi c'è in linea?
2: Buongiorno Emma.
1: Buongiorno Antonio dalla Costa dei Trabocchi, da Ortona.
2: Brava.
1: Allora, com'è oggi il tempo?
2: Tempo è estate piena, sembra che siamo ad agosto, 27 gradi, non c'è una nuvoletta, manca a pagarla.
1: Invece qua mi sa che stamattina... Qua da noi piovigina, almeno fino a poco fa pioviginava.
2: Che bel fresco va.
1: Andiamo tutti a Tortona. Ad Ortona.
2: Ad Ortona.
0: Andiamo tutti ad Ortona. Allora...
2: Venite, che è un caffè. Almeno ci sta sempre.
0: Certo. Poi vedere...
1: Ma sei nella tua zona comfort?
2: Altro che un comfort. Sta a fare il giardinaggio.
1: Ecco.
2: Sto a strappare la gramigna.
0: Ecco. Iniziare la settimana con lui ha un giardino orticello, giusto?
2: Sì.
0: Ecco, però stavamo parlando prima fuori diretta, no? Lui ha detto: guarda, ho altri 5 minuti, poi mi fermo, mi butto in poltrona, sto lì al fresco. Ho detto: è il bello della pensione che non hai più nessuno che ti comanda, no?
1: Già,
0: quindi fai
1: vero,
0: tutto
1: libertà.
0: Ciò che ti piace, tutto quello senza che nessuno. Bello, fantastico. Allora, Antonio,
1: ci regali stamattina?
0: Qual è la canzone che ci regali oggi?
2: Guarda, O Sole Mio, però cantata da... Aspetta, mi sfugge.
0: Che è
2: Bobby Solo.
0: Ok.
1: O Sole Mio sta in fronte a te.
0: Sta in fronte a te. Com'è che si dice?
1: Oh sole mio, sta in fronte a te.
0: Sta in fronte a te, ok.
2: Ah, sì.
0: Che vuol dire hai il sole davanti.
2: Sì, proprio di fronte.
1: Esatto.
0: Ecco. Bene. Allora Antonio, immagino che saluti
1: chi
0: tutti.
1: Chi vuoi salutare? Saluta tutti.
2: Vai, certo.
0: Ok. Grazie Antonio, ti auguro una buona mattinata, mi raccomando, fermati, riparti. E la cosa importante è... Tieni accesa la radio su Saluti e Baci, così ogni tanto ti scappa anche...
2: Guarda, fino alle 10 è sicuro.
0: Bene. E ogni tanto se ti viene da cantare, fallo. Non ti preoccupare se sei stonato, se magari... Ma dici, ma se magari mi ascoltano, mi sentono... Ma che te
2: dove sto io non mi ascolta nessuno.
0: Ecco, quindi se ti viene la voglia di cantare, non fermarti. Vai, spara pure il canto, fallo tranquillamente, va bene?
2: Sì,
1: ma io canto anche quando sto dalla parrucchiera sotto il fondo e mi dice: scusa, hai parlato con me? No, dico, io canto.
0: Tu canti, ho capito. Io invece no, non canto dal parrucchiere.
1: tu canti al microfono. Ah, no, no, ma tu non ci vai da parrucchiere.
0: Ma esatto, doveva essere una battuta questa. Perché
1: sì,
0: io sono senza capelli.
1: Dopo.
0: Eh?
1: Ci ho pensato dopo.
0: Ah, c'è pensato
1: mi
0: dopo.
1: Hanno detto di dirti.
0: Sì.
1: Che quando hai fatto le modifiche, ti sì. sei tagliato la barba.
0: Sì. Ah,
1: hanno,
0: sì.
1: Cioè, ti hanno guardato due o tre volte perché non erano sicuri che fossi tu.
0: Perché hanno detto sei diventato giovane, non sei più.
1: Mi sa, ma non riuscivo a riconoscerlo. Ma era proprio Maurillo, sì, era Maurillo.
0: Proprio lui, va bene. Antonio, grazie.
2: Ciao e buon inizio mese.
0: Grazie anche a te,
1: ciao,
0: un abbraccio.
1: Antonio.
2: Ciao.

0: Grande Bobby Solo con la canzone O Sole Mio. Grazie ad Antonio della Costa di Trabocchi, esattamente da Ortona. Ciao, grazie anche al nostro amico Antonio. Grazie. Bene, cari amici, adesso, cara Emma, dobbiamo salutare Rosa Blu che dice: vi saluto, buona giornata a tutti. Però prima di andare, lei ha richiesto una canzone. Buongiorno, sono Rosa Blu. Mi metteresti una canzone di Pupo? E la dedico a tutti voi. E la dedico a tutti voi. Lei ha richiesto la canzone di Pupo, dice: metti quella che vuoi. E io ho selezionato, prova a dire un po', lo devo solo a... Come?
1: A?
0: A?
1: A?
2: Firenze.
0: Ma che Firenze? No!
2: No, non ho capito la domanda.
0: Allora,
2: forse
0: la canzone di Pupo si chiama Lo devo solo a...
2: Che?
0: A me?
2: No, a te la canzone.
0: Sì, lo devo solo a te, il grande successo di Pupo. Ciao Rosa Blu, un abbraccio, buona mattinata. Ricordati.
2: Ciao Rosa Blu.
0: Ciao, ciao, grazie.
2: E ricordati di ascoltare Saluti e Baci alla radio.

0: Salutiamo anche Rosa Blu. Ciao. Ciao Rosa Blu, buona giornata, grazie. Allora, vediamo, c'è nel frattempo, dobbiamo salutare, vediamo. C'è Rudina, poi c'è Tiziano. Tiziano poi ha scritto l'opposto casomai. Ah, ok, era il discorso che abbiamo fatto prima. Poi salutiamo anche, vediamo un attimino, Sebastiano di Montegrotto Terme.
1: Che ciao dice, Sebastiano.
0: Buongiorno, saluti e baci
1: alla radio. Alla radio, sì, alla radio.
0: Radio a tutti.
1: All'inglese.
0: Poi salutiamo, salutiamo anche Graziella. Graziella
1: dalla Sardegna.
0: Sì, che poi dedichiamo una canzone a lei. Graziella naturalmente che si sta un po' riprendendo, comunque è a casa, quindi la salutiamo. Poi vediamo Carmela che dice buongiorno e buon caldo a tutti. Ciao Carmela, grazie. Salutiamo anche Fiore di Cittadella che oggi sta lavorando e come ogni giorno lei si accende la radio e ci ascolta. Bene, salutiamo anche Enrico. Poi Cristina, sì, tra poco sentiremo anche Cristina al telefono.
1: La gioia di TikTok.
0: Esatto. Allora, ci so chi è?
1: Chi è?
0: Salutiamo chi ha scritto ci sono, buongiorno. Io il nome non riesco a leggerlo, scusa, ma... aspetta, DJ Hula Malantam Pantin Pom Pam. Non lo so, non riesco. Sarà perché magari è troppo lontano, non riesco a vedere il... Aspetta, provo a spostare di qua, vediamo. Allora, DJ Ulco Verdi Dridra Drom Bram Tentam. Vabbè, allora ha capito insomma chi è. Non lo so. Scrivi il tuo nome così ti salutiamo.
1: Salutiamo il DJ.
0: Il DJ, dai, salutiamo il DJ. Allora, aspetta, c'è una telefonata.
1: A parte DJ, salutiamo DJ Felix.
0: Emma. Chiama Foggia, vai.
2: Maria.
1: Ciao Maria di San Nicandro.
2: Ciao amore, saluta a te, tua famiglia, un bacio a te, amore.
1: E un bacio pure a te, a Franchino.
2: Va bene, grazie.
0: Ciao Maria.
2: Ciao Marillo.
0: Ciao tesoro, ciao. E allora?
1: Che canzone ci
2: La canzone Cent'anno di Gigi d'Alessio.
0: Gigi Alessio con Cent'anni, ok. Va bene? E chi saluti, Maria?
2: Saluto a te, tua famiglia, mio marito Franco, mia cognata Costanza, Marianne e Francesca. Angela, sì. Mia nipota. Saluto a tutti, saluto e bacio dalla radio.
0: Senti, ma c'è Franco.
2: Saluto, bacio a Rita.
0: Ascolta, c'è Franco con te?
2: No.
0: Franco è a casa.
2: Sì. Va bene, ciao Morillo, ciao.
0: Ciao, grazie.
2: Ciao, buona giornata, ciao.

0: siamo già alle 9:30, 9:26 di questo primo giugno 2026. Esatto. E buona mattinata, grazie per aver scelto Saluti e Baci a tutti voi, grazie veramente di cuore. Allora adesso, cara Emma, dovresti chiamare la Sicilia, vai!
1: E scommetto che c'è in linea Domenico da Sciacca.
0: No, è una...
2: No.
1: Vado. Pronto, chi parla?
2: Sono la gioia di TikTok, buongiorno!
1: Ciao Cri! Ciao Cristina!
2: Ciao Emma, ciao! Dalla Sicilia anch'io! Ormai sono una siciliana acquisita.
1: Ma dove ti trovi esattamente?
2: Allora, adesso mi trovo nella città del vino, famoso Avola, che qui c'è il nero
1: Avola.
2: D'Avola, il vino, sì.
1: Sì, sì, lo conosco il nero d'Avola.
2: Esatto, è qua fanno di solito i vini buoni. La giornata è bellissima, le spiagge sono già piene. Buono, sì. Le spiagge sono già piene, la gente ieri era piena, andava in acqua, quindi... Si è aperta la stagione veramente d'estate qui in Sicilia, però si sta bene, arriva il mare con una brezza di vento, si sta benissimo.
1: Immagino allora, di sì. Dimmi.
2: Sì. Io ho avuto un bellissimo evento, ecco perché la mia testimonianza, perché una mia moderatrice della mia live, che vive in America, però lei è qui di Avola, quindi c'ha tutti i parenti qui. Ed è venuto in vacanza, quindi quale occasione migliore di arrivare qui con il camper e conoscerla. Quindi ci siamo conosciuti dall'America fino ad Avola. Pensa tu che bella amicizia, che bella cosa che abbiamo creato, la mia famiglia. Io dico sempre la mia famiglia nella mia live.
1: Che senso di libertà che ti dà il camper.
2: Tanto. Ho trovato un bel posto proprio in riva al mare, un bel terreno che si può posteggiare tranquillamente, quindi io sono sempre in libera, anche per il cane è bellissimo perché può stare libero, cioè legato ma libero la notte, quindi sta libero fuori e si prende il fresco, guarda è bellissimo, sto godendomi la mia pensione.
1: Maurillo, ci sei?
0: Sono qui che vi ascolto, io stavo pensando, cara Cristina, quanto bene fa la tecnologia se usata bene.
2: Esatto.
0: Perché di solito si dice attenzione perché la tecnologia è molto pericolosa, è vero, è verissimo questa cosa,
2: è vero.
0: Se la usi bene... E ti dà tanto, ti regala
2: tanto,
0: emozioni,
2: ti unisce, esatto,
0: certo.
2: Ma ti dà motivo anche di compagnia. C'è persone che stanno sole, non vedono l'ora che io vado in live per fare compagnia, si mettono a cucinare con me davanti, quindi vuol dire tanto essere con qualcuno, perché io sono presente nelle case di tutti. Anche quel mio modo di essere, il modo di raccontare, il modo di dare un conforto, un consiglio. E quindi le persone si sono molto affezionate a me, alla mia live, e quindi è bello poi incontrarsi di persona, ed è questo che sto facendo, era il mio sogno.
0: Certo. Va bene, carissima.
1: È bello anche riuscire a realizzare i propri sogni.
2: Sì. È grande. Sono riuscita a realizzarli, sì. Sono riuscita a realizzarli proprio come volevo, diciamo, il piano dei miei desideri si sono realizzati. Andare in pensione prima, e sistemare il camper per essere autonoma.
1: Poi?
2: E adesso giro conoscendo i miei follower, quindi è bellissimo.
1: Ecco. Vedi?
0: Bene.
1: Bellissimo.
2: Infatti devo venire su a conoscere Maurillo,
0: Sì, anche perché così facciamo una bella diretta dal camper.
1: Dai, sarebbe bellissimo.
0: Sì, esatto, facciamo una bella diretta dal camper.
2: Va bene.
0: Il mio sogno è quello di farla diretta on the road, cioè ogni giorno praticamente in un paese partendo.
1: Povera Luisa, ti tocca girare.
0: E gira, gironello. No, però va bene. Senti,
2: grazie ragazzi, grazie della vostra opportunità di farci sentire, di darci belle musiche. di farci compagnia, perché anche Maurillo con le sue musiche ci fa tanta compagnia, veramente.
0: Grazie. Io, noi Cristina ci siamo conosciuti un po' di anni fa, forse due se non ricordo bene. Così per caso io stavo girando un po' TikTok, ho visto Cristina, mi sono fermato perché lei naturalmente parlava con le persone, si raccontava, o magari ognuno diceva la sua, e così mi ha un po' incuriosito, mi sono fermato.
2: Io sono quattro anni che faccio live già.
0: Allora saranno due praticamente che noi ci siamo conosciuti. E così a quel punto lì io l'ho salutata, lei ha visto saluti e baci, l'ha detto che cos'è, ho detto io faccio questo programma, e da lì è nata questa amicizia. E lei naturalmente ci fa sentire attraverso la sua live, quindi i suoi followers. Spieghiamo un po' cosa sono i followers, chi sono i followers?
2: I follower sono le persone che ti seguono, cioè che quando tu fai un personaggio, sono io, però cominciano ad affezionarsi a questo personaggio delle live, e quindi poi ti seguono, mettono il segui e quindi vengono dentro quando fai in live, quando vedono posti, quando metti messaggi. I follower sono
1: il personaggio si chiama influencer.
2: Ti segue.
0: Ho capito, invece il personaggio è sempre raffreddato, giusto?
2: Il creator.
0: Quindi tu sei sempre raffreddata, giusto?
2: Come raffreddata? In che senso?
0: No, l'ha detto Emma, ha detto che sei influencer, quindi hai l'influencer.
2: Influencer.
1: No, non è raffreddata, ma Maurillo.
2: Ma... Ho capito. No, non avevo capito.
1: È la Maurillata.
0: No, che poi non ho capito perché mettiamo tutti questi nomi inglesi, che influencer, praticamente
2: brava,
0: hai l'influencer. No.
2: Sai che mi cominciano a conoscere, sono andata in piena Marsala, mi guardano, ma sei la gioia di TikTok. Sono andato in un altro posto anche quello, ma tu sei al mercato ieri, sono andato al mercato, ma tu sei la gioia di TikTok, sì.
0: Sì, perché quindi, ti seguono ormai in tutta Italia e non solo
2: in tutta Italia.
0: Ti seguono, certo. Va bene.
2: Poi sono l'unica che cammina con la colomba sulla spalla,
0: Sì, perché Cristina ha trovato questa colomba, dov'è che l'hai trovata?
2: Me l'hanno regalata.
0: Te l'hanno regalata?
2: E lei, il mio compleanno.
0: E la colomba praticamente è diventata amica speciale per Cristina. Bravi.
2: Compagnuccia che gira in bicicletta con me, vado in città, mi conoscono tutti con la colomba.
0: Bene.
2: È stata anche benedetta quando stavo a Sambuca, è stata benedetta.
0: Va bene. Ascolta, noi vogliamo regalarti una canzone, visto che tu usi il camper tutti i giorni, tutto il giorno.
1: La tribù dei camperisti.
0: No. Ce n'è un'altra.
2: Un'altra bella.
0: Si chiama Salta in Camper.
1: Salta in camper. Wow, vai.
0: Zodiaco Group. Ok. Ciao,
1: grazie. Chi vuol salutare, grazie, Cristina?
2: Maurillo, grazie
1: però.
2: A tutti, saluti e baci a tutti, e se avete una bella giornata e sorridete sempre. Sorridete.
0: Brava. Ciao, grazie.
2: Ciao, grazie a voi.

0: Zodiaco Group. Grazie alla nostra amica Cristina.
1: Cristina.
0: Allora, oggi il cielo è azzurro. Sì, però si dice anche azzurro, no? Quindi al telefono chi abbiamo?
2: Azzurra.
3: Ciao, raga.
2: Ciao Azzurra.
0: Ciao Azzurra, buongiorno.
3: Un saluto, ciao, anche... tesori, tesserucci.
0: Un saluto anche a Bergamo. Ciao carissimo.
3: Grazie, grazie.
2: Un saluto alla mamma, un saluto a Massimo.
3: Grazie. E come se lo ricorda?
2: Cosa?
3: Te lo ricordi, Emma, che si chiama Massimo?
2: Sì, io mi ricordo, sì, anche Maurillo si ricorda che si chiama Massimo.
0: Il moroso, esatto, si chiama Massimo, certo.
3: Sì.
0: E lo salutiamo tantissimo.
3: Sì, oggi è impegnatissimo verso Reggio Calabria, mamma mia, l'hanno mandato da quelle parti oggi.
0: Ah, ho capito. Ah. È andato al caldo, sì, allora.
3: Eh?
0: È andato al caldo perché... Sicuramente fa molto caldo.
3: Sì. Vabbè, stava pure all'altra parte al caldo.
0: Ah, ho capito. Va bene.
3: No, ma solo per oggi, per 12 ore. Basta.
2: Per servizio?
3: Sì.
0: Va bene.
3: Allora, carissimi, bellissimi, stupendi, meravigliosi. Vi faccio un saluto a tutte e due, un grosso bacio di vero cuore.
2: Vero che le parrucchiere oggi e domani fanno ponte?
3: Sì, siamo giunti oggi e domani. Perciò oggi ma a spasso.
2: Bene, bene.
3: Giusto, Emma?
2: Sì, oggi si va a spasso.
3: Oggi a spasso, se oggi pomeriggio se non sia. Adesso ancora il cielo è azzurro qua, poi non lo so se arriveranno qualche nuvola temporale, grandinate.
0: Ma speriamo di no, dai.
2: Speriamo di no.
0: Grandinate no, acqua va bene. Grandinate,
3: però, ragazzi, ci vuole un po' di fresco. Perché
2: sì, ma non, caldo. Cioè, non così, però che scarichi. Ci vuole il fresco, ma non può scaricare temporali.
3: Ma pietre dal cielo scendono.
0: Sì, esatto.
3: Sì. Va bene, questo brano che ho richiesto, ragazzi, lo autodedico io. Lo dedico alla mia dolcissima, carissima, bellissima mia mamma, che mi ha fatto una figlia stupenda.
0: Ok. E poi naturalmente la canzone è dedicata a Massimo e a la canzone Massimo è quella di Biagio Antonacci che dice you e me, quindi io e te,
2: you and me. Na, na, na, na.
0: Quindi Azzurra e Massimo, io e te, perfetto,
3: uniti per sempre.
0: Bravissima.
3: Maurillo, saluto veramente di cuore perché non la posso rialzare ancora ad Anna. Con tanto tantissimo bene, oggi ci vediamo pomeriggio, o se no viene lei a casa, facciamo merenda a casa se vuole, così okay. Almeno sta un po', non la posso ancora, è giù di morale, non la posso rialzare, non so come devo fare, aiutatemi voi, che avete più esperienza di me. Ma no, Maurillo.
0: Ok, Azzurra, vai. Comunque... dobbiamo sorridere, dobbiamo farlo, dobbiamo assolutamente farlo. Non è facile in certi momenti.
3: Io sì che sorrido, ma lei poverina che vuoi, dopo una

0: Azzurra, passa il numero di saluti e baci a lei che ci chiama in diretta, così che pensiamo gli altri, ci pensiamo noi, va bene?
1: Va bene, ok.
2: Se per tutti, se vuoi chiamare, ci pensiamo noi altri.
0: Ok, grazie carissima Azzurra.
2: Ciao.
1: Saluto a tutti quanti, un saluto circolare per tutti e un bacione a te, Emma. Ti voglio bene, tesoro.
2: Grazie.
1: Ciao Maurillo, alla prossima.
0: Ciao Azzurra, grazie.
1: Ciao tesoro.
0: Ciao, grazie. Allora andiamo a salutare la nostra amica Azzurra, cara cara Emma. Vogliamo ricordare il numero di telefono, anche se ormai manca un quarto d'ora. Quindi ricorda un po' il numero di telefono.
2: 351 340 9220. Ok, saluti e baci alla radio.
0: Esatto, ma c'è anche un indirizzo che bisogna ricordare, che è saluti e baci alla radio.
2: Via Curiel,
0: sì?
2: 6 45 100 Rovingo.
0: Bravissima.

0: speciale che va da Azzurra a Massimo,
1: a
0: dicendo
1: Massimo.
0: You and me, quindi tu ed io per sempre. Bravi ragazzi, bravi, bravi, bravissimi, naturalmente a Massimo e ad Azzurra.
1: Azzurra.
0: Allora, cara Emma, adesso siamo a Reggio Calabria.
1: Una cosa devo dire, mi sono accorta,
0: sì,
1: che ho sbagliato. Invece di dire Rovigo, ho detto Rovingo. Cioè, allora non è giusto.
0: Ma sai, è normale questa cosa, sai?
1: No, no, è normale prendere la Maurillite.
0: Brava, esatto.
1: Allora,
0: stavo dicendo.
1: Diciamo che sì, l'indirizzo è giusto, è saluti e baci alla radio.

0: radio, via Curiel 6 4500 Rovigo.
1: Ecco, a proposito,
0: e non Rovingo.
1: Sì, a proposito, noi abbiamo dato questo indirizzo perché saremo veramente molto felici se magari quando andate in vacanza, adesso che siete in vacanza, ci mandate una bella cartolina dal paese, dalla città, dal posto di mare o di montagna oppure del lago che insomma avete scelto come vacanza, e se volete inviarci una bella cartolina, ricordate, scrivetevi, se non lo trovate cercate naturalmente anche su internet, trovate Saluti e Baci alla Radio, trovate l'indirizzo, c'è tutto, ok? Però il nostro indirizzo è Saluti e Baci alla Radio, via Curiel numero 6 4500 Rovigo. Perfetto.
0: Rovigo,
1: perfetto. Anche se volete inviare una cartolina dalla vostra città, così ci fate vedere un po' la vostra città com'è attraverso la cartolina, fatelo tranquillamente, perché poi noi le pubblicheremo tutte le cartoline che arrivano su Facebook. Saluti e Baci alla Radio. Allora, le pubblicheremo anche su TikTok, quindi tutte le cartoline che arrivano da oggi le pubblicheremo sia su TikTok che su Saluti e Baci alla Radio. Senti, abbiamo un'altra telefonata e siamo in provincia di Reggio Calabria.
0: Scommetto che Bovalino.
1: Bovalino, esatto.
2: Sì,
0: ciao Rosa,
2: sì.
0: La
2: testa in mano.
1: Allora, buongiorno a Rosa.
0: Buongiorno. Sto parlando con Cosimo.
1: Rosa?
2: Sì.
1: Rosa e
2: sì.
1: Cosimo. E Cosimo.
0: Buongiorno.
2: Sì, sì. Buongiorno.
1: Allora, Rosa.
0: Buongiorno anche a Cosimo.
1: Rosa e Cosimo hanno scelto la canzone Amore, guardami.
0: Di?
1: Amore, guardami si chiama la canzone, di Enzo Scugnizzo.
0: Ah.
1: Ok. Rosa, vuoi salutare qualcuno?
0: Chi vuoi salutare?
2: A voi altri, a tutta la mia famiglia.
1: Ok, perfetto. Oggi...
0: Com'è il tempo in Calabria, Bovalino?
2: È bellissimo oggi.
0: Oh, meno male.
1: Bovalino, almeno poi, se non sbaglio, è un posto di mare dove c'è la spiaggia, quindi
2: certo.
1: Invitiamo gli amici di tutta Italia, se vuole magari fare un giretto dalle tue parti, perché è bello, perché la Calabria è meravigliosa, il mare è stupendo, quindi... va bene?
0: E poi si mangia pure la pasta con peperoncino, l'anduia, mangiano tante cose buone.
2: Sì.
1: Stavo dicendo che si mangia la pasta con le sarde, ma in effetti non è in Calabria, ma è in Sicilia che si mangia la pasta con le sarde,
2: ma
1: giusto?
2: Ma pure qua.
1: Anche da voi, ecco, quindi Calabria e Sicilia.
2: Sì.
1: Certo.
0: Buona. Anche da loro.
1: Buona. Benissimo, carissima Rosa, un abbraccio forte a te e naturalmente...
0: Un saluto a Cosimo.
1: A Cosimo, esatto. Ok?
2: Va bene.
1: Quindi Rosa, ma tu sei sempre in vacanza allora? Sei al mare?
2: Sì.
1: Alzarsi al mattino, vedere il mare, bellissimo, stupendo, meraviglioso.
2: Certo.
1: Va bene, grazie, buona giornata, un abbraccio Rosa.
2: Ciao, grazie.
1: Ciao, un saluto
0: ciao,
1: a te e a Cosimo. Ciao, grazie.
2: Ciao.

0: Lorenzo Scugnizzo con la canzone Amore guardami, per salutare la nostra amica Rosa e il marito che si chiama Cosimo.
1: Cosimo.
0: Ciao ragazzi, ciao, buona mattinata. Allora, salutiamo intanto Rita, la nostra amica Rita di San Nicandro. Diamo un bel abbraccio a Rita. Poi c'è, salutiamo anche
1: fortissimo abbraccio.
0: Poi salutiamo anche Costanza che dice: ciao Morillo, salutami tutti di Saluti e Baci, con il brano di Gianni Morandi. Prova a indovinare che canzone ha richiesto.
1: La fisarmonica.

0: eccola qui Gianni Morandi, bellissima canzone, cara Emma. Siamo...
1: Quando si fa sera?
0: Esatto, l'hai beccata giusta però, è proprio, era quella che avevi detto tu, la fisarmonica.
1: No. L'avevi messa prima, non potevi metterla.
0: Sì, no, ma perché non posso rimetterla? Certo che posso rimetterla. Però Martina dice bellissima canzone, va bene. Vincenza dice buongiorno. Vincenza di Adria, ciao Vincenza.
1: Di Adria.
0: Adria, sì. Allora, senti, prima di chiudere io vorrei mettere una canzone che conosciamo tutti. Sei pronta? Sei pronta? Dai, ti dico il nome e il cognome del cantante, tu devi dire il nome della canzone, va bene?
1: Vediamo, vediamo.
0: Allora, Massimo Ranieri, che canzone è?
1: Oddio, potrebbe essere Quando l'amore diventa poesia. Rose rosse.
0: Brava!

0: Massimo Ranieri. La canzone Rose Rosse, cara.
1: Rose Rosse,
0: grande Massimo Ranieri. Senti, continuiamo questo gioco. Se io adesso a quest'ora ti dico Johnny Dorelli, che canzone mettiamo?
1: Aggiungi un posto a tavola.

0: Sarapam. Va bene, Monte Carlo.
1: Sto facendo giocare a Sarapam.
0: Aspetta, ferma lì. Adesso se ti dico Little Tony, che canzone possiamo mettere? Pensaci bene. Madonna. Pensaci bene. Dai.
1: Ce ne sono tante.
0: Dai, una che è famosa, la si può cantare e poi
1: Riderà.
0: Come?
1: Riderà.

0: pam pam pam pam. Vabbè, dai, siamo arrivati alla fine, cara Emma. Salutiamo tutte le radio. Salutiamo tutti gli amici.
1: Quasi, si stanno scollegando tutte le radio.
0: Piano, sì, piano piano si stanno già scollegando, però insomma, torniamo domani mattina 8:30-10. Oh!
1: Sì!
0: Sì, e oggi pomeriggio dalle 3:30 alle 5 saremo a Padova.
1: Casa sì, alla casa di riposo di Padova.
0: Di Padova.
1: Parco del Sole.
0: Parco al Sole di Padova. Okay.
1: Al Sole? Ah, ok.
0: Va bene, grazie a tutti, grazie, grazie Emma, grazie per aver condiviso con noi questa ora e mezza insieme, grazie.
1: Ciao Maurillo, mi vado a preparare.
0: Ciao, ah, perché parti tra poco tu per venire a Padova.
1: Oh, all'1:15.
0: All'1:15 partite. Senti, andiamo un po' a salutare gli amici di TikTok, quindi salutiamo Filippo, Mario, Emanuela, Angelo, poi c'è Vincenza, Lino di Napoli, Rudina, poi Emanuela,
1: Antonina,
0: Emanuela di Galzignano Terme, salutiamo anche Stefano Manenti, Antonina, poi Lamberto, Donatella. Salutiamo
1: Angelo
0: Mario,
1: dalla Germania.
0: Salutiamo Martina, Beppo. Va bene, grazie. Adesso c'è Johnny Dorelli con
1: Aggiungi un posto a tavola.
0: Questa volta l'hai beccata.
1: Ho indovinato.
0: Va bene. Grazie a tutti. Torniamo
1: e
0: domani.
1: Aggiungiamo sempre un posto alla tavola della nostra vita, come dice Stefano Manenti.
0: Manenti, il nostro amico Stefano. Salutiamo anche Cristina, la gioia di TikTok, e naturalmente TikTok, tutti i suoi followers, tutte le persone.
1: Tutta la Sicilia.
0: Bene, grazie, grazie a tutti, grazie per aver scelto Saluti e Baci. Se volete, noi saremo qui anche domani mattina.
1: Domani mattina, dalle 8:30 alle 10.
0: Perché non ci ferma?
1: Nessuno!
0: Nessuno, va bene. Grazie, ciao Emma!
1: Ciao!
0: Ciao a tutti!
2: Questa è Radio Domus Novas. La tua guida sicura tra le onde radio. Radio Domus Novas.
3: Maurillo, vieni qui.
0: Cosa vuoi?
3: Ascolta, dobbiamo ricordare che noi siamo in onda tutti i giorni su Radio Domus Novas.
0: È vero, assolutamente. Vogliamo ricordare gli orari, quindi tutti i giorni, dal lunedì al venerdì e la domenica, dalle 8:30 alle 10. Assolutamente sì, in diretta su Radio Domus Novas. Vi aspettiamo.
3: Maurillo, però ti sei dimenticato il nome del programma. Noi siamo Saluti e Baci e su Facebook siamo Saluti e Baci la radio. Devo fare tutto io, dai.

Buongiorno, siete sintonizzati su Radio Domus Novus. In caso di blackout, spegnete la radio. Non ne trovereste un'altra uguale a questa.

0: Due minuti, un libro.
1: Cosa succede quando la paura del domani spinge l'essere umano a barricarsi dentro le proprie ossessioni, convinto che la fine del mondo bussi alla porta? Ci si chiude fuori dalla realtà, dimenticando che il vero pericolo condivide sempre la nostra stessa stanza, nascosto dietro l'ipocrisia dei sorrisi formali. Bentrovate, bentrovati, sono Gianluca Melilli. Oggi esploriamo quelle stanze sigillate dove l'ironia più affilata sfida il terrore più cupo e dove la logica diventa l'unica vera arma di salvezza. Se anche tu scrivi storie capaci di mescolare un umorismo elegante alle ombre fitte di un enigma apparentemente insolubile, ricorda che su 2minutiunlibro.it trovi tutti gli strumenti per far conoscere il tuo libro. Ti aspettiamo! Intanto apriamo il libro di Ross Montgomery. Si chiama Assassinio a World's End. Siamo in Cornovaglia nel 1910. Mentre l'Europa osserva con terrore il passaggio della cometa di Halley, convinta che possa annunciare la fine del mondo, il visconte Tite Hall prende la profezia fin troppo sul serio. Nella notte fatidica decide di sigillare la sua villa, costruita su un'isola raggiungibile via terra solo per poche ore al giorno, e di barricare ogni accesso, nella speranza di sopravvivere all'apocalisse. All'alba, il mondo è ancora al suo posto. Il visconte, invece, non più. Viene trovato morto nel suo studio, chiuso dall'interno, ucciso dalla sua stessa balestra. Tutti i sospetti si indirizzano subito su Stephen Pike, giovane valletto appena uscito dal riformatorio dove ha scontato la pena per un crimine che continua a dichiarare di non aver mai commesso. C'è solo una persona che crede alla sua innocenza. Miss Decima, la prozia del visconte. 80 anni, lingua tagliente, nessun rispetto per le convenzioni, una mente affilatissima. Miss Decima prende la dipartita del nipote come un complicato rompicapo da sciogliere a ogni costo. Tra superstizioni, rancori sepolti e passaggi segreti, ha inizio un'indagine tanto brillante quanto imprevedibile. Assassinio a World's End di Ross Montgomery, in libreria da Longanesi.
0: Le stelle di Azus. Le stelle di Azus.
2: Benvenuti ad un nuovo appuntamento con le stelle di Azus. L'oroscopo di lunedì 1 giugno. Ariete, una bellissima luna vi vuole aprire la mente, visto che Saturno vi fa arroccare su posizioni troppo difensive. Un nuovo incontro può rivelarsi interessantissimo. Toro, cercate di riordinare le idee e soprattutto di raccogliere le forze in vista di nuove battaglie da combattere. In amore avete bisogno di tirare un po' il fiato. Gemelli, in amore non siete per niente tranquilli e presi dai dubbi ogni tanto vi lasciate andare a qualche momento di malinconia. Per fortuna è solo una sensazione passeggera. Cancro, non curatevi delle chiacchiere che continuano a girare sul vostro conto. Siete al centro dell'attenzione, quindi anche molto invidiati. L'amore è un fuoco che arde. Leone, una luna fantastica illumina questa giornata piena di passione, di speranze e anche di belle occasioni per i single. Non dimenticate di essere alle prese con qualche problema sul lavoro e in famiglia. Vergine, il lavoro vi preoccupa parecchio perché notate che intorno a voi c'è molta diffidenza e le critiche non mancano. In amore succedono cose inaspettate. Bilancia, il vostro romanticismo sarà esaltato dalla luna e qualcuno potrebbe anche prendere qualche decisione azzardata. Valutate le situazioni con il giusto distacco. Scorpione, in amore non dovete cercare di tenere sotto controllo il partner. Lasciategli un po' più di spazio e vedrete che otterrete maggiore disponibilità. Sagittario, la luna piena promette grandi emozioni sentimentali. Approfittatene perché certe occasioni potrebbero non ripresentarsi. Tante nuove cose possono nascere in questa giornata. Capricorno, cercate di condurre una vita più equilibrata e vedrete che sarà più facile ritrovare una buona condizione fisica. Sul lavoro siete un po' confusi. Acquario, una giornata in cui i rapporti con gli altri avranno una rilevanza particolare. State attenti a quello che vi verrà detto o proposto. L'amore è pieno di incognite. Pesci, ancora una giornata piena di piccoli ostacoli da superare. Il lavoro richiede una presenza costante da parte vostra. Avete però energia fisica e mentale per vincere qualsiasi battaglia. E con l'oroscopo di oggi è tutto. Le stelle di Azus vi augurano buona fortuna e vi invitano a seguire la pagina Facebook L'Oroscopo di Azus.

0: Radio Domus Novas. La radio dei volontari della Protezione Civile. Domus Novas, la tua guida sicura tra le onde radio.
1: Ci sono momenti da sognare, altri per giocare, altri ancora per la voglia di vivere. Ci sono momenti dove la tua unica compagna è la radio. Radio Domus Novas è sempre con te. Radio Domus Novas, momenti da vivere.

0: Natalie Imbruglia con Torn, anno 1997. Sì, come al solito abbiamo fatto un bel saltino indietro nel tempo prima di partire ufficialmente con Troppo Forti. Questo brano ha una storia un po' particolare, perché originariamente fu cantato dagli Headsnap nel 1995, ma fu un successo planetario solo nella versione della Imbruglia, che dominò le classifiche di mezzo mondo, ma è rimasta la sua unica hit in carriera sino a questo momento. Oh, ben ritrovati, come dicevo, qui sulla nostra radio, e ora andiamo in sigla.
1: Troppo Forti
2: con Alex De T.
1: Proprio se non ci avete un caso da fare, ascoltatelo su.
2: Non si fa così.
3: Troppo Forti, Troppo Forti con Alex De T.

0: come cavalca i tempi la nostra Oriettona nazionale, Orietta Berti, con Quadri, Cuori, Picche e Fiori. Non si tratta solo di un featuring, ma una doppia collaborazione con Il Rosso e IEM, una nuova realtà artistica dichiaratamente nata dall'intelligenza artificiale, creata per abbattere i confini tra tecnologia e musica. E questo sarà sicuramente uno dei tormentoni dell'estate 2026.
1: Troppo forti!
0: Ora vi voglio parlare di matrimonio low cost, altro che spiaggia o chiesetta. Nel 2026 ci si sposa da IKEA. Sì, è proprio così, ma non qui in Italia, non qui in Italia, ma in Svezia. E per adesso l'iniziativa è un'esclusiva della Svezia, la patria del marchio, che sabato 27 agosto aprirà le porte di 5 store, dove organizzerà dei matrimoni, farà le cose in grande, con la tipica filosofia nordica, posti limitatissimi, ogni negozio ospiterà al massimo 3 cerimonie per un totale di appena 15 coppie fortunate in tutta la Svezia. Il pacchetto tutto incluso comprende il rito civile ufficiale, un menù estivo in perfetto stile del negozio per quanto riguarda il post e cerimonia, e persino un regalo speciale per gli sposi. L'iniziativa ha già attirato l'attenzione dei media internazionali e c'è chi la considera una trovata di marketing, e sicuramente lo è, perfettamente in linea con lo spirito del marchio, chi invece la legge come un tentativo di ripensare le nozze in chiave più semplice e quotidiana. In un'epoca in cui organizzare un matrimonio può trasformarsi in una spesa importante, il marchio svedese prova così a reinventare il concetto stesso di cerimonia: meno lusso, meno stress e più praticità, proprio come i mobili che l'hanno resa famosa in tutto il mondo.
1: Stai ascoltando
2: Troppo Forti,
0: un bel contributo a far rendere famosa la Svezia in tutto il mondo, musicalmente parlando, l'hanno dato loro. Gli ABBA, li ascoltiamo con un brano del 1975, SOS.

0: Alto indietro nel tempo, anche parlando di quel marchio famoso svedese, si sposava bene con gli ABBA. Anno 1975, SOS, qui all'interno della nostra programmazione, ce n'è veramente per tutti i gusti e per tutte le età, e ora arriva l'appuntamento con il Soundcheck.
1: Soundcheck, prove di successo.
0: Sul nostro palco virtuale sale Giuseppe D'Alonso e ci propone il nuovo singolo, Avere di già, un brano che riflette sulle responsabilità precoci delle nuove generazioni e sul ruolo degli adulti nel mondo contemporaneo.
2: Soundcheck, prove di successo.

0: Giuseppe D'Alonso, protagonista di questo appuntamento del Soundcheck, ci ha proposto Avere di Già.
1: Soundcheck. Soundcheck, prove di successo.
2: Das Omen.
3: Studio. Senti anche tu quello che sento io?
4: Sì, Olio! È Radio Domus Novus!
3: Lo sapevo. Che cosa credi, stupido?

0: pezzo di David Guetta con Gabito Ballesteros con Salvame Hoy, che è la versione spagnola di Save Me Tonight. Ancora ben sintonizzati qui all'interno della nostra programmazione. Ora arrivano le notizie strane, quelle curiose e particolari del mondo.
1: Sono proprio felice adesso che ho compiuto 85 anni, mi sento la donna più felice del mondo.
0: Un noto sondaggio su focus.it ha rivelato che la felicità per le donne tende ad aumentare con l'avanzare dell'età, raggiungendo il picco a 85 anni. Lo stesso sondaggio ha evidenziato che le donne sposate senza figli riportano spesso i livelli di felicità e soddisfazione più elevati rispetto ad altre categorie.
2: Prima

0: Il nuovo singolo di rap, Pazzi Stupidi Ragazzi, e non si ferma mai anche per quanto riguarda i concerti. A luglio parte con Infinito Estate 2026 e poi in autunno si riposa? No, ma che si riposa? In autunno partirà invece Infinito Palasport 2026 a partire dal 9 di ottobre, beh, sempre in movimento. Ancora un ben sintonizzati qui sulla nostra radio, arriva la nostra Daria con i suoi consigli.
1: I consigli di Daria.
2: Ben trovati con il nostro appuntamento con i consigli. Così i piccioni si allontanano. I piccioni frequentano volentieri davanzali, balconi e terrazzi, lasciando ricordini poco gradevoli. Per tenerli lontani, sistemate in un angolo un recipiente pieno di naftalina. Non ne sopportano l'odore, fate però attenzione se avete bambini e animali domestici. Un nuovo trucco per una buona frittata. Non tutti sanno che la frittata risulterà più morbida aggiungendo un cucchiaio di birra per ogni uovo utilizzato. Come utilizzare la birra avanzata? Avete avanzato della birra? Ecco come potete utilizzarla al meglio. Inumidite con della birra fredda un batuffolo di cotone e usatelo per lucidare le foglie delle piante d'appartamento. Scaldatela un poco, la birra renderà brillante il peltro. Tiepida è anche un ottimo ricostituente naturale per i capelli. Lavateli normalmente, frizionateli con la birra, lasciatela agire per mezz'ora e risciacquate. Lasciatela nell'orto, in una ciotola e allontana le lumache.
3: Troppo forti! Troppo forti!
0: Grazie Daria per i tuoi preziosi consigli, ma ora la musica continua e torniamo nuovamente indietro nel tempo. Anno 1980, i Decibel, capitanati da Enrico Ruggeri con Contessa.

0: Era il 1980 e Gianni Ravera, che era il patron del Festival di Sanremo, decise di portare sul palco dell'Ariston i Decibel, perché era desideroso di svecchiare Sanremo introducendo le prime sonorità new wave e punk rock. Beh, ebbero un bel successo veramente. Enrico Ruggeri ancora ha successo dopo tantissimi anni ed è anche in tour, anzi con due tour diversi, sì, due format distinti, l'Electric Tour, concerto rock, e il progetto Enrico Ruggeri in orchestra con 24 elementi tra archi e fiato. Lo potremo trovare in giro per l'Italia. Ancora un bel sintonizzati a tutti voi, rimanete qui, sì sì, perché la musica continua
1: a complicarci la vita.

0: Ciao Augusta, grazie. No, io mi imbarazzo sempre quando mi fanno i complimenti. Bella selezione musicale. Grazie Augusta e grazie anche a voi che ci avete scelto. E ora arriva l'appuntamento del sound check.
1: Troppo forti con Alex De Sì.
2: Sound check. Prove di successo.
0: In questo appuntamento del soundcheck sale sul nostro palco virtuale Steven F e ci propone il nuovo singolo, Ma non il rumore.
3: Soundcheck, prove di successo.

0: Protagonista di questo appuntamento del Soundcheck è stato il giovanissimo cantautore Steven Epp, che ci ha proposto il nuovo singolo Ma non il rumore.
1: Soundcheck, prove di successo.
2: State ascoltando Radio Domus Novas. Buon ascolto.

0: Ma quante novità discografiche interessanti sono uscite questa settimana? Spero di farvene ascoltare ancora altre durante questo appuntamento di oggi, ma ci fermiamo dopo aver ascoltato Hilary Duff. Ora arrivano le quattro chiacchiere.
1: Troppo forti!
2: Le quattro chiacchiere con i big e gli emergenti della musica italiana.
1: Con Alex De Sì.
0: Sì, siamo pronti a far quattro chiacchiere qui all'interno di Troppo Forti con Andrea Manocchio. Ciao Andrea!
3: Ciao, ciao a tutti.
0: Tutto a posto, Andrea?
3: Sì, tutto bene, tutto bene.
0: Allora, Andrea, raccontati un po' come nasce la tua voglia di far musica e quando nasce?
3: La mia voglia di far musica nasce tanti anni fa, avevo circa 14 anni, quando mi sono iscritto all'Accademia del Paese a pianoforte, per merito di Cesare Cremolini, lui non lo sa, ma... Ah. Quando uscì come artista solista, dopo l'esperienza con Una Pop, con la canzone... secondo estratto singolo da solista, Vieni a vedere perché, che appunto è tutto con il pianoforte, lì mi sono completamente innamorato del pianoforte e di Cesare Cremolini, e da lì poi ho iniziato più avanti a scrivere, a fare musica.
0: Oh, e quei i tuoi primi brani quando li hai scritti? Proprio quando avevi 14 anni?
3: No, realtà anche, in realtà ho trovato dei fogli, canzoni tra virgolette, delle scritte che ero ancora piccolo, tipo elementari, medie, così. Su appunto su quaderni delle scuole, quindi la passione ce l'ho sempre avuta, poi ovviamente erano cose buttate là così,
0: certo.
3: Vero e proprio è iniziato dopo, dopo il pianoforte, sì, poi con il primo singolo è uscito ancora più avanti.
0: Ma tu non soltanto in Italia, hai girato anche in Europa o sbaglio con la tua musica?
3: Sì, ho inciso, cioè ho fatto il missaggio, il mastering di un EP e poi l'album a Londra. Città nella quale poi anche girato il videoclip di un singolo di quell'EP, girato tutto quanto per Londra, e poi ho fatto una tournée in Bulgaria nel 2019 insieme ad altri artisti italiani, esperienza bellissima, abbiamo girato tutta quanta la Bulgaria, loro là per la musica italiana sono veramente completamente matti.
0: Amano la nostra musica.
3: Sì, tantissimo, cioè, no, non pensavo all'epoca,

0: mi sono dovuto ricredere veramente molto.
1: Oh, poi arriviamo ai giorni nostri e nasce E il cielo non ha più confini. Come nasce questo brano?
0: Esatto, è una canzone d'amore, pop, indie pop, e nasce in realtà molto, l'ho scritta credo neanche in una giornata, poi ovviamente dopo ci ho rimesso mano soprattutto. È una canzone venuta proprio spontaneamente, è una dedica, e parla, diciamo, di come a volte dalle cose un po' più stupide, banali, semplici, possono nascere delle cose veramente grandi, inaspettatamente, magari uno anche se l'aspetta. Ma può essere in questo caso riferimento all'amore, ma questa cosa può insomma accadere un po' per tutto, no? Nella vita, insomma, nel quotidiano.
1: Certo, ma tu hai anche qualche tour, qualche serata musicale? La proponi la tua musica?
0: Sì, stiamo lavorando per fare delle date a Roma, soprattutto dei club quest'estate, soprattutto stiamo lavorando anche per l'autunno in realtà. Uh-huh. E anche fuori Roma, ma non abbiamo ancora insomma date certe e luoghi, quindi ci stiamo lavorando, poi mano a mano darò info sui miei canali social.
1: Certo.
0: Per chi mi segue.
1: Certo, allora ci fermiamo un attimo, ascoltiamo Il cielo non ha più confini, poi saremo nuovamente qui, rimani con noi.
0: Grazie.

0: ci sono due cose che contraddistinguono l'appuntamento Troppo Forti, quello dove sei tu ora ospite. Una che facciamo con ascoltare il brano in promozione tutto fino alla fine, hai sentito?
1: Sì, sì.
0: E l'altra invece che il nostro ospite deve pagare pegno canticchiando live a cappella un pezzetto della canzone.
1: Vado?
0: Vai.
1: A volte le cose più belle iniziano da cose stupide.
2: Secondo me è il, diciamo, il succo un po' di tutto, l'inizio e la fine della canzone. È quello che dicevo appunto prima, che da cose stupide all'apparenza poi possono nascere,
0: certo,
2: cose grandi, cose veramente più grandi.
0: Certo. Oh, c'è anche l'applauso, eh?
2: Grazie.
0: Anche l'applauso, te lo sei meritato. Ascolta, per saperne di più, allora dove andiamo ad a cercarti? Dove, quali sono i tuoi canali?
2: Allora, i canali per lo più social utilizzo Instagram, che tengo quotidianamente aggiornato, soprattutto per quanto riguarda la musica. Per ascoltare la canzone ovviamente tutti i digital store, Spotify, Amazon Music, Deezer, ovunque, YouTube Music, anche il videoclip che è uscito 2 settimane fa, ufficiale della canzone. Quindi un po' ovunque.
0: Ok, io ti ringrazio Andrea, ti do appuntamento alla prossima, quando uscirà un nuovo singolo sarò pronto a far 4 chiacchiere.
2: Grazie mille, grazie a voi per la disponibilità.
0: Ciao, alla prossima.
2: Grazie, ciao ciao.

0: Sicuramente un personaggio che non ha bisogno di presentazioni, Francesco Salvi con il nuovo singolo Ti Posto, brano pop house che racconta il presente attraverso uno sguardo lucido e paradossale, dobbiamo dire, un po' al suo modo, alla Francesco Salvi, ma fa riflettere molto questo brano.
1: Troppo forti.
2: I consigli di Daria.
3: Ben trovati con il nostro appuntamento con i consigli. Mi regali un ramo della tua ortensia? Chiedete un rametto di ortensia appena potato a chi ne possiede una pianta. Ponetelo in un vaso con terra ben concimata per tre quarti della sua altezza, lasciando fuori solo due gemme. Innaffiate spesso e nel giro di un anno avrete bellissimi fiori. Qualche accorgimento per piedi sani: non lavate mai i piedi in acqua troppo calda perché favorisce la macerazione della pelle tra le dita, e asciugateli bene. Se frequentate piscine e palestre, non camminate mai a piedi nudi, evitando anche di fare la doccia scalzi per non rischiare il contagio di funghi e verruche. Più attenzione alla cuccia del cane. Con l'arrivo della bella stagione non dimenticate di pulire accuratamente la cuccia del cane, perché quando aumenta la temperatura i parassiti proliferano. La pizza è fatta in casa. In previsione di fare la pizza in casa, ricordate che il sale rallenta la lievitazione della pasta di pane, mentre lo zucchero la accelera. Come pulire bene i caloriferi? Appendete dietro ai radiatori uno strofinaccio umido, poi con un phon soffiate aria fredda verso lo strofinaccio. Vedrete quanto sporco raccoglierete.

Ancora novità discografiche, questo è il nuovo di Niccolò Filippucci, Mantra, ma noi andiamo nuovamente indietro nel tempo, andiamo all'anno 1985 con i Baltimora, il brano è Tarzan Boy, uno dei tormentoni più iconici degli anni 80, ma dietro questo successo mondiale ci sono un po' di curiosità, non so se lo sapevate, ma il progetto musicale fu creato qui in Italia, ma il frontman non cantava i brani e il celebre verso di Tarzan divenne il marchio di fabbrica del synth pop.

grazie a Stefano Calisso che anche oggi dall'altra parte del vetro basta lo suo sguardo per capire qualcosa non va, è ormai al volo, ma tutto a posto, no, non c'è stato nessun grosso non me lo fare pesare, non sono riuscito a prendere un intro, succede anche nelle migliori famiglie, dai. Siamo giunti al termine, vi ringrazio e vi do appuntamento, anzi vi ringraziamo e vi diamo appuntamento, se ne avrete voglia e tempo, alla prossima volta, sempre qui.

0: Troppo Forti con Alex De Sì.
1: Per oggi è finito, aspettiamo la prossima volta.
2: Ora stai comodamente viaggiando. Hai voglia di accenderti una sigaretta, prego. Fumare fa male, d'accordo. Ma in una sigaretta c'è qualcosa che fa ancora più male. Un bosco distrutto. Per un semplice e apparentemente innocuo mozzicone gettato dal finestrino dell'auto. La prossima volta, pensaci. Ogni anno nel mondo, in Italia, nella nostra regione, vanno in fumo milioni di ettari di bosco. Campagna di prevenzione incendi a cura di Radio Domus Novas.
3: La settimana inizia con una più marcata instabilità che potrebbe provocare in giornata alcuni fenomeni temporaleschi. In mattinata nuvolosità sparsa o irregolare su gran parte del centro-nord, tuttavia con rare precipitazioni, più probabili sul Triveneto e sui settori adriatici del paese. Nel pomeriggio aumenterà l'instabilità con rovesci e acquazzoni specialmente su Alpi, Prealpi, Appennini e versante adriatico. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Federico Brescia.
4: Radio Domus Novas, la prima web radio dei volontari della Protezione Civile.
5: In viaggio con ANAS, notiziario ANAS sulle limitazioni al traffico della regione Sardegna. Sulla strada statale 125 orientale sarda è attivo un senso unico alternato nella fascia oraria dalle 7 alle 17 tra gli svincoli di Urzulei e del valico di Genna Silana in tratti saltuari in base alle esigenze di cantiere in provincia di Nuoro. Sulla strada statale 131 DIR centrale nuorese è attiva una riduzione di carreggiata in tratti saltuari e in base alle esigenze di cantiere tra lo svincolo di Santa Giusta e lo svincolo di Loiri Porto San Paolo in entrambe le direzioni. Sulla strada statale 131 Carlo Felice è attiva una riduzione di carreggiata in entrambe le direzioni in tratti saltuari e in base alle esigenze di cantiere in località Macomer in provincia di Nuoro. Per notizie in tempo reale ricordiamo il numero verde pronto ANAS 800 841 148 e il sito stradeanas.it. Al prossimo appuntamento con il notiziario ANAS.
6: Ciao, sono Drina e tutti i giorni ascolto Radio Domus.

0: Benvenuti ad un nuovo appuntamento con le stelle di Azus. L'oroscopo di lunedì 1 giugno. Ariete, una bellissima luna vi vuole aprire la mente visto che Saturno vi fa roccare su posizioni troppo difensive. Un nuovo incontro può rivelarsi interessantissimo. Toro, cercate di riordinare le idee e soprattutto di raccogliere le forze in vista di nuove battaglie da combattere. In amore avete bisogno di tirare un po' il fiato. Gemelli, in amore non siete per niente tranquilli e presi dai dubbi ogni tanto vi lasciate andare a qualche momento di malinconia. Per fortuna è solo una sensazione passeggera. Cancro, non curatevi delle chiacchiere che continuano a girare sul vostro conto. Siete al centro dell'attenzione, quindi anche molto invidiati. L'amore è un fuoco che arde. Leone, una luna fantastica illumina questa giornata piena di passione, di speranze e anche di belle occasioni per i single. Non dimenticate di essere alle prese con qualche problema sul lavoro e in famiglia. Vergine, il lavoro vi preoccupa parecchio perché notate che intorno a voi c'è molta diffidenza e le critiche non mancano. In amore succedono cose inaspettate. Bilancia, il vostro romanticismo sarà esaltato dalla luna e qualcuno potrebbe anche prendere qualche decisione azzardata. Valutate le situazioni con il giusto distacco. Scorpione, in amore non dovete cercare di tenere sotto controllo il partner. Lasciategli un po' più di spazio e vedrete che otterrete maggiore disponibilità. Sagittario, la luna piena promette grandi emozioni sentimentali. Approfittatene perché certe occasioni potrebbero non ripresentarsi. Tante nuove cose possono nascere in questa giornata. Capricorno, cercate di condurre una vita più equilibrata e vedrete che sarà più facile ritrovare una buona condizione fisica. Sul lavoro siete un po' confusi. Acquario, una giornata in cui i rapporti con gli altri avranno una rilevanza particolare. State attenti a quello che vi verrà detto o proposto. L'amore è pieno di incognite. Pesci, ancora una giornata piena di piccoli ostacoli da superare. Il lavoro richiede una presenza costante da parte vostra. Avete però energia fisica e mentale per vincere qualsiasi battaglia. E con l'oroscopo di oggi è tutto. Le stelle di Azus vi augurano buona fortuna e vi invitano a seguire la pagina Facebook L'Oroscopo di Azus.
1: Se c'è il pericolo di una piena, non sostare sui ponti o vicino ai fiumi. Non percorrere strade inondate o sottopassi allagati. Ricordati che l'auto non è un rifugio sicuro. Se la tua casa è minacciata da un'alluvione, chiudi il gas, stacca la corrente e raggiungi i piani superiori. Usa il telefono solo per chiedere soccorso. E ricorda, la protezione civile sei anche tu.
2: Abbiamo Marvin Gaye, gli OJ's, Donna Summer, gli Earth, Wind & Fire, Lou Rawls, Norman Connors e poi tanti altri grandi nomi della musica degli anni 70 e 80.
3: Golden Classic.
2: Con Marco Del Weis.
3: Uno dopo l'altro. Solo grandi successi.
2: Ne sentirei delle belle. Golden Classic. In onda il venerdì alle 18 e la domenica alle 10 su Radio Domus Novas. Gli anni 70 e 80 girano tutti qui.
4: È lunedì 1 giugno 2026, la Chiesa ricorda San Giustino martire. La luna è ancora piena. Il proverbio di oggi è «chi non comincia non finisce». Insomma, la precondizione per riuscire a portare a compimento un'impresa è iniziarla. E si celebrano la Giornata Mondiale dei Genitori e la Giornata Mondiale del Latte. Insieme al sito accaddeoggi.it eccoci ai fatti del giorno nel passato. Nel 1307 a Vercelli veniva eseguita la condanna a morte per Dolcino da Novara, che l'Inquisizione aveva riconosciuto colpevole di eresia. Nel 1908 Italia, Francia, Russia e Serbia firmavano l'accordo per costruire la ferrovia Danubio-Adriatico. Il costo previsto di 100 milioni, per poco più di un terzo, sarebbe stato coperto dall'Italia. Nel 1958 Charles de Gaulle diventava primo ministro di Francia, sebbene già in pensione, era stato richiamato alla guida del paese per risolvere la crisi con le colonie, in particolare l'Algeria. E nel 1969 Eddy Merckx, primo in graduatoria al Giro d'Italia di ciclismo, veniva squalificato in quanto positivo al controllo antidoping, secondo molti per errori di rilevamento o anche sabotaggio, al punto che Felice Gimondi, passato al primo posto, rifiutava di indossare la maglia rosa di capo classifica. Nel 1980 debutto italiano per la serie TV Love Boat. A trasmetterla era Telemilano 58, che si preparava a diventare Canale 5. Mentre ad Atlanta si inauguravano le trasmissioni della CNN, la prima TV al mondo a trasmettere notizie 24 ore su 24. E ancora in tema televisivo, nel 1991 debuttava a Milano Telepiù, la prima pay TV italiana. Giorno e notte trasmetteva solo film e il primo era Blade Runner di Ridley Scott. Nel 1998 veniva istituita la Banca Centrale Europea. Nel 2003 Gilberto Simoni vinceva l'86esima edizione del Giro d'Italia di ciclismo. Nel 2004 Sergio Marchionne veniva nominato amministratore delegato della Fiat e nel 2018 cerimonia del giuramento per il governo guidato da Giuseppe Conte, con Luigi Di Maio e Matteo Salvini come vice premier. Sono nati il 1 giugno. Nel 1904 il paroliere Mario Valabrega. 100 anni fa, nel 1926, l'attrice Marilyn Monroe. Nel 1943 la cantante Orietta Berti. I chitarristi e cantanti Alberto Radius nel 1942 e Dodi Battaglia nel 1951. Nel 1960 l'attrice Laura Lattuada e nel 1972 l'attore e regista Ascanio Celestini. Nascevano oggi anche la cantante Alanis Morissette nel 1974, l'atleta primatista italiana nel salto in alto Antonietta Di Martino nel 1978 e il doppiatore Alessio Puccio, nato in questo giorno 40 anni fa, nel 1986. Ultima segnalazione per il 1 giugno 2026. Tutti gli altri fatti accaduti oggi nel passato potete leggerli sul sito accaddeoggi.it. Un saluto da Francesco Cataldo e appuntamento a domani.

0: sono qui per raccontarvi una storia. La storia di Nicolas, mio figlio. Ha 20 anni, vabbè, io da mamma posso dire un gran bel ragazzo. Nicolas non si ferma mai, dice sempre: non c'è tempo, devo fare tanto. Nicolas esce una sera, doveva festeggiare il compleanno del suo migliore amico. Quindi partono in quattro e prima di arrivare in discoteca, la macchina del suo amico perde il controllo e si schianta contro un palo. Non c'è Nicolas a raccontare questa storia, perché lui quella sera è morto sul colpo in quell'incidente. E voi dite: cosa fa questa mamma qua? Perché viene qui a raccontarci una cosa così triste? Perché mio figlio mi fece fare una promessa tempo prima. Mi dice: se mi dovesse succedere qualcosa, tu mi devi promettere di donare i miei organi. Io non volevo promettere, sinceramente. Ma sapete quando non pensi mai possa accadere a te? E quindi io ho promesso. Quella sera io avevo dentro un vuoto. Era come se mi avessero tolto il cuore. Però ragazzi, io ho ricordato la promessa. Sono andata dal dottore e gli ho detto: mio figlio voleva donare gli organi. Ma erano compromessi. Quindi io non ho potuto donare niente. E lì è come se lui mi avesse detto: mamma, non fermarti. Tu puoi fare molto di più, molto di più. Io ho aperto un'associazione a suo nome, Associazione Nicolas Comati. E con questa associazione vado nelle scuole, parlo a tanti ragazzi come sto parlando a voi e porto quello che è la sensibilizzazione della sicurezza stradale. La storia di Nicolas, se a uno di voi entra nel cuore e ci pensa quando andrà in macchina, è una vita salvata e io riesco a mantenere la sua promessa.
1: Buon lunedì a tutti i nostri ascoltatori, queste pillole di AI. Io sono Manuel.
2: E io sono Chiara.
1: AI e microferie in VR.
2: 30 minuti e sei alle Maldive.

0: Aspetta, allora spiegami una cosa. Tu davvero pensi che bastino 30 minuti per sentirsi in vacanza?
1: Sì, se passo quei 30 minuti alle Maldive invece che al PC.
2: Sono pillole di AI.
0: Sì, vabbè, ma quella è realtà virtuale, quindi tecnicamente sei sempre lì.
1: Sì, ma con una differenza. Con l'AI non è più un video finto, è un ambiente che reagisce a te.
0: Ah, forte, questa mi interessa.
1: Si chiamano microferie. Metti il visore VR durante una pausa e ti ritrovi in un ambiente immersivo.
0: Tipo foresta giapponese, spiaggia tropicale, montagna.
1: Esatto, ma la parte forte è come funziona davvero.
0: Dai, spieghiamolo semplice.
1: Senza AI sarebbe un video a 360 gradi sempre uguale.
0: Quindi dopo due volte ti annoi.
1: Con l'AI invece l'ambiente cambia mentre sei dentro.
0: E cioè?
1: Ti muovi e il mondo reagisce, ti fermi e si calma.
0: Quindi non è registrato ma viene generato sul momento.
1: Esatto, ogni esperienza è diversa.
0: Ok, già questo è un altro livello.
1: Poi c'è la personalizzazione. L'AI capisce come stai e modifica tutto.
0: E tipo?
1: Se sei stressato rende i suoni più morbidi, il mare più calmo, l'ambiente più lento.
0: Quindi non sei tu che ti adatti ma è l'ambiente che si adatta a te.
1: Finalmente qualcuno che fa uno sforzo.
0: Oh, messaggio ricevuto.
1: E non finisce lì perché può anche leggere i dati del tuo smartwatch.
0: Quindi battito, stress, movimento.
1: E in base a quello cambia l'esperienza in tempo reale.
0: Ok, questo è quasi inquietante, ma anche utilissima.
1: Immagina, entri nervoso, esci con il battito più basso.
0: Senza prendere un volo e senza spendere 1000 euro.
1: Esatto.
0: Sì, vabbè, ma le persone dentro in genere sono entità un po' finte.
1: Qui no, perché l'AI crea personaggi che parlano davvero con te.
0: E quindi non ripetono le solite frasi registrate.
1: Ti rispondono, interagiscono, rendono tutto più realistico.
0: Ok, quindi non sei più solo in un ambiente, sei dentro una vera e propria situazione.
1: Esatto, ed è quello che cambia tutto.
0: Cioè, fammi un esempio concreto.
1: Pausa pranzo, 30 minuti, metti il visore.
0: E già questo sembra un sogno.
1: L'AI legge che sei stressato, ti crea una spiaggia, suoni più morbidi, vento leggero.
0: E mentre cammino?
1: Nuovi dettagli vengono generati, onde diverse, conchiglie, uccelli, tutto in tempo reale.
0: Quindi non finisce mai uguale.
1: Alla fine però la domanda è una.
0: È davvero una vacanza o è solo una pausa un po' fatta meglio?
1: Forse una via di mezzo.
0: Ma sì, dai, se in 30 minuti alla fine stacchi davvero.
1: Non importa come la chiami.
0: Per MetaQuest vi segnaliamo Wonder, che è, diciamo, la più famosa. Una specie di Google Street View immersivo.
1: O Trip to VR per una micro vacanza pronta.
0: Ma voi fateci sapere cosa ne pensate sui social. Per oggi era tutto.

0: Radio Domus Novas. La radio dei volontari della Protezione Civile. Domus Novas, la tua guida sicura tra le onde radio. Memories
1: of my desire. Va ora in onda Let the Music Play, l'appuntamento con la musica dance degli anni 80 e 90. Conduce Marco Mari.
2: Eccomi qua, ciao a tutti amici, sono Marco Mari, è arrivato l'appuntamento con Let the Music Play, la nostra sigla spiega tutto e quindi io evito di raccontarvi il tutto quanto. Allora, andiamo subitissimo con la musica, in quanto ne abbiamo parecchie anche quest'oggi da regalarvi, quindi inutile perderci in chiacchiere. Che dite? Partiamo molto forte, partiamo con un pezzo... ovviamente degli anni 80, tutta la prima parte di Let the Music Play riguarderà la dance del penultimo decennio del Novecento. Partiamo con questo pezzo di Dana Dawson, molto romantico e decisamente spagnoleggiante, sebbene lei non lo fosse, eh? Assolutamente no. Oggi partiamo romantici, dai, è bello ogni tanto, eh? Romantic World, questo è il titolo del brano d'apertura di Let the Music Play, in compagnia di Marco Mari, per ritrovare i grandi successi dance degli ultimi 30 anni del Novecento, che a noi che c'eravamo fanno tanto bene.

0: Radio Domus Novas. La radio dei volontari della protezione civile. Domus Novas, la tua guida sicura tra le onde radio. Memories of my
1: desire. Va ora in onda Let the Music Play, l'appuntamento con la musica dance degli anni 80 e 90. Conduce Marco Mari.
2: Eccomi qua, ciao a tutti amici, sono Marco Mari, è arrivato l'appuntamento con Let the Music Play, la nostra sigla spiega tutto e quindi io evito di raccontarvi il tutto quanto. Allora, andiamo subitissimo con la musica, in quanto ne abbiamo parecchie anche quest'oggi da regalarvi, quindi inutile perderci in chiacchiere. Che dite? Partiamo molto forte, partiamo con un pezzo... ovviamente degli anni 80, tutta la prima parte di Let the Music Play riguarderà la dance del penultimo decennio del Novecento. Partiamo con questo pezzo di Dana Dawson, molto romantico e decisamente spagnoleggiante, sebbene lei non lo fosse, eh? Assolutamente no. Oggi partiamo romantici, dai, è bello ogni tanto, eh? Romantic World, questo è il titolo del brano d'apertura di Let the Music Play, in compagnia di Marco Mari, per ritrovare i grandi successi dance degli ultimi 30 anni del Novecento, che a noi che c'eravamo fanno tanto bene.

Eccola qua, la chitarrina spagnola che molto spesso non si sentiva quando questa canzone veniva all'epoca mixata in discoteca perché la si toglieva prima. Dana Dawson con la sua Romantic World ha aperto il nostro appuntamento di oggi di Let the Music Play, amici. Restiamo in tema di voci femminili, ragazzi, è questa, che artista! Stiamo parlando della meravigliosa Gloria Estefan con questa grintosissima Dr. Beat.

È la grinta cubana di Gloria Estefan con Dr. Beat nel nostro appuntamento di oggi di Let the Music Play. Che dite? Diamo un'occhiata a quello che ci attende da qui alla conclusione, ovvero nel corso del programma, visto che siamo semplicemente all'inizio. Tutta la prima parte sarà d'appannaggio della musica dance degli anni 80, che si porterà via buona parte anche della seconda, tranne l'apertura che riserveremo al disco degli anni 70. Gli ultimi 17 minuti di Let the Music Play invece li trascorreremo con la musica dance degli anni 90. Restiamo in tema ora di pezzi internazionali. Con noi c'è Michael Cretu e questa sua meravigliosa Samurai.

avuto un successo strepitoso questo motivo di Michael Cretu. Tra l'altro aveva una caratteristica e ha una caratteristica che in pochi conoscono. Ha un'introduzione meravigliosa che noi all'epoca non di rado la si utilizzava come apertura in discoteca oppure come ripresa in discoteca dopo i lenti quando magari li mettevamo. Ok, abbiamo ascoltato anche Michael Cretu con questa sua canzone intitolata semplicemente Samurai. Lui che è stato marito di Sandra, un'artista dance che negli anni 80 in Germania ha avuto un ottimo successo, ma non solamente in Germania, perché Sandra ha avuto riscontri, oltre al fatto di essere una gran bella figliola, un po' in tutto il mondo. Intanto noi stiamo correndo verso il completamento di questa prima parte di Let the Music Play, amici, l'ultimo singolo che il sottoscritto Marco Mari vi vuole regalare prima della pausa è questo di Joe Cocker. Avete notato che finora abbiamo proposto solo pezzi internazionali? E beh, ogni tanto ci piace anche così, perché poi alla fine Let the Music Play non è riservato soltanto alla musica dance made in Italy, c'è anche quella, ha importanza, perché noi abbiamo fatto ottima musica dance negli anni 80, 90, ma anche 70, però è bello anche proporre questi pezzi internazionali. Joe Cocker and Chain My Heart.

0: con Unchain My Heart di Mr. Joe Cocker si chiude la prima parte di Let The Music Play. Andiamo in pausa e tra poco si riparte col disco degli anni 70.
1: Game over.
2: Ehi, dico a te, sì sì, proprio a te. Se fumi, non gettare mozziconi o fiammiferi accesi, anche se sei in macchina o nei pressi del mare. Non utilizzare a sproposito qualunque tipo di fuoco d'artificio. Le marmite catalitiche possono incendiare facilmente l'erba secca e se ti trovi in una zona a rischio di incendio boschivo, presta attenzione all'ambiente che ti circonda. Con queste piccole e semplici regole puoi salvare la nostra splendida Sardegna. Campagna sugli incendi a cura di Radio Domus Novas e Associazione Difesa Ambiente e Volontariato Domus Novas.
3: State ascoltando Radio Domus Novas.
0: Rieccoci di nuovo insieme amici con il nostro Let The Music Play. Ci troviamo nella parte centrale del nostro appuntamento, quindi quella che si apre con il pezzo degli anni 70. Ragazzi, quest'oggi ripartiamo alla grande, ripartiamo con Never Can Say Goodbye. La voce è quella inconfondibile di Gloria Gaynor.

Never Can Say Goodbye, Gloria Gaynor. Ma quante volte è stata rifatta questa canzone, riproposta, rivestita, riadattata, riarrangiata? Insomma, ci hanno provato un pochino tutti dagli anni 70 ad arrivare in qua a dare una veste nuova a questo meraviglioso pezzo di Gloria Gaynor, che ci ha riportato per qualche minuto alla disco degli anni 70, la grande disco degli anni 70, che ora si fa da parte per passare all'ultimo pezzo della dance degli anni 80, almeno commerciale, anche perché poi tra 4 minuti la nostra attenzione si rivolgerà alla parentesi dedicata alla house music che tra il 1987 e il 1990 ha stravolto il mondo della dance. E dopodiché ci saranno gli ultimi 17 minuti di Let the Music Play con la dance degli anni 90. Ma adesso siamo ancora negli anni 80, siamo nel 1985, gli Erasure ci regalavano questa Who Needs Love, il loro primo grande successo, una delle tante invenzioni dell'ex leader Depeche Mode Vince Clarke. Who Needs Love? Erasure in Let the Music Play.

E con Unit Love di Mr. Vince Clark e i suoi Avenger si chiude la parte commerciale degli anni 80. Adesso, amici, siamo pronti per tuffarci in quelle che sono le due canzoni della house music che tra il 1987 e il 1990 ha stravolto il mondo della dance, come amiamo dire noi. Quindi da qui alla seconda pausa ci saranno questi due pezzi dedicati appunto alla house music. Iniziamo con All Right di Sterling Void. Questa è la versione extended, quindi ha un'introduzione decisamente molto molto lunga. E quello è stato un periodo davvero cruciale nel mondo delle discoteche, perché si è passati da un modo di fare musica e di ballare decisamente orecchiabile, facile, coi ritornelli che tutti quanti potevano, insomma, farsi entrare facilmente nelle orecchie, invece ad un genere musicale molto più robusto, molto più ruvido.

0: gonna be.
1: E questo era Sterling Void con All Right. Dai che stiamo arrivando alla conclusione anche di questa seconda parte, siamo a metà programma, giusti giusti amici. Vediamo di chiudere la house music con questo pezzo del 1990 di Sharada House Gang, produzione italianissima. È particolare che finora non abbiamo messo nessun pezzo italiano, quindi vediamo di recuperare ora.

0: e con House Legend di Sharada House Gang, produzione by Gianfranco Bortolotti e la sua Media Records, si chiude la House Music, si chiude la parte centrale di Let the Music Play, andiamo in pausa.
1: Sono qui per raccontarvi una storia, la storia di Nicolas, mio figlio. Ha 20 anni, vabbè, io da mamma posso dire un gran bel ragazzo. Nicolas non si ferma mai. Dice sempre: non c'è tempo, devo fare tanto. Nicolas esce una sera, doveva festeggiare il compleanno del suo migliore amico. Quindi partono in quattro e prima di arrivare in discoteca, la macchina del suo amico perde il controllo e si schianta contro un palo. Non c'è Nicolas a raccontare questa storia, perché lui quella sera è morto sul colpo in quell'incidente. E voi dite: cosa fa questa mamma qua? Perché viene qui a raccontarci una cosa così triste? Perché mio figlio mi fece fare una promessa tempo prima. Mi dice: se mi dovesse succedere qualcosa, tu mi devi promettere di donare i miei organi. Io non volevo promettere, sinceramente. Ma sapete quando non pensi mai possa accadere a te? E quindi io ho promesso. Quella sera io avevo dentro un vuoto. Era come se mi avessero tolto il cuore. Però ragazzi, io ho ricordato la promessa. Sono andata dal dottore e gli ho detto: mio figlio voleva donare gli organi. Ma erano compromessi, quindi io non ho potuto donare niente. E lì è come se lui mi avesse detto: mamma, non fermarti. Tu puoi fare molto di più, molto di più. Io ho aperto un'associazione a suo nome, Associazione Nicola Scomati. E con questa associazione vado nelle scuole, parlo a tanti ragazzi come sto parlando a voi e porto quello che è la sensibilizzazione della sicurezza stradale. La storia di Nicolas, se a uno di voi entra nel cuore e ci pensa quando andrà in macchina, è una vita salvata e io riesco a mantenere la sua promessa.
2: Studio, senti anche tu quello che sento io?
3: Sì, Olio, è Radio Domus Novus.
2: Lo sapevo. Che cosa credi, stupido?

0: A noi uno sei.
1: Bene ragazzi, eccoci entrati in quella che è l'ultima parte del nostro Let the Music Play, l'appuntamento con la musica dance del passato, che a questo punto, da qui fino alla fine, e abbiamo a disposizione 17 minuti, ci permetterà di riassaporare alcuni pezzi degli anni 90. E quest'oggi, amici, partiamo fortissimo!

Mi permettete ogni tanto di tirarmela? Siamo partiti fortissimo in questa nostra ultima sessione del Music Play di quest'oggi con questo meraviglioso pezzo del 1996 dei 49ers. Mamma mia, quanto era bella! Troppo bella! Allora, restiamo in tema di pezzi estremamente grintosi.

siamo partiti davvero fortissimo, prima con i 49ers e Baby I'm Yours, poi con Trivial Voice, questa The Beat of the Flamenco. Adesso vediamo, amici, in Let the Music Play di tirare un tantino il fiato, che dite? Dai, rallentiamo le battute per minuto e ci gustiamo questa raffinata Sima o Saima. Kiss My Lips, qui siamo nel 1992. Tuttavia, anche questo, come i precedenti, è una produzione italianissima. E qui c'erano gli zampini di Albertino.

Per me non era affatto banale la voce di quest'artista, Saima oppure Sima. Per noi, chiamiamola dance, è stata importante per un paio d'anni tra il 1991 con Sensitivity MCJ, featuri appunto Saima o Sima, e poi con questa Kiss My Lips. Però di lei si sono perse le tracce e mi dispiace perché aveva un modo di cantare che a me è sempre piaciuto parecchio. Nel frattempo, ragazzi, accantoniamo anche questa produzione, fin qui abbiamo avuto tre pezzi italianissimi. Ora vediamo di completare la nostra ultima sessione di Let the Music Play. Gli ultimi 4 minuti li regaleremo ad un pizzico di musica, anche se sembra impossibile, tedesca. Eh sì, ragazzi, infatti sembra impossibile, però i Mr. President arrivano proprio dalla Tedeschia. Yeah.

0: Sembra lento, ma non lo è proprio, eh? Coco Jumbo dei Mr. President a completare la nostra ultima parte di Let the Music Play. Io, Marco Mario, ho terminato i miei 51 minuti a disposizione, dunque vi ringrazio tutti quanti per l'ascolto e vi aspetto alla prossima per ballare i ritmi degli ultimi 30 anni del Novecento. Ciao a tutti!
1: Game over.

0: Ciao, sono Geppi Cucciari, forse l'avevi notato. E forse tu ed io abbiamo una cosa in comune, amiamo la Sardegna. Forse ne abbiamo un'altra, non ci piacciono i ladri.
1: Non siamo come quelli che bottiglia dopo bottiglia, scatoletta dopo scatoletta, furto dopo furto, trafugano sabbia, conchiglie, coralli, che stavano tanto bene qui.
0: Per metterli spesso in brutti acquari, in brutti soggiorni. Guardate che poi vi muoiono i pesci. E magari non lo sapete, ma è un reato. Prevede il ritiro di quello che vi siete portati via e anche una sanzione pecuniaria. Naturalmente non parlo con voi che in valigia avete souvenir del tutto leciti, forse non per il vostro dietologo, ma sicuramente legali. Porta con te il calore del nostro sole che scalda le spiagge, ma non portare via la nostra sabbia. Ci serve per farci lo scrub, per farci castelli, per farci l'amore. I più abili fanno queste tre cose contemporaneamente. Frequentateli. La Sardegna, portala nel cuore.
2: Due minuti, un libro.
3: Cosa succede quando la paura del domani spinge l'essere umano a barricarsi dentro le proprie ossessioni, convinto che la fine del mondo bussi alla porta? Ci si chiude fuori dalla realtà, dimenticando che il vero pericolo condivide sempre la nostra stessa stanza, nascosto dietro l'ipocrisia dei sorrisi formali. Bentrovate, bentrovati, sono Gianluca Melilli. Oggi esploriamo quelle stanze sigillate dove l'ironia più affilata sfida il terrore più cupo e dove la logica diventa l'unica vera arma di salvezza. Se anche tu scrivi storie capaci di mescolare un umorismo elegante alle ombre fitte di un enigma apparentemente insolubile, ricorda che su 2minutiunlibro.it trovi tutti gli strumenti per far conoscere il tuo libro. Ti aspettiamo! Intanto apriamo il libro di Ross Montgomery. Si chiama Assassinio a World's End. Siamo in Cornovaglia nel 1910. Mentre l'Europa osserva con terrore il passaggio della cometa di Halley, convinta che possa annunciare la fine del mondo, il visconte Tite Hall prende la profezia fin troppo sul serio. Nella notte fatidica decide di sigillare la sua villa, costruita su un'isola raggiungibile via terra solo per poche ore al giorno, e di barricare ogni accesso, nella speranza di sopravvivere all'apocalisse. All'alba il mondo è ancora al suo posto, il visconte invece non più. Viene trovato morto nel suo studio, chiuso dall'interno, ucciso dalla sua stessa balestra. Tutti i sospetti si indirizzano subito su Stephen Pike, giovane valletto appena uscito dal riformatorio dove ha scontato la pena per un crimine che continua a dichiarare di non aver mai commesso. C'è solo una persona che crede alla sua innocenza, Miss Decima, la prozia del visconte. 80 anni, lingua tagliente, nessun rispetto per le convenzioni, una mente affilatissima. Miss Decima prende la dipartita del nipote come un complicato rompicapo da sciogliere a ogni costo. Tra superstizioni, rancori sepolti e passaggi segreti, ha inizio un'indagine tanto brillante quanto imprevedibile. Assassinio a World's End di Ross Montgomery, in libreria da Longanesi.

0: Radio Domus Novas, la radio dei volontari della protezione civile. Domus Novas, la tua guida sicura tra le onde radio.
1: Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
2: Chiudi gli occhi, che note sono?
3: Fa diesis, sol, la diesis, si, basso, re diesis.
4: Dal regista premio Oscar Daniel Roer.
5: Vuoi fare soldi veri?
6: Chiamami.
4: Un thriller emozionante.
7: Scordatelo, ho chiuso.
4: Con Leo Budol e il premio Oscar Dustin Hoffman.
8: Apri la cassaforte, apri la cassaforte.
9: Io sono solo un accordatore.
4: Tuner, l'accordatore, dal 28 maggio al cinema.
10: Sai quanto è duro scrivere una storia dove tutto si incastra?
11: Il nuovo capolavoro di Almodóvar.
12: Chi credi di essere per salvare la gente? La finzione non ha questo potere.
13: Con chi ho lavorato in questi 20 anni?
11: Una storia sul legame tra ispirazione e vita.
14: Lo lascerai, prima o poi.
11: In concorso al Festival di Cannes. Amarga Navidad, dal 21 maggio al cinema.
15: Esiste una leggenda in grado di cambiare il tempo e solo un eroe può trovarla.
16: Avrai sicuramente sentito parlare della marmotta con la faccia al contrario.
17: Qual è il piano?
18: Trovare la marmotta per salvare il nostro popolo.
15: Preparati a vivere l'avventura di Hopper con tutta la famiglia.
19: Troverò io la marmotta.
15: Hopper, il segreto della marmotta. Dal 14 maggio solo al cinema.
1: Avete ascoltato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
20: Ora stai comodamente viaggiando. Hai voglia di accenderti una sigaretta, prego. Fumare fa male, d'accordo. Ma in una sigaretta c'è qualcosa che fa ancora più male. Un bosco distrutto, per un semplice e apparentemente innocuo mozzicone gettato dal finestrino dell'auto. La prossima volta, pensaci. Ogni anno nel mondo, in Italia, nella nostra regione, vanno in fumo milioni di ettari di bosco. Campagna di prevenzione incendi a cura di Radio Domus Novas.

0: Ciao, sono Geppi Cucciari, forse l'avevi notato. E forse tu ed io abbiamo una cosa in comune, amiamo la Sardegna. Forse ne abbiamo un'altra, non ci piacciono i ladri.
1: Non siamo come quelli che bottiglia dopo bottiglia, scatoletta dopo scatoletta, furto dopo furto, trafugano sabbia, conchiglie, coralli, che stavano tanto bene qui.
0: Per metterli spesso in brutti acquari, in brutti soggiorni. Guardate che poi vi muoiono i pesci. E magari non lo sapete, ma è un reato. Prevede il ritiro di quello che vi siete portati via e anche una sanzione pecuniaria. Naturalmente non parlo con voi che in valigia avete souvenir del tutto leciti, forse non per il vostro dietologo, ma sicuramente legali. Porta con te il calore del nostro sole che scalda le spiagge, ma non portare via la nostra sabbia. Ci serve per farci lo scrub, per farci castelli, per farci l'amore. I più abili fanno queste tre cose contemporaneamente. Frequentateli. La Sardegna, portala nel cuore.
2: Radio Domus Novas.
3: La mia radio.
4: Senti anche tu queste vibrazioni? Sono le onde di Domus Novas, il nuovo hub radiofonico che spazza via l'ordinario. Troverai qui da noi previsioni meteo, emergenze ambientali e tante informazioni utili. Siamo la tua bussola per un viaggio sicuro attraverso qualsiasi tempesta. Domus Novas, dove la sicurezza e l'intrattenimento si incontrano. Dai grandi successi contemporanei al meglio della musica di sempre, qui è dove il mondo si trasforma in suoni. Domus Novas, dove la voce e la sicurezza si fondono per offrirti il meglio. E poi programmi, rubriche che rendono la nostra radio davvero unica. E ora fai un salto nel futuro, scarica anche tu l'app Domus Novas su Android ed Apple Store. Domus Novas, la tua guida sicura tra le onde radio.
5: Ora stai comodamente viaggiando. Hai voglia di accenderti una sigaretta, prego. Fumare fa male, d'accordo. Ma in una sigaretta c'è qualcosa che fa ancora più male. Un bosco distrutto, per un semplice e apparentemente innocuo mozzicone gettato dal finestrino dell'auto. La prossima volta, pensaci. Ogni anno nel mondo, in Italia, nella nostra regione, vanno in fumo milioni di ettari di bosco. Campagna di prevenzione incendi a cura di Radio Domus Novas.

0: sciolgere il nastro delle tue vecchie compilation in musicassetta. A suonarti la musica dance di tutti i tempi ci pensa Marco Mari. DJ Box, la storia della musica dance dagli anni 70 ad oggi, raccontata da Marco Mari. Va ora in onda DJ Box, contenitore musicale con la dance dagli anni 70 ai giorni nostri. Un meraviglioso viaggio indietro nel tempo, nella musica dance degli ultimi 50 anni. Al microfono Marco Mari.
1: Dai che andiamo ragazzi, eccoci qua, belli pimpantelli, per tenervi compagnia nei prossimi 60 minuti col DJ Box, a voi Marco Mari. Quello che c'entra meno di tutti, perché la cosa più importante ragazzi è la musica. Musica che va dagli anni 70, decennio dopo decennio, fino ai giorni nostri. Partiamo da molto, molto, molto, molto lontano, eh? Partiamo dagli anni 70.

Ma quanto bella era la quinta sinfonia di Beethoven in versione dance, ragazzi? Anni 70, pezzo strumentale meraviglioso che si poteva ballare e come si ballava. Bene ragazzi, abbiamo aperto così, in questo modo scoppiettante, il nostro appuntamento del DJ Box di quest'oggi. E ragazzi, a questo punto si prosegue, no? Ultimo appuntamento di questo mese di maggio. Vabbè, basta guardare il calendario. Prossima settimana arriva il sesto mese, quello che ci inoltra nell'estate, che è già calda. Vabbè, ma noi non ci interessiamo di questo. Noi ascoltiamo la musica ad altissimo volume. In questo caso arrivano gli Eight Wonder della minigonattissima Patsy Kensit, la bionda e sexy britannica degli anni 80, con Cross My Heart.

0: Non perderti la storia della musica dance raccontata da Marco Mari. Non perderti DJ Box.
1: E dopo gli 8 Wonder, ragazzi, della biondissima Patsy Kensith, abbiamo lasciato così gli anni 80 momentaneamente, che torneranno tra circa una trentina di minuti, per inoltrarci nell'ultimo decennio del Novecento, prima poi di passare agli anni 2000, il disco dell'Afro Time, e poi riprendere il nostro cammino nella successiva cinquina di canzoni dance degli anni 70 e giorni nostri, per poi completare il tutto con il disco ballato in italiano. Ora ci apprestiamo a gustarci il primo pezzo made in Italy del nostro appuntamento di oggi. Siamo insieme al DJ con sei facce, il DJ Dado, insieme alla voce di Stephanie Wicks. Give me love.

Questo è uno di quei motivi che io adoro da sempre, da quel 1998, nel quale, naturalmente, anno in cui è uscito questo pezzo, Gimme Love era il DJ Dado con la meravigliosa voce di Stephanie Wicks. Dal 1998 ci spostiamo all'anno 2000 e siamo insieme ad una bella, un'altra bella produzione italiana. Loro si chiamano Unconditional. Nari, Milani e tutta l'allegra compagnia, per capire.

0: come al solito siamo un pochino lunghi, visto che 30 sono i minuti che ci siamo già lasciati alle spalle per il nostro DJ Box di quest'oggi. Chiudiamo la prima cinquina di pezzi dance con questa versione di alcuni anni or sono del Rudy J, di un pezzo mitologico di Typical e di Kimara Lawson, era Follow Your Heart, e adesso Afro Time.
1: Non riavvolgere il nastro delle tue vecchie compilation in musicassetta. A suonarti la musica dance di tutti i tempi ci pensa Marco Mari. DJ Box, la storia della musica dance dagli anni 70 ad oggi, raccontata da Marco Mari. A DJ Box va ora in onda l'Afro Time.

siamo ritornati nella musica degli anni 70 con i fratelli La Bionda e questa 1, 2, 3, 4, Give Me Some More. Bene ragazzi, dagli anni 70 passiamo agli anni 80, ritorniamo agli anni 80, dal 1988 di Eight Wonder al 1986 di Linda Weasley. Lei ha partecipato con questo brano al Festival Bar di quell'anno, io me la ricordo, con quel vestito giallo e cappello altrettanto giallo, sembrava un confettone. Ok, questa è Wild on the Isle, Linda Weasley. Tra l'altro era uscito in Italia su EMI Records. E poi piano piano arriveremo alla conclusione decennio dopo decennio per chiudere il tutto col disco ballato in italiano.

Ma quanto bello era questo pezzo del 1991 di Mato Grosso al secolo Marco Biondi DJ. È Neverland, ragazzi, siamo addirittura d'arrivo. Tempo stringe, dobbiamo farci stare tre pezzi. Ci riusciremo? Tagliuzzeremo di qua e di là, ma ce la faremo, anche perché poi nel nostro DJ Box, se ci sono le extended version, ragazzi, noi cerchiamo di farvele suonare quasi per intero, se non sono troppo lunghe. A volte ci capitano delle extended version da 20, da 10 minuti. Come fai a farle suonare tutte? Altrimenti non ci stanno le altre. Abbiamo accelerato le battute per minuto, siamo insieme a Tina Cousins. Qui si era all'inizio degli anni 2000. Questa è una bella cover di un pezzo di Ultravox del 1981, Himen. Poi abbiamo un altro motivo degli anni 2000 che sicuramente taglieremo per riuscire a farci stare un pezzettino del brano ballato in italiano, del disco ballato in italiano. Lei è Tina Cousins, alle sue spalle c'è il DJ Sash.

0: Purtroppo Elena Chiorchio la devo tagliare perché siamo arrivati al disco ballato in italiano, altrimenti non ci sta.
1: Non riavvolgere il nastro delle tue vecchie compilation in musicassetta. A suonarti la musica dance di tutti i tempi ci pensa Marco Mari. DJ Box, la storia della musica dance dagli anni 70 ad oggi, raccontata da Marco Mari. A DJ Box si balla in italiano.
0: E su questo pezzo, ragazzi, visto che abbiamo un paio di minuti scarsi ancora a disposizione, arrivano i saluti di Marco Mari perché me ne vado, punto e basta. Io vi ringrazio tutti per l'ascolto e vi aspetto alla prossima del DJ Box. Ciao!
2: Leggendo tacito, non mi capacito, mentre mi musico come uno stoico, accetto il carico di un

0: Radio Domus Novas. La radio dei volontari della Protezione Civile. Domus Novas, la tua guida sicura tra le onde radio.
1: La settimana inizia con una più marcata instabilità che potrebbe provocare in giornata alcuni fenomeni temporaleschi. In mattinata nuvolosità sparsa o irregolare su gran parte del centro-nord, tuttavia con rare precipitazioni, più probabili sul Triveneto e sui settori adriatici del paese. Nel pomeriggio aumenterà l'instabilità con rovesci e acquazzoni, specialmente su Alpi, Prealpi, Appennini e versante adriatico. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Federico Brescia.
2: In viaggio con ANAS, notiziario ANAS sulle limitazioni al traffico della regione Sardegna. Sulla strada statale 125 orientale sarda è attivo un senso unico alternato nella fascia oraria dalle 7 alle 17 tra gli svincoli di Urzulei e del valico di Genna Silana, in tratti saltuari in base alle esigenze di cantiere in provincia di Nuoro. Sulla strada statale 131 DIR centrale nuorese è attiva una riduzione di carreggiata in tratti saltuari e in base alle esigenze di cantiere tra lo svincolo di Santa Giusta e lo svincolo di Loiri Porto San Paolo in entrambe le direzioni. Sulla strada statale 131 Carlo Felice è attiva una riduzione di carreggiata in entrambe le direzioni in tratti saltuari e in base alle esigenze di cantiere in località Macomer in provincia di Nuoro. Per notizie in tempo reale ricordiamo il numero verde pronto ANAS 800 841 148 e il sito stradeanas.it. Al prossimo appuntamento con il notiziario ANAS.
3: È lunedì 1 giugno 2026, la chiesa ricorda San Giustino martire, la luna è ancora piena. Il proverbio di oggi è chi non comincia non finisce. Insomma, la precondizione per riuscire a portare a compimento un'impresa è iniziarla. E si celebrano la giornata mondiale dei genitori e la giornata mondiale del latte. Insieme al sito accaddeoggi.it eccoci ai fatti del giorno nel passato. Nel 1307 a Vercelli veniva eseguita la condanna a morte per Dolcino da Novara, che l'Inquisizione aveva riconosciuto colpevole di eresia. Nel 1908 Italia, Francia, Russia e Serbia firmavano l'accordo per costruire la ferrovia Danubio-Adriatico. Il costo previsto di 100 milioni, per poco più di un terzo, sarebbe stato coperto dall'Italia. Nel 1958 Charles de Gaulle diventava primo ministro di Francia, sebbene già in pensione, era stato richiamato alla guida del paese per risolvere la crisi con le colonie, in particolare l'Algeria. E nel 1969 Eddy Merckx, primo in graduatoria al Giro d'Italia di ciclismo, veniva squalificato in quanto positivo al controllo antidoping, secondo molti per errori di rilevamento o anche sabotaggio, al punto che Felice Gimondi, passato al primo posto, rifiutava di indossare la maglia rosa di capo classifica. Nel 1980 debutto italiano per la serie TV Love Boat. A trasmetterla era Telemilano 58, che si preparava a diventare Canale 5. Mentre ad Atlanta si inauguravano le trasmissioni della CNN, la prima TV al mondo a trasmettere notizie 24 ore su 24. E ancora in tema televisivo, nel 1991 debuttava a Milano Telepiù, la prima pay TV italiana. Giorno e notte trasmetteva solo film e il primo era Blade Runner di Ridley Scott. Nel 1998 veniva istituita la Banca Centrale Europea. Nel 2003 Gilberto Simoni vinceva l'86esima edizione del Giro d'Italia di ciclismo. Nel 2004 Sergio Marchionne veniva nominato amministratore delegato della Fiat. E nel 2018 cerimonia del giuramento per il governo guidato da Giuseppe Conte, con Luigi Di Maio e Matteo Salvini come vice premier. Sono nati il 1 giugno. Nel 1904 il paroliere Mario Valabrega. 100 anni fa, nel 1926, l'attrice Marilyn Monroe. Nel 1943 la cantante Orietta Berti. I chitarristi e cantanti Alberto Radius nel 1942 e Dodi Battaglia nel 1951. Nel 1960 l'attrice Laura Lattuada e nel 1972 l'attore e regista Ascanio Celestini. Nascevano oggi anche la cantante Alanis Morissette nel 1974, l'atleta primatista italiana nel salto in alto Antonietta Di Martino nel 1978 e il doppiatore Alessio Puccio, nato in questo giorno 40 anni fa, nel 1986. Ultima segnalazione per il 1 giugno 2026. Tutti gli altri fatti accaduti oggi nel passato potete leggerli sul sito accaddeoggi.it. Un saluto da Francesco Cataldo e appuntamento a domani.

0: Sono Carolina Crescentini e sostengo la donazione del sangue. Un semplice gesto straordinario che può salvarci la vita. Di sangue e plasma c'è sempre bisogno. Insieme possiamo fare la differenza. Donare è un atto di solidarietà, sicuro e indolore. Informati su donailsangue.salute.gov.it. Dona vita, dona sangue.
1: Un'iniziativa del Ministero della Salute. Presidenza del Consiglio dei Ministri.
2: Radio Domus Novas informa che mette a disposizione di associazioni, enti pubblici e privati, spazi autogestiti all'interno della fascia giornaliera di programmazione.
3: Due minuti, un libro.
4: Cosa succede quando la paura del domani spinge l'essere umano a barricarsi dentro le proprie ossessioni, convinto che la fine del mondo bussi alla porta? Ci si chiude fuori dalla realtà, dimenticando che il vero pericolo condivide sempre la nostra stessa stanza, nascosto dietro l'ipocrisia dei sorrisi formali. Bentrovate, bentrovati, sono Gianluca Melilli. Oggi esploriamo quelle stanze sigillate dove l'ironia più affilata

0: Sentiamo. Intanto apriamo il libro di Ross Montgomery. Si chiama Assassinio a World's End. Siamo in Cornovaglia nel 1910. Mentre l'Europa osserva con terrore il passaggio della cometa di Halley, convinta che possa annunciare la fine del mondo, il visconte Tite Hall prende la profezia fin troppo sul serio. Nella notte fatidica decide di sigillare la sua villa, costruita su un'isola raggiungibile via terra solo per poche ore al giorno, e di barricare ogni accesso, nella speranza di sopravvivere all'apocalisse. All'alba il mondo è ancora al suo posto. Il visconte invece non più. Viene trovato morto nel suo studio, chiuso dall'interno, ucciso dalla sua stessa balestra. Tutti i sospetti si indirizzano subito su Stephen Pike, giovane valletto appena uscito dal riformatorio dove ha scontato la pena per un crimine che continua a dichiarare di non aver mai commesso. C'è solo una persona che crede alla sua innocenza. Miss Decima, la prozia del visconte. 80 anni, lingua tagliente, nessun rispetto per le convenzioni, una mente affilatissima. Miss Decima prende la dipartita del nipote come un complicato rompicapo da sciogliere a ogni costo. Tra superstizioni, rancori sepolti e passaggi segreti, ha inizio un'indagine tanto brillante quanto imprevedibile. Assassinio a World's End di Ross Montgomery, in libreria da Longanesi.
1: Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
2: Sai quanto è duro scrivere una storia dove tutto si incastra?
3: Il nuovo capolavoro di Almodovar.
4: Chi credi di essere per salvare la gente? La finzione non ha questo potere.
5: Con chi ho lavorato in questi 20 anni?
3: Una storia sul legame tra ispirazione e vita.
6: Lo lascerai, prima o poi.
3: In concorso al Festival di Cannes. Amarga Navidad, dal 21 maggio al cinema.
7: Pronti? Azione!
8: Il destino del mondo è nelle sue zampe.
7: Qual è il piano?
9: Trovare la marmotta per salvare il nostro popolo.
8: Quando il passato può cambiare il futuro, inizia una missione straordinaria.
7: Non conosco avventurieri migliori.
8: Preparati a vivere l'avventura di Hopper con tutta la famiglia. Hopper, il segreto della marmotta. Dal 14 maggio solo al cinema.
10: Chiudi gli occhi, che note sono?
11: Fa diesis, sol, la diesis, si, basso, re diesis.
12: Dal regista premio Oscar Daniel Roer.
13: Vuoi fare soldi veri?
14: Chiamami.
12: Un thriller emozionante.
14: Scordatelo, ho chiuso.
12: Con Leo Budol e il premio Oscar Dustin Hoffman.
14: Apri la cassaforte, apri la cassaforte.
11: Io sono solo un accordatore.
12: Tuner, l'accordatore, dal 28 maggio al cinema.
1: Avete ascoltato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.

In viaggio con ANAS, notiziario ANAS sulle limitazioni al traffico della regione Sardegna. Sulla strada statale 125 orientale sarda è attivo un senso unico alternato nella fascia oraria dalle 7 alle 17 tra gli svincoli di Urzulei e del valico di Genna Silana in tratti saltuari in base alle esigenze di cantiere in provincia di Nuoro. Sulla strada statale 131 DIR centrale nuorese è attiva una riduzione di carreggiata in tratti saltuari e in base alle esigenze di cantiere tra lo svincolo di Santa Giusta e lo svincolo di Loiri Porto San Paolo in entrambe le direzioni. Sulla strada statale 131 Carlo Felice è attiva una riduzione di carreggiata in entrambe le direzioni in tratti saltuari e in base alle esigenze di cantiere in località Macomer in provincia di Nuoro. Per notizie in tempo reale ricordiamo il numero verde pronto ANAS 800 841

Buongiorno. Siete sintonizzati su Radio Domus Novus. In caso di blackout, spegnete la radio. Non ne trovereste un'altra uguale a questa.

Questa è. Questa è. Radio Domus Novas. La tua guida sicura tra le onde radio. Radio.

Conosci bene questa specie d'amore? Come conosci questa? Ma esiste anche questa. E queste. L'amore non è di una sola specie e può raggiungere anche gli animali che ne hanno più bisogno, anche a distanza. Adotta a distanza. È un'emozione vicina. EMPA, Ente Nazionale Protezione Animali. www.empa.it

Sognare. Non smettiamo mai di farlo. Ecco perché scegliamo lei. Perché sa farci sognare. In ogni suo angolo ci parla di suoni ancestrali, di storie millenarie, sapori autentici e di un'eterna bellezza. Viverla e rinascere ogni volta. Sardegna, sicuri di sognare.

L'acqua, un bene prezioso, insostituibile, vitale. Utilizziamola consapevolmente, senza sprechi.

In viaggio con ANAS, notiziario ANAS sulle limitazioni al traffico della regione Sardegna. Sulla strada statale 125 orientale sarda è attivo un senso unico alternato nella fascia oraria dalle 7 alle 17 tra gli svincoli di Urzulei e del valico di Genna Silana in tratti saltuari in base alle esigenze di cantiere in provincia di Nuoro. Sulla strada statale 131 DIR centrale nuorese è attiva una riduzione di carreggiata in tratti saltuari e in base alle esigenze di cantiere tra lo svincolo di Santa Giusta e lo svincolo di Loiri Porto San Paolo in entrambe le direzioni. Sulla strada statale 131 Carlo Felice è attiva una riduzione di carreggiata in entrambe le direzioni in tratti saltuari e in base alle esigenze di cantiere in località Macomer in provincia di Nuoro. Per notizie in tempo reale ricordiamo il numero verde Pronto ANAS 800 841 148 e il sito strade anas.it. Al prossimo appuntamento con il notiziario ANAS.

0: Me.
1: Radio Domus Novus.
2: Ouch! That was fun. I love dance music.

0: Due minuti, un libro.
1: Cosa succede quando la paura del domani spinge l'essere umano a barricarsi dentro le proprie ossessioni, convinto che la fine del mondo bussi alla porta? Ci si chiude fuori dalla realtà, dimenticando che il vero pericolo condivide sempre la nostra stessa stanza, nascosto dietro l'ipocrisia dei sorrisi formali. Bentrovate, bentrovati, sono Gianluca Melilli. Oggi esploriamo quelle stanze sigillate dove l'ironia più affilata sfida il terrore più cupo e dove la logica diventa l'unica vera arma di salvezza. Se anche tu scrivi storie capaci di mescolare un umorismo elegante alle ombre fitte di un enigma apparentemente insolubile, ricorda che su 2minutiunlibro.it trovi tutti gli strumenti per far conoscere il tuo libro. Ti aspettiamo! Intanto apriamo il libro di Ross Montgomery. Si chiama Assassinio a World's End. Siamo in Cornovaglia nel 1910. Mentre l'Europa osserva con terrore il passaggio della cometa di Halley, convinta che possa annunciare la fine del mondo, il visconte Tite Hall prende la profezia fin troppo sul serio. Nella notte fatidica decide di sigillare la sua villa, costruita su un'isola raggiungibile via terra solo per poche ore al giorno, e di barricare ogni accesso, nella speranza di sopravvivere all'apocalisse. All'alba, il mondo è ancora al suo posto. Il visconte, invece, non più. Viene trovato morto nel suo studio, chiuso dall'interno, ucciso dalla sua stessa balestra. Tutti i sospetti si indirizzano subito su Stephen Pike, giovane valletto appena uscito dal riformatorio dove ha scontato la pena per un crimine che continua a dichiarare di non aver mai commesso. C'è solo una persona che crede alla sua innocenza. Miss Decima, la prozia del visconte. 80 anni, lingua tagliente, nessun rispetto per le convenzioni, una mente affilatissima. Miss Decima prende la dipartita del nipote come un complicato rompicapo da sciogliere a ogni costo. Tra superstizioni, rancori sepolti e passaggi segreti, ha inizio un'indagine tanto brillante quanto imprevedibile. Assassinio a World's End di Ross Montgomery, in libreria da Longanesi.
2: Abbiamo Marvin Gaye, Leo James, Donna Summer, The Earth, Wind & Fire, Lou Rawls, Norman Connors e poi tanti altri grandi nomi della musica degli anni 70 e 80.
3: Golden Classic
2: con Marco Del Vais,
3: uno dopo l'altro, solo grandi successi.
2: Ne sentirei delle belle. Golden Classic, in onda il venerdì alle 18 e la domenica alle 10 su Radio Domus Novas. Gli anni 70 e 80 girano tutti qui.
4: Sei pronto a far vibrare le onde della radio con la tua voce? Domus Novas sta cercando nuovi talenti per unirsi alla nostra grande famiglia radiofonica. Se ami parlare, condividere storie e trasmettere emozioni, sei nel posto giusto. Domus Novas è più di una radio, è un palcoscenico per la tua creatività. Sia che tu sia appassionato di musica, un amante delle notizie locali o un esperto di argomenti intriganti, c'è spazio per te nella nostra squadra. Diventa la voce che si unisce a Domus Novas. Fai parte di una comunità che ama la radio e vuole condividere il suo spirito. Visita il nostro sito su www.radiodomusnovas.it e scopri come diventare uno dei nostri speaker. Unisciti a noi nell'energia radiofonica che continua a crescere. Domus Novas, dove ogni voce trova il suo spazio. Entra in scena con noi e fai parte di un'avventura radiofonica davvero straordinaria.

0: Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
1: Sai quanto è duro scrivere una storia dove tutto si incastra?
2: Il nuovo capolavoro di Almodovar.
3: Chi credi di essere per salvare la gente? La finzione non ha questo potere.
4: Con chi ho lavorato in questi 20 anni?
2: Una storia sul legame tra ispirazione e vita.
5: Lo lascerai, prima o poi.
2: In concorso al Festival di Cannes. Amarga Navidad, dal 21 maggio al cinema.
6: Pronti? Azione!
7: Il destino del mondo è nelle sue zampe.
6: Qual è il piano?
8: Trovare la marmotta per salvare il nostro popolo.
7: Quando il passato può cambiare il futuro, inizia una missione straordinaria.
6: Non conosco avventurieri migliori.
7: Preparati a vivere l'avventura di Hopper con tutta la famiglia. Hopper, il segreto della marmotta. Dal 14 maggio solo al cinema.
9: Chiudi gli occhi, che note sono?
10: Fa diesis, sol, la diesis, si, basso, re diesis.
11: Dal regista premio Oscar Daniel Roer.
12: Vuoi fare soldi veri?
13: Chiamami.
11: Un thriller emozionante.
13: Scordatelo, ho chiuso.
11: Con Leo Budol e il premio Oscar Dustin Hoffman.
13: Apri la cassaforte.
10: Io sono solo un accordatore.
11: Tuner, l'accordatore, dal 28 maggio al cinema.
0: Avete ascoltato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.

0: Abbiamo tante divise, ma un'anima sola. Protezione Civile. Di tutti. Con tutti.
1: Inizia a donare un nuovo sguardo al mondo. Scuola Triveneta Cani Guida. Dona due occhi a chi non vede per migliorare la qualità di vita e la libertà di spostarsi in autonomia e sicurezza. Visita il sito www.scuolatrivenetacaniguida.com e scopri come donare indipendenza e gioia. Scuola Triveneta Cani Guida. Insieme vediamo oltre.

0: Aspetta. Allora, spiegami una cosa. Tu davvero pensi che bastino 30 minuti per sentirsi in vacanza?
1: Sì, se passo quei 30 minuti alle Maldive invece che al PC.
2: Sono pillole di AI.
0: Sì, vabbè, ma quella è realtà virtuale, quindi tecnicamente sei sempre lì.
1: Sì, ma con una differenza. Con l'AI non è più un video finto, è un ambiente che reagisce a te.
0: Ah, forte, questa mi interessa.
1: Si chiamano microferie, metti il visore VR durante una pausa e ti ritrovi in un ambiente immersivo.
0: Tipo foresta giapponese, spiaggia tropicale, montagna.
1: Esatto, ma la parte forte è come funziona davvero.
0: Dai, spieghiamolo semplice.
1: Senza AI sarebbe un video a 360 gradi sempre uguale.
0: Quindi dopo due volte ti noi.
1: Con l'AI invece l'ambiente cambia mentre sei dentro.
0: E cioè?
1: Ti muovi e il mondo reagisce, ti fermi e si calma.
0: Quindi non è registrato ma viene generato sul momento.
1: Esatto, ogni esperienza è diversa.
0: Ok, già questo è un altro livello.
1: Poi c'è la personalizzazione. L'AI capisce come stai e modifica tutto.
0: E tipo?
1: Se sei stressato rende i suoni più morbidi, il mare più calmo, l'ambiente più lento.
0: Quindi non sei tu che ti adatti ma è l'ambiente che si adatta a te.
1: Finalmente qualcuno che fa uno sforzo.
0: Oh, messaggio ricevuto.
1: E non finisce lì, perché può anche leggere i dati del tuo smartwatch.
0: Quindi battito, stress, movimento.
1: E in base a quello cambia l'esperienza in tempo reale.
0: Ok, questo è quasi inquietante, ma anche utilissima.
1: Immagina, entri nervoso, esci con il battito più basso.
0: Senza prendere un volo e senza spendere 1000 euro.
1: Esatto.
0: Sì, vabbè, ma le persone dentro in genere sono entità un po' finte.
1: Qui no, perché l'AI crea personaggi che parlano davvero con te.
0: Quindi non ripetono le solite frasi registrate.
1: Ti rispondono, interagiscono, rendono tutto più realistico.
0: Ok, quindi non sei più solo in un ambiente, sei dentro una vera e propria situazione.
1: Esatto, ed è quello che cambia tutto.
0: Cioè, fammi un esempio concreto.
1: Pausa pranzo, 30 minuti, metti il visore.
0: Già questo sembra un sogno.
1: L'AI legge che sei stressato, ti crea una spiaggia, suoni più morbidi, vento leggero.
0: E mentre cammino?
1: Nuovi dettagli vengono generati, onde diverse, conchiglie, uccelli, tutto in tempo reale.
0: Quindi non finisce mai uguale.
1: Alla fine però la domanda è una.
0: È davvero una vacanza o è solo una pausa un po' fatta meglio?
1: Forse una via di mezzo.
0: Ma sì, dai, se in 30 minuti alla fine stacchi davvero.
1: Non importa come la chiami.
0: Per MetaQuest vi segnaliamo Wonder, che è, diciamo, la più famosa. Una specie di Google Street View immersivo.
1: O Trip to VR per una micro vacanza pronta.
0: Ma voi fateci sapere cosa ne pensate sui social. Per oggi era tutto, a domani.
1: Ciao!
2: Sono pillole di AI.
3: No!

0: La settimana inizia con una più marcata instabilità che potrebbe provocare in giornata alcuni fenomeni temporaleschi. In mattinata nuvolosità sparsa o irregolare su gran parte del centro-nord, tuttavia con rare precipitazioni, più probabili sul Triveneto e sui settori adriatici del paese. Nel pomeriggio aumenterà l'instabilità con rovesci e acquazzoni specialmente su Alpi, Prealpi, Appennini e versante adriatico. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Federico Brescia.
1: In questo momento siete in compagnia di Radio Domus Novas. Radio Domus Novas, la giusta colonna sonora per te che sai scegliere.

Se c'è il pericolo di una piena, non sostare sui ponti o vicino ai fiumi. Non percorrere strade inondate o sottopassi allagati. Ricordati che l'auto non è un rifugio sicuro. Se la tua casa è minacciata da un'alluvione, chiudi il gas, stacca la corrente e raggiungi i piani superiori. Usa il telefono solo per chiedere soccorso. E ricorda, la protezione...

Conosci bene questa specie d'amore? Come conosci questa? Ma esiste anche questa. E queste. L'amore non è di una sola specie e può raggiungere anche gli animali che ne hanno più bisogno, anche a distanza. Adotta a distanza. È un'emozione vicina. ENPA, Ente Nazionale Protezione Animali. www.enpa.it

Sei pronto a far vibrare le onde della radio con la tua voce? Domus Novas sta cercando nuovi talenti per unirsi alla nostra grande famiglia radiofonica. Se ami parlare, condividere storie e trasmettere emozioni, sei nel posto giusto. Domus Novas è più di una radio, è un palcoscenico per la tua creatività. Sia che tu sia appassionato di musica, un amante delle notizie locali o un esperto di argomenti intriganti, c'è spazio per te nella nostra squadra. Diventa la voce che si unisce a Domus Novas. Fai parte di una comunità che ama la radio e vuole condividere il suo spirito. Visita il nostro sito su www.radiodomusnovas.it e scopri come diventare uno dei nostri speaker. Unisciti a noi nell'energia radiofonica che continua a crescere. Domus Novas, dove ogni voce trova il suo spazio. Entra in scena con noi e fai parte di un'avventura radiofonica davvero straordinaria.

amore e non è forse neanche sesso. Ci limitiamo a vivere dentro nello stesso letto, un po' per abitudine o forse un po' anche per dispetto.

non ha più senso. Tu hai le tue ragioni ed io sono forse troppo stanco. Tra l'altro non è facile ricominciare tutto. Lasciamo stare, dai.

0: Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
1: Chiudi gli occhi, che note sono?
2: Fa diesis, sol, la diesis, si, basso, re diesis.
3: Dal regista premio Oscar Daniel Roer.
4: Vuoi fare soldi veri?
5: Chiamami.
3: Un thriller emozionante.
6: Scordatelo, ho chiuso.
3: Con Leo Budol e il premio Oscar Dustin Hoffman.
7: Apri la cassaforte, apri la cassaforte.
8: Io sono solo un accordatore.
3: Tuner, l'accordatore, dal 28 maggio al cinema.
9: Sai quanto è duro scrivere una storia dove tutto si incastra?
10: Il nuovo capolavoro di Almodóvar.
11: Chi credi di essere per salvare la gente? La finzione non ha questo potere.
12: Con chi ho lavorato in questi 20 anni?
10: Una storia sul legame tra ispirazione e vita.
13: Lo lascerai, prima o poi.
10: In concorso al Festival di Cannes. Amarga Navidad, dal 21 maggio al cinema.
14: Esiste una leggenda in grado di cambiare il tempo e solo un eroe può trovarla.
15: Avrai sicuramente sentito parlare della marmotta con la faccia al contrario.
16: Qual è il piano?
17: Trovare la marmotta per salvare il nostro popolo.
14: Preparati a vivere l'avventura di Hopper con tutta la famiglia.
18: Troverò io la marmotta.
14: Hopper, il segreto della marmotta. Dal 14 maggio solo al cinema.
0: Avete ascoltato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
19: Radio Domus Novus.

L'avete riconosciuta o no? Amici radioascoltatori, ma certo che l'avete riconosciuta. Amici, benvenuti, bentrovati. Un sogno di mezza estate è Tempo Zero Gold, la versione estiva del vostro sogno di mezza estate in questa settimana, che inizia corta, tra l'altro. Inizia corta perché c'è ovviamente la pausa del 2, quindi chi ovviamente stai ascoltando, chi sta ascoltando la versione reloaded durante la settimana, sappi che comunque questa settimana rimane corta comunque, la settimana dal 1 al 7 giugno 2026, rigorosamente in onda, in diretta sulla nostra frequenza nazionale in syndication, in questa settimana corta perché ha potuto prendere il ponte, perché ha fatto il cavalcavia. Ecco, amici miei, noi lo sapete, come ogni anno accendiamo l'estate prima di tutti, prima degli altri, fino alla metà di settembre. Questa è ufficialmente la stagione radio televisiva, quindi, di Tempo Zero Gold, un sogno di mezza estate 2026, la nostra estate da vivere insieme, sì, in piazza, perché no, insieme alla nostra emittente radio televisiva, con gli appuntamenti live e noi a tenervi compagnia. Amici miei, in questa estate, ve lo ricordate che l'anno scorso ci siamo fermati al lontano 1989? Perché ogni anno noi abbiamo questa bella possibilità di fare un viaggio nell'oceano delle note delle estati e decenni precedenti. Ecco, ci eravamo fermati al lontano 1989. Beh, allora da questo appuntamento della prima settimana di giugno partiamo da 36 anni fa. Partiamo proprio dal 1990 con i successi degli anni 90 mescolati ovviamente magistralmente ai grandi successi di oggi, ecco. E quindi questo viaggio, ma voi che musica ascoltavate negli anni 90? C'eravate negli anni 90? Voi della generazione Z no, però insomma noi boomer, millennial sì. Parleremo di questo anno del 1990, certo che lo faremo. Parleremo anche della difficoltà, come ogni anno si torna a parlare di che cosa? Dei grandi, perché è così, delle spese, ecco, dei vari Crest piuttosto che appuntamenti sportivi, ludici per i bambini, per i ragazzi, visto che la scuola è chiusa. Andiamo nel 1990, allora andiamo, torniamoci in 1990, dove venne liberato Mandela, dove ci fu la fine del blocco comunista, dove tra l'altro lancio di Hobby e la dimissione di Margaret Thatcher, tra l'altro a novembre successivamente, tanto per dire, ecco. Quell'estate del 1990, l'estate dei mondiali, mondiali, e poi ci prendono anche in giro con sto Dai Dai, di Shakira, bellissimo pezzo, ma sta facendo veramente discutere tutto il web. E allora mettetevi comodi, pensieri, parole d'autore, durante l'estate a luglio tornerete a scrivere il sogno di mezz'estate, il romanzo, vi daremo noi come sempre la traccia. Questo è Tempo Zero Gold, benvenuti, è un sogno di mezz'estate.

c'è chi dice che certi momenti non torneranno mai più. E in fondo è proprio questo il senso, forse è proprio così. Certi momenti non torneranno più, è semplicemente perché la storia non può ripetersi. Noi siamo figli della storia e la storia ci avrà insegnato forse qualcosa? Siamo figli di noi stessi, di quel passaggio, di quei passi che abbiamo vissuto. Siamo figli degli errori, di qualcosa che abbiamo amato. Siamo figli dei nostri genitori. Siamo figli di chi ci ha lasciati. Siamo figli, viaggiatori viaggianti, di quei decenni che ci hanno abbandonato, ci hanno lasciati. Ma in realtà siamo proprio il frutto di quel passato che non passa mai. E questo non significa soltanto che non possiamo riviverlo, ma che amiamo la possibilità di portarlo dentro, dentro di noi. Ludwig Fedin, Tempo Zero Gold, un sogno di mezza estate, nella tua prima settimana di giugno 2026, in Syndication.

dispiace, ma io non odio nessuno, non porto rancore, anche perché sarebbe come lanciarci un bel boomerang. Mi dispiace, ma non porto rancore. Ho soltanto allontanato chi mi ha deluso. Ho soltanto allontanato tutti coloro che non possono cambiare, perché semplicemente, probabilmente, nessuno di noi può cambiare. E nel momento in cui, nel passato, ci si abitua a questo e si capisce quanto l'essere umano sia fallibile, impareremo poi forse un domani anche a circondarci di persone che possono darci del bene, farci qualcosa di buono. No, non porto rancore. C'è troppa emozione dentro di me. Ho solo allontanato chi mi ha deluso. Annie, un sogno di mezza estate.

Francesco Baccini e Ladri di Biciclette. Siamo nell'estate del 1990, siamo a giugno del 1990. Che facevate come Simone Papini? Sognavate e aspettavate con ansia che terminassero le scuole. Io frequentavo comunque la mia seconda media, era il momento proprio clou, e della preadolescenza. Simone l'estate degli anni 90, l'estate del 1990, tornava a casa da scuola e pronti via, immediatamente in boccone di pasta e poi, come non ci fosse un domani, via a giocare con gli amici. Eh sì, tutta un'altra storia rispetto a quello di adesso. È vero che i ragazzi

continuano a giocare, ma lo fanno in maniera sicuramente diversa da come l'abbiamo fatto noi. Questo è un dato di fatto. Simone, l'estate degli anni 90, l'estate non solo dei mondiali ma anche dei videogiochi, del Game Boy, dell'emulare i grandi, delle copertine di calcio e i grandi calciatori. Eh beh sì, insomma, quelli che ci hanno fatto sognare e ci hanno regalato veramente il mondiale, perché questo è un dato di fatto. Tra l'altro divenne proprio la cultura pop degli anni 90, quel pezzo musicale lì che abbiamo appena incontrato. I vostri messaggi, dai, adesso voglio veramente dare spazio anche alla vostra, ai vostri ricordi. C'è chi si è sposato nel 1990, sono 36 anni, ciao Simone, i miei anni 90 non proprio bellissimi, diciamo che me li ricordo con però con tanta nostalgia, perché le persone che erano negli anni 90 molte non ci sono più, ecco. Eh sì, perché insomma, come recitava l'aforismo, il nostro cruccio è che non siamo immortali e le persone che comunque ci hanno accompagnato ci lasciano. Questo è un dato di fatto. Questi gabbiani meravigliosi invece, che non ci lasciano mai, tornano anche in questa estate, l'estate degli anni 90, 1990, proprio lì siamo, l'estate degli anni 90, del 1990, la colonna sonora, il brano Un'estate italiana di Gianna Nannini che abbiamo appena ascoltato, e ovviamente Edoardo Bennato, ecco, tanto per dire, quelle notti magiche, ma anche l'epilogo, perché il sogno si infrange in semifinale, ecco. E Napoli contro l'Argentina di Maradona, tra l'altro ai calci di rigore, ecco, del mondiale, tanto per dire. Ma c'è anche la vita quotidiana, perché c'è il meteo di fuoco, eh sì, perché l'estate del 1990 è stata un'estate caldissima, segnata da lunghe code sulle autostrade, tra l'altro verso le località balneari della Riviera Romagnola, della Versilia e del Sud. Con gli avvenimenti, quindi delle radio, anche la nostra radio, ma gli avvenimenti radiofonici, c'era il Festival Bar, ovviamente ancora era superstite, c'era il Cantagiro, assolutamente sì, c'era il karaoke, senza tecnologia, quella mobile, perché gli smartphone non esistevano, e molti di voi ci stanno testimoniando che ci si stringeva intorno alle cabine telefoniche, quelle della SIP, con i gettoni e le schede telefoniche, le prime, per chiamare a casa, dal mare, perché magari eri in vacanza. Le schede che ti mettevano anche quella un po' d'ansia, perché comunque dovevi stare lì a controllare il credito che scendeva vertiginosamente, costava un sacco. Non c'erano i messaggini, il GSM sarebbe arrivato comunque con i suoi SMS, lo short messenger, per il Natale del 1994, tanto per dire, ecco. C'erano i tormentoni musicali, oltre a Bennato c'erano in radio, c'era il jukebox che trasmettevano Sotto questo sole che abbiamo appena ascoltato, dei Ladri di biciclette, Francesco Baccini, Scandalo di Scalando le classifiche, insomma, ecco. C'erano i jukebox, molti di voi si ricordano il mangiare il cornetto, ecco, mentre mettevi il gettone, le 200 lire per ascoltare il tuo pezzo musicale. Amici della generazione Z, ascoltare i pezzi musicali col jukebox e diventavi praticamente un DJ del momento. Dovevi avere un po' di spicci, comunque sia un po' di moneta sonante, perché comunque sia, se no non potevi far ascoltare la tua musica, la dedicavi agli amici, alle amiche, all'amica, all'innamorato. E mentre il jukebox cantava, magari c'erano le partite a biliardino, le sfide al biliardino, c'erano i giochi a nascondino, il gioco del pallone, al campitto, ciao Federico, certamente sì. Poi di giugno le giornate sono estremamente lunghe. Sì, perché se ci pensiamo, questa sono, io devo dire, i periodi più belli, perché già dalla fine di luglio, agosto, ciao, cioè l'estate c'è, però le giornate sono ancora molto più corte, meno male, perché poi con queste calure, voglio dire, non è che siamo messi proprio benissimo. Noi siamo tornati tutti giovani, per chi non c'era meglio, perché così ve li stiamo raccontando noi, siamo tornati a 36 anni fa, noi stiamo ascoltando il jukebox, perché proprio questo, in un certo qual modo, e questi pezzi musicali che le classifiche le facevamo sicuramente in jukebox dell'estate, o comunque dell'anno in generale, del 1990.

Tempo, siete atterrati nella macchina del tempo dell'estate del 1990 e ve le state ballando. Sicuramente anche a livello dance la musica commerciale già dava il preludio, perché poi nella metà degli anni 90 con i nostri DJs a livello nazionale e internazionale noi abbiamo esportato centinaia, e lo facciamo ancora, ma soprattutto negli anni 90 abbiamo esportato veramente centinaia e centinaia di pezzi musicali dance. Noi pensavamo ad esempio che Alexa fosse una cantante inglese, niente di più sbagliato. Non c'era internet per sincerarti sulle prime, voglio dire, i Datura, la sciura dei Datura, perché al nord la sciura è la signora dei Datura, e SMC che poi iniziò la sua grande carriera dalla musica reggae a quella in dance con appunto Alexa, piuttosto che i grandi DJ come Fargetta, Molella, i grandi protagonisti Gabri Ponte, i primi successi, insomma. Questa era, le stiamo vivendo, almeno in parte lo faremo, in base ovviamente ai tempi radiofonici. Ci vorrebbe veramente una, mi dicono dalla regia, i nostri nuovi stagisti che ci terranno compagnia per tutta l'estate, come fanno ogni estate, ci vorrebbero veramente, sì è vero, ore interminabili, sicuramente sì. Questi erano i vagiti comunque dei primi pezzi musicali dance che sarebbero diventati poi i pezzi commerciali, quindi dance che conosciamo degli anni 90, che vengono anche remixati magistralmente, devo dire, dai DJs, sì, dell'epoca, ma anche dei nuovi DJ. Noi abbiamo avuto in diretta in Tempo Zero Gold appunto Peter DJ, sicuramente influenzato dai gusti dei genitori, lui mixa e remixa musica dance degli anni 90, tanto per dire. Amici miei, ci prendiamo la nostra primissima pausa in Un Sogno di Mezza Estate e ci sentiamo tra pochissimo. Mi raccomando, la capsula del tempo, la macchina del tempo ci ha trasportati in questa meravigliosa estate nell'anno 1990, 36 anni fa, per chi l'ha vissuta e invece per chi non c'era, dare la possibilità di vivere queste grandi emozioni. A tra pochissimo.

0: Radio Domus Nova.
1: Amica di giorno, compagna di notte.
2: Tempo Zero Gold, un sogno di mezza estate 1990.

ognuno nel proprio orto raccoglie ciò che ha seminato. E non c'è da stupirsi, non c'è da guardarsi troppo indietro. Il tempo è il figlio del presente e del passato. Ciò che siamo stati, ciò che abbiamo coltivato, tornerà indietro. Le tempeste faranno il loro corso. Se abbiamo seminato solitudine, rancore, se abbiamo seminato gioia e buoni sentimenti, raccoglieremo ciò che siamo. Questo è il gioco della vita, del buon seminatore, colui che semina.

i pezzi musicali del 1990. I pezzi musicali prima duravano molto di più, la media era di 4 minuti e mezzo. Negli anni 90, quando ci si doveva chiamare con gli amici, si passava per casa a casa, si faceva uno squillo. Così che potevi capire qualcuno ti stava pensando o che magari ti stavano passando a chiamare. C'erano le mamme, che era pronta la cena e tu lì a giocare al campetto. Negli anni 90 era forse tutto più semplice o più vuoto. C'era sicuramente più noia. Ci si annoiava molto di più. Si discuteva, c'era comunque il bullismo, ma non era amplificato dalla rete. Si viveva comunque e ovunque, tutti un po' alla stessa maniera. C'era la scia dei pantaloni a zampa d'elefante. C'era l'amore, ancora l'amore sognato. C'erano ancora le cartoline degli amici che andavano in vacanza e ti spedivano un pensiero. C'erano le lettere. C'era la smemoranda, che proveniva dagli anni 80. C'erano ancora i diari di carta. A cosa stavi pensando? Non te lo chiedeva Facebook, ma magari il tuo migliore amico, e tu lì ancora a pensare che non era il momento di dire nulla. Era l'amore, quello vero, quello sognato. L'amore come adesso, ma raccontato in maniera diversa. Era l'amore di Pretty Woman, che usciva il 13 luglio del 1990. Era un'estate magica, come tante altre.

Una lunga storia d'amore indimenticabile. Il film che ha veramente rubato il cuore di intere generazioni che periodicamente la TV di Stato ci ripropone ogni anno, e quest'anno Pretty Woman compie 36 anni. Questa era la sua colonna sonora, Edward. Con uno scaleo andava a salutare la sua principessa per farla diventare la regina del suo cuore. Era l'estate del 1990 e proprio in quell'estate nei jukebox i ragazzi dedicavano amore, sentimento alle loro amate, e c'erano i tormenti di un grande cantautore italiano. In quell'anno, in quell'estate, usciva anche Disperato di Marco Masini.

Amo le persone imperfette. Adoro i passionali, i veri di cuore, le anime pulite e limpide che non farebbero mai volutamente del male a qualcuno e che cadono a volte per troppo bene. Cadono e basta. Mi piace chi ammette di aver sbagliato e ti abbraccia così forte da far pensare che il dolore passi in un istante, che poi alla fine passa veramente in un istante. Mi piace chi perdona perché comprende di avere negli occhi un essere umano, con ferite ancora aperte e non curate e con un'anima più ripida delle altre. Mi piace chi ama e mi piace chi ha paura di amare ancora. Mi piace, mi piace. Mi piace chi ha scelto di non amare più. Non amare più dolcemente, inconsapevole di spiegare amore ad ogni sguardo che dipinge negli alti orizzonti nei quali lo rifugia. Mi piacciono quelli. Mi piacciono quei tentativi, quelli che tentano ancora nonostante tutto. E mi piace chi sa scrivere la parola fine senza mai voltarsi indietro, per non contaminare il futuro, per dare al presente l'opportunità di sorprenderlo ancora. Mi piacciono le persone vere, le anime spezzate che rendono ogni crepa una vita preziosa più dell'altra. Mi piace la parola ancora, ancora di più, di quei gesti che raccontano chi siamo, senza mai mentire, nei gesti consapevoli di tenerezza fuori controllo. E mi piacciono i silenzi, le pause, quelle perfette per sfiorarsi le mani, per lasciarsi un po' di sé in uno scambio di reciproche sacre fragilità. Mi piace chi l'amore non lo dice, ma lo fa, rendendo ancora la paura qualcosa di vero, senza vergogna, senza tramonto alcuno. Nazareth Billing, Tempo Zero Gold, un sogno di mezza estate.

0: erano i Pooh, il grande pezzo musicale Uomini Soli. Siamo nell'estate, nell'anno 1990, dove veramente era possibile, qualcuno stava scrivendo, poi era possibile fare tutto, non ce ne rendevamo conto quando era tutto molto più semplice. Beh sì, e poi anche perché poi tra l'altro spesso e volentieri quando passa il tempo ti rendi conto che insomma, no, forse si stava meglio quando si stava peggio. Era l'estate degli anni 90 e più precisamente 1990, era il fenomeno Chi ha ucciso Laura Palmer. Era il fenomeno di Fininvest, quindi il biscione mandava in onda Twin Peaks. Tra l'altro, tanto così a livello televisivo. Diamo anche però un'occhiata alla fine dell'estate, perché era proprio il periodo, insomma, di venti di guerra. Ecco perché l'estate venne interrotta bruscamente il 2 agosto, quando l'Iraq con Saddam Hussein che invadeva il Kuwait, e questo evento geopolitico drammatico dal via alla crisi internazionale che poi sfocerà all'inizio del 1991 nella prima guerra del Golfo, dove tra l'altro serie televisive e film si sono sprecate e danno vita, veramente hanno dato vita a grandi filmografie. In classifica, beh, insomma, noi come dicevamo poco fa, ci vorrebbero veramente ore e ore per ogni anno. Ecco, in classifica c'era un'estate italiana che abbiamo incontrato, Batte in amore, Attenti al lupo al terzo posto, Sotto questo sole al quarto. Tra pochissimo torneremo dopo la pausa pubblicitaria e andiamo a scoprire nel 1990 chi c'era al quinto posto in questa estate nei singoli più ascoltati e trasmessi in radio. A tra poco in Un sogno di mezza estate.
1: Senti anche tu queste vibrazioni? Sono le onde di Domus Novas, il nuovo hub radiofonico che spazza via l'ordinario. Troverai qui da noi previsioni meteo, emergenze ambientali e tante informazioni utili. Siamo la tua bussola per un viaggio sicuro attraverso qualsiasi tempesta. Domus Novas, dove la sicurezza e l'intrattenimento si incontrano. Dai grandi successi contemporanei al meglio della musica di sempre, qui è dove il mondo si trasforma in suoni. Domus Novas, dove la voce e la sicurezza si fondono per offrirti il meglio, e poi programmi, rubriche che rendono la nostra radio davvero unica. E ora fai un salto nel futuro, scarica anche tu l'app Domus Novas su Android ed Apple Store. Domus Novas, la tua guida sicura tra le onde radio.
0: Il mio, il nostro sogno di mezza estate. 1990, posizione numero 5 dei singoli più trasmessi in radio.

Se la persona vale più dell'errore che ha commesso, allora voltati indietro e perdonala. Se però l'errore vale molto più della persona, perché semplicemente la persona non riuscirà a comprendere di aver sbagliato così tanto e non riesce neanche a cambiare, allora impara ad avere rispetto per te stesso. Se poi il mondo dovesse cambiare soltanto per un tuo gesto, allora tendi la mano al futuro e cerca qualcosa di nuovo. Philibert, un sogno di mezza estate.

approdato nell'estate del 1990 e se non l'hai vissuta con noi puoi rivivere e vivere quelle emozioni, quelle sonorità in un sogno di mezza estate sulla tua antenna nazionale.

sarebbe arrivata molto dopo, Il Diavolo Veste Prada, Vogue. Siamo nell'estate del 1990, almeno in Italia, una grande annata, sicuramente sì. E perché? Perché poi tutte le mattine, dal lunedì al venerdì, lo sapete, in Tempo Zero Everyday, Due Moschettieri con il nostro almanaccone. Il 17 maggio 1990 vi dice nulla? Beh, allora, l'omosessualità è stata considerata fino al 17 maggio una malattia mentale, fino a quella data del 17 maggio 1990, quando l'OMS, l'Organizzazione Mondiale della Sanità, ha rimosso l'omosessualità come malattia, come follia. Gli Stati Uniti, manca a dirlo, lo sappiamo, loro sono un po' avanguardisti sotto questo punto di vista, vennero prima, nel 1973, ecco, avvenne. Quindi sicuramente quell'estate del 1990 si apriva con delle grandi concretezze, anche se tanto lavoro c'è ancora da fare anche in questa prima settimana di giugno 2026, anche se di anni ne sono passati 30. Vogue, questo è un inno alla liberazione, alla libertà, alla danza. Madonna è stata sempre una di quelle che ha fatto veramente discutere, vi ricordate con il video con Gesù che scendeva dalla croce e ballava insieme a lei? Ecco, Madonna è la celebrazione della ballad di culto. Il testo ruota attorno appunto alla Vogue, uno stile danza noto nei locali gay frequentati dalle minoranze afroamericane, latinoamericane, dal New York. Madonna ha ripreso un po' questo stile di danza, uno dei pezzi musicali tra l'altro molto molto remixati negli anni, ecco, quindi uno stile di danza underground, la liberazione attraverso la danza, essere se stessi, l'età dell'oro di Hollywood, è proprio questo gli anni 90. Nella parte parlata la cantante cita tra l'altro la serie di leggende del cinema classico americano, quindi un'evoluzione, una grande realtà che Madonna ha voluto portare nel suo Vogue. Sì, sarebbero arrivati anche quelli del Diavolo Veste Prada e in un secondo momento, e la, tra l'altro la stilista di Vogue, ed è anche ovviamente una, non soltanto uno stile, ma anche una rivista patinata, un settimanale negli Stati Uniti d'America. Ve l'avevo anticipato che avremmo parlato in questo appuntamento di inizio giugno, in Un Sogno di Mezza Estate, la nostra prima puntata ufficiale dell'estate, perché noi l'apriamo prima di tutti, prima degli altri l'estate, questo è un dato di fatto, dei costi, perché ogni volta, ogni estate c'è questa problematica, amici genitori, ecco, ce lo state scrivendo, è un delirio, anche quest'anno grossi aumenti per i cosiddetti momenti ludici di aggregazione per i ragazzi. Per i ragazzi, per gli adolescenti, mentre i giovani che cosa fanno mentre magari i loro genitori lavorano? In Italia, lo sappiamo, ci sono i grandi classici, il GREST, l'oratorio estivo organizzato dalle parrocchie locali, delle soluzioni che è più diffusa e accessibile, perché lì generalmente va a donazione, può partire da quei 20-40 euro, te la cavi per due settimane, 40 euro a settimana al ragazzo, ecco, si basa sul lavoro di animatore volontario che si conceda sui giochi di squadra, laboratori manuali, musica, teatro, piccole gite anche tra l'altro, ecco, target 14 anni. Dicevamo che i costi sono dei 20-50 euro settimanali, spesso sono previsti anche sconti significativi per i fratelli, il pranzo può essere al sacco, incluso in un piccolo cesto, però ci sono anche i cosiddetti centri estivi, eccoli qua, quelli comunali o comunque convenzionati a livello civile dai comuni o dalle cooperative sociali nei paesi scolastici o nei parchi cittadini. Offrono un programma bilanciato tra compiti delle vacanze, giochi, uscite in piscina, e per il target è anche questo dai 3 e i 14 anni. Qua già iniziamo un po' ad alzare il prezzo, già l'asticella si alza dai 70 ai 140 euro a settimana, per il tempo generalmente alle 16, alle 17, pranzo incluso. Molti comuni applicano tariffe agevolate in base alle ISEE. Ci sono i centri estivi, quelli sportivi, i classiconi, quelli diurni anche nelle proprie città o residenziali, i summer camp per intenderci, ecco, le polisportive, i centri estivi permettono sicuramente ai ragazzi di provare le discipline diverse ogni giorno, basket, pallavolo, calcio, c'è sicuramente Sinner, allora dai, lo diciamo, l'atletica leggera, la piscina, il famoso tennis. I costi qua iniziamo un po' ad andare più su 100-180 euro con a settimana con al ragazzo, ecco, quindi
i vari molteplici con i camp estivi e si focalizzano su un solo sport, spesso legati ai grandi club come la Juventus, il Milan, e qui ovviamente si va dai 500 ai 900 euro. I campi ufficiali di calcio, del basket e della prima fascia ovviamente possono superare gli 800 1000 euro settimanali per la formula con pernottamento. Ecco, le attività particolari o poco conosciute però ci sono, perché c'è qualcosa dei camp di nicchia localizzati che ci avete comunque fatto presenti: il camp del cinema, della radio, vedi, potrebbe essere un'idea magari per il prossimo anno per la nostra emittente radio televisiva. I ragazzi diventano registi, sceneggiatori, attori, speaker, DJ, radiofonici, imparano a usare microfoni, mixer, software per montaggio video e creare un vero e proprio prodotto mediatico. Ecco, ci sono degli esempi in Toscana, c'è Federica, ciao Federica, i campi di teatro in media i costi sono dai 200 ai 400 euro settimanali, se durni però si va dai 600 ai 900 se residenti. I campi di scienza ad esempio, ciao Filiberto, mio figlio che è fissato con la scienza, il STEM si chiama, i ragazzi costruiscono robot con i modelli Lego, programmano piccoli software, fanno esperimenti diciamo anche a livello di chimica, osservati ovviamente dal supervisore. Vanno dai 400 ai 700 euro a settimana ai residenti, sempre intorno con della natura. Ad esempio, ciao Filiberto, dalla Lombardia in Piemonte, vari e propri campi di volontariato scientifico e avventure anche inclusive, attività come il monitoraggio e la salvaguardia delle tartarughe, bella questa cosa. In Calabria, ciao Filiberto, lo studio dei cetacei in Liguria, bene, portateci questi esempi perché veramente sono molto interessanti, sono under 14-17, si va dai 500 ai 900 euro, ecco qua. Nei campi di montagna, dove imparare a orientarsi con la bussola e accendere un fuoco è un po' come gli scout, i costi 500-800 euro a settimana, varia. Ma anche i campus di magia e stregoneria, questo ce lo segnala Emanuele da Grottammare, dove si tengono laboratori di illustrati di teatro, di chimica, di sceneggiatura, giochi di strategie. All'epoca i costi sono dai 700 ai 1000 euro e tipologia ovviamente in base alle varie casistiche. Bella questa cosa, continuare a campeggiare nella nostra, sulla nostra onda e ovviamente sulla nostra pagina ufficiale, perché un interscambio, secondo il mio punto di vista, ci può interessare, vi può interessare sicuramente, perché magari potrebbe essere molto bello per i vostri figli.

mare, mare, mare, ma anche montagna, campagna, ma anche lago, anche dove vi pare, anche l'ufficio, eh. Amici, se vi siete goduti un pochino questa settimana corta, che comunque sia vi ha permesso di riposarvi, bene, se no avrete altre occasioni. Vanno bene anche mordi e fuggi, va bene qualunque cosa. Amici, c'è, ecco, e lo dirò e non voglio diventare noioso, però lo dirò veramente ogni settimana, anche ogni anno, sai la musica che ci sarebbe? Ne stavamo parlando con gli stagisti, sai, ci vorrebbero veramente delle ore, lo sappiamo. La settimana prossima andiamo con la nostra macchina del tempo nell'estate dell'anno 1991, andremo un po' a scoprire quello che è accaduto quell'anno lì. Amici, grazie per averci tenuto compagnia in un sogno di mezza estate, dagli studi umbri di Monteleone d'Orvieto a Milano, l'RUA 24orenews.it, poi ovviamente Roma a livello televisivo. Un sogno torna la prossima settimana su questa frequenza. Ciao!

0: se avete intenzione di pubblicizzare la vostra attività commerciale. Poi ragazzi, rivolgetevi con fiducia a Radio Domus Novas. Eh sì, se no, cosa ci sto a fare qua io? Poi ragazzi, ciao.
1: È lunedì 1 giugno 2026, la Chiesa ricorda San Giustino Martire. La luna è ancora piena. Il proverbio di oggi è: chi non comincia non finisce. Insomma, la precondizione per riuscire a portare a compimento un'impresa è iniziarla. E si celebrano la Giornata Mondiale dei Genitori e la Giornata Mondiale del Latte. Insieme al sito accaddeoggi.it eccoci ai fatti del giorno nel passato. Nel 1307 a Vercelli veniva eseguita la condanna a morte per Dolcino da Novara, che l'Inquisizione aveva riconosciuto colpevole di eresia. Nel 1908 Italia, Francia, Russia e Serbia firmavano l'accordo per costruire la ferrovia Danubio-Adriatico. Il costo previsto di 100 milioni, per poco più di un terzo, sarebbe stato coperto dall'Italia. Nel 1958 Charles de Gaulle diventava primo ministro di Francia, sebbene già in pensione, era stato richiamato alla guida del paese per risolvere la crisi con le colonie, in particolare l'Algeria. E nel 1969 Eddy Merckx, primo in graduatoria al Giro d'Italia di ciclismo, veniva squalificato in quanto positivo al controllo antidoping, secondo molti per errori di rilevamento o anche sabotaggio, al punto che Felice Gimondi, passato al primo posto, rifiutava di indossare la maglia rosa di capo classifica. Nel 1980, debutto italiano per la serie TV Love Boat. A trasmetterla era Telemilano 58, che si preparava a diventare Canale 5. Mentre ad Atlanta si inauguravano le trasmissioni della CNN, la prima TV al mondo a trasmettere notizie 24 ore su 24. E ancora in tema televisivo, nel 1991 debuttava a Milano Telepiù, la prima pay TV italiana. Giorno e notte trasmetteva solo film e il primo era Blade Runner di Ridley Scott. Nel 1998 veniva istituita la Banca Centrale Europea. Nel 2003 Gilberto Simoni vinceva l'86esima edizione del Giro d'Italia di ciclismo. Nel 2004 Sergio Marchionne veniva nominato amministratore delegato della Fiat. E nel 2018 cerimonia del giuramento per il governo guidato da Giuseppe Conte, con Luigi Di Maio e Matteo Salvini come vice premier. Sono nati il 1 giugno. Nel 1904 il paroliere Mario Valabrega. 100 anni fa, nel 1926, l'attrice Marilyn Monroe. Nel 1943 la cantante Orietta Berti. I chitarristi e cantanti Alberto Radius nel 1942 e Dodi Battaglia nel 1951. Nel 1960 l'attrice Laura Lattuada e nel 1972 l'attore e regista Ascanio Celestini. Nascevano oggi anche la cantante Alanis Morissette nel 1974, l'atleta primatista italiana nel salto in alto Antonietta Di Martino nel 1978 e il doppiatore Alessio Puccio, nato in questo giorno 40 anni fa, nel 1986. Ultima segnalazione per il 1 giugno 2026. Tutti gli altri fatti accaduti oggi nel passato potete leggerli sul sito accaddeoggi.it. Un saluto da Francesco Cataldo e appuntamento a domani.
2: In viaggio con ANAS. Notiziario ANAS sulle limitazioni

traffico della regione Sardegna. Sulla strada statale 125 orientale sarda è attivo un senso unico alternato nella fascia oraria dalle 7 alle 17 tra gli svincoli di Urzulei e del valico di Genna Silana in tratti saltuari in base alle esigenze di cantiere in provincia di Nuoro. Sulla strada statale 131 DIR centrale nuorese è attiva una riduzione di carreggiata in tratti saltuari e in base alle esigenze di cantiere tra lo svincolo di Santa Giusta e lo svincolo di Loiri Porto San Paolo in entrambe le direzioni. Sulla strada statale 131 Carlo Felice è attiva una riduzione di carreggiata in entrambe le direzioni in tratti saltuari e in base alle esigenze di cantiere in località Macomer in provincia di Nuoro. Per notizie in tempo reale ricordiamo il numero verde Pronto ANAS 800 841 148 e il sito stradeanas.it. Al prossimo appuntamento con il notiziario ANAS.

0: Due minuti, un libro.
1: Cosa succede quando la paura del domani spinge l'essere umano a barricarsi dentro le proprie ossessioni, convinto che la fine del mondo bussi alla porta? Ci si chiude fuori dalla realtà, dimenticando che il vero pericolo condivide sempre la nostra stessa stanza, nascosto dietro l'ipocrisia dei sorrisi formali. Bentrovate, bentrovati, sono Gianluca Melilli. Oggi esploriamo quelle stanze sigillate dove l'ironia più affilata sfida il terrore più cupo e dove la logica diventa l'unica vera arma di salvezza. Se anche tu scrivi storie capaci di mescolare un umorismo elegante alle ombre fitte di un enigma apparentemente insolubile, ricorda che su 2minutiunlibro.it trovi tutti gli strumenti per far conoscere il tuo libro. Ti aspettiamo! Intanto apriamo il libro di Ross Montgomery. Si chiama Assassinio a World's End. Siamo in Cornovaglia nel 1910. Mentre l'Europa osserva con terrore il passaggio della cometa di Halley, convinta che possa annunciare la fine del mondo, il visconte Tite Hall prende la profezia fin troppo sul serio. Nella notte fatidica decide di sigillare la sua villa, costruita su un'isola raggiungibile via terra solo per poche ore al giorno, e di barricare ogni accesso, nella speranza di sopravvivere all'apocalisse. All'alba, il mondo è ancora al suo posto. Il visconte, invece, non più. Viene trovato morto nel suo studio, chiuso dall'interno, ucciso dalla sua stessa balestra. Tutti i sospetti si indirizzano subito su Stephen Pike, giovane valletto appena uscito dal riformatorio dove ha scontato la pena per un crimine che continua a dichiarare di non aver mai commesso. C'è solo una persona che crede alla sua innocenza. Miss Decima, la prozia del visconte. 80 anni, lingua tagliente, nessun rispetto per le convenzioni, una mente affilatissima. Miss Decima prende la dipartita del nipote come un complicato rompicapo da sciogliere a ogni costo. Tra superstizioni, rancori sepolti e passaggi segreti, ha inizio un'indagine tanto brillante quanto imprevedibile. Assassinio a World's End di Ross Montgomery, in libreria da Longanesi.
0: Radio Domus Novas,
2: la mia radio.
3: Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
4: Sai quanto è duro scrivere una storia dove tutto si incastra?
5: Il nuovo capolavoro di Almodovar.
6: Che credi di essere per salvare la gente? La finzione non ha questo potere.
7: Con chi ho lavorato in questi 20 anni?
5: Una storia sul legame tra ispirazione e vita.
8: Lo lascerai, prima o poi.
5: In concorso al Festival di Cannes. Amarga Navidad, dal 21 maggio al cinema.
9: Se tu scoprissi che non siamo soli, questo ti spaventerebbe.
10: Da Steven Spielberg.
9: Non riesco a capire, sono persone.
10: No. Con Emily Blunt, Josh O'Connor e Colin Firth.
9: Cosa vuoi fare?
11: È la verità. Appartiene a 7 miliardi di persone.
10: Disclosure Day, dal 10 giugno al cinema.
3: Avete ascoltato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
12: Disco novità con uno degli artisti di punta della scena pop attuale, stiamo parlando di Mida. Con questo nuovo singolo l'artista consolida il suo percorso nella scena pop attuale con un'identità musicale forte e riconoscibile. Disco novità, Mida con Un bel casino. Oh!

0: Radio Domus Novas. La radio dei volontari della protezione civile. Domus Novas, la tua guida sicura tra le onde radio.
1: La settimana inizia con una più marcata instabilità che potrebbe provocare in giornata alcuni fenomeni temporaleschi. In mattinata nuvolosità sparsa o irregolare su gran parte del centro-nord, tuttavia con rare precipitazioni, più probabili sul Triveneto e sui settori adriatici del paese. Nel pomeriggio aumenterà l'instabilità con rovesci e acquazzoni specialmente su Alpi, Prealpi, Appennini e versante adriatico. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Federico Brescia.

L'acqua, un bene prezioso, insostituibile, vitale. Utilizziamola consapevolmente, senza sprechi.

0: lunedì 1 giugno 2026, la Chiesa ricorda San Giustino martire. La luna è ancora piena. Il proverbio di oggi è: chi non comincia non finisce. Insomma, la precondizione per riuscire a portare a compimento un'impresa è iniziarla. E si celebrano la Giornata Mondiale dei Genitori e la Giornata Mondiale del Latte. Insieme al sito accaddeoggi.it eccoci ai fatti del giorno nel passato. Nel 1307 a Vercelli veniva eseguita la condanna a morte per Dolcino da Novara, che l'Inquisizione aveva riconosciuto colpevole di eresia. Nel 1908 Italia, Francia, Russia e Serbia firmavano l'accordo per costruire la ferrovia Danubio-Adriatico. Il costo previsto di 100 milioni, per poco più di un terzo, sarebbe stato coperto dall'Italia. Nel 1958 Charles de Gaulle diventava primo ministro di Francia, sebbene già in pensione, era stato richiamato alla guida del paese per risolvere la crisi con le colonie, in particolare l'Algeria. E nel 1969 Eddy Merckx, primo in graduatoria al Giro d'Italia di ciclismo, veniva squalificato in quanto positivo al controllo antidoping, secondo molti per errori di rilevamento o anche sabotaggio, al punto che Felice Gimondi, passato al primo posto, rifiutava di indossare la maglia rosa di capo classifica. Nel 1980, debutto italiano per la serie TV Love Boat. A trasmetterla era Telemilano 58, che si preparava a diventare Canale 5. Mentre ad Atlanta si inauguravano le trasmissioni della CNN, la prima TV al mondo a trasmettere notizie 24 ore su 24. E ancora in tema televisivo, nel 1991 debuttava a Milano Telepiù, la prima pay TV italiana. Giorno e notte trasmetteva solo film e il primo era Blade Runner di Ridley Scott. Nel 1998 veniva istituita la Banca Centrale Europea. Nel 2003 Gilberto Simoni vinceva l'86esima edizione del Giro d'Italia di ciclismo. Nel 2004 Sergio Marchionne veniva nominato amministratore delegato della Fiat. E nel 2018 cerimonia del giuramento per il governo guidato da Giuseppe Conte, con Luigi Di Maio e Matteo Salvini come vice premier. Sono nati il 1 giugno. Nel 1904 il paroliere Mario Valabrega. 100 anni fa, nel 1926, l'attrice Marilyn Monroe. Nel 1943 la cantante Orietta Berti. I chitarristi e cantanti Alberto Radius nel 1942 e Dodi Battaglia nel 1951. Nel 1960 l'attrice Laura Lattuada e nel 1972 l'attore e regista Ascanio Celestini. Nascevano oggi anche la cantante Alanis Morissette nel 1974, l'atleta primatista italiana nel salto in alto Antonietta Di Martino nel 1978 e il doppiatore Alessio Puccio, nato in questo giorno 40 anni fa, nel 1986. Ultima segnalazione per il 1 giugno 2026. Tutti gli altri fatti accaduti oggi nel passato potete leggerli sul sito accaddeoggi.it. Un saluto da Francesco Cataldo e appuntamento a domani.
1: Sei pronto a far vibrare le onde della radio con la tua voce? Domus Novas sta cercando nuovi talenti per unirsi alla nostra famiglia radiofonica. Se ami parlare, condividere storie e trasmettere emozioni, sei nel posto giusto. Domus Novas è più di una radio, è un palcoscenico per la tua creatività. Sia che tu sia appassionato di musica, un amante delle notizie locali o un esperto di argomenti intriganti, c'è spazio per te nella nostra squadra. Diventa la voce che si unisce a Domus Novas. Fai parte di una comunità che ama la radio e vuole condividere il suo spirito. Visita il nostro sito su radiodomusnovas.it e scopri come diventare uno degli speaker della nostra radio. Unisciti a noi nell'energia radiofonica che continua a crescere. Domus Novas, dove ogni voce trova il suo spazio. Entra in scena con noi e fai parte di un'avventura radiofonica davvero straordinaria.

0: In viaggio con ANAS, notiziario ANAS sulle limitazioni al traffico della regione Sardegna. Sulla strada statale 125 orientale sarda è attivo un senso unico alternato nella fascia oraria dalle 7 alle 17 tra gli svincoli di Urzulei e del valico di Genna Silana in tratti saltuari in base alle esigenze di cantiere in provincia di Nuoro. Sulla strada statale 131 DIR centrale nuorese è attiva una riduzione di carreggiata in tratti saltuari e in base alle esigenze di cantiere tra lo svincolo di Santa Giusta e lo svincolo di Loiri Porto San Paolo in entrambe le direzioni. Sulla strada statale 131 Carlo Felice è attiva una riduzione di carreggiata in entrambe le direzioni in tratti saltuari e in base alle esigenze di cantiere in località Macomer in provincia di Nuoro. Per notizie in tempo reale ricordiamo il numero verde Pronto ANAS 800 841 148 e il sito stradeanas.it. Al prossimo appuntamento con il notiziario ANAS.
1: Tom Tom lived for all he could give, and he stood by his father's side. Then into his world came a sweet young girl, and he took her for his bride. He took her for his bride.

Radio Domus Novas. L'infedele, amica di Vasco Rossi, si concede le scappatelle con Michael Jackson, ma fila anche con Sammy Fox. Poi improvvisamente si accoppia a Lucio Dalla. Ma c'è una cosa di cui puoi stare certo: Radio Domus Novas ci sta sempre. Se la vuoi, portala con te, quando più ti piace.

0: Due minuti, un libro.
1: Cosa succede quando la paura del domani spinge l'essere umano a barricarsi dentro le proprie ossessioni, convinto che la fine del mondo bussi alla porta? Ci si chiude fuori dalla realtà, dimenticando che il vero pericolo condivide sempre la nostra stessa stanza, nascosto dietro l'ipocrisia dei sorrisi formali. Bentrovate, bentrovati, sono Gianluca Melilli. Oggi esploriamo quelle stanze sigillate dove l'ironia più affilata sfida il terrore più cupo e dove la logica diventa l'unica vera arma di salvezza. Se anche tu scrivi storie capaci di mescolare un umorismo elegante alle ombre fitte di un enigma apparentemente insolubile, ricorda che su 2minutiunlibro.it trovi tutti gli strumenti per far conoscere il tuo libro. Ti aspettiamo! Intanto apriamo il libro di Ross Montgomery. Si chiama Assassinio a World's End. Siamo in Cornovaglia nel 1910. Mentre l'Europa osserva con terrore il passaggio della cometa di Halley, convinta che possa annunciare la fine del mondo, il visconte Tite Hall prende la profezia fin troppo sul serio. Nella notte fatidica decide di sigillare la sua villa, costruita su un'isola raggiungibile via terra solo per poche ore al giorno, e di barricare ogni accesso, nella speranza di sopravvivere all'apocalisse. All'alba, il mondo è ancora al suo posto. Il visconte, invece, non più. Viene trovato morto nel suo studio, chiuso dall'interno, ucciso dalla sua stessa balestra. Tutti i sospetti si indirizzano subito su Stephen Pike, giovane valletto appena uscito dal riformatorio dove ha scontato la pena per un crimine che continua a dichiarare di non aver mai commesso. C'è solo una persona che crede alla sua innocenza.

0: Sapete cosa vi dico io? Jazz e dintorni. Tutto il meglio dello smooth jazz, bossa e contemporary jazz in un'unica ora con Marco e Del Valis. Poche parole e tanta musica. Il Jazz e dintorni sarà in onda il venerdì sera alle 21 su Radio Domus Novas. Ti aspetto.
1: Jazz e dintorni, tutta un'altra musica.
2: Questa è Radio Domus Novas. Questa è Radio Domus Novas. Radio Domus Novas. Il meglio della musica. Il meglio della musica di oggi e di ieri lo trovi solo su Radio Domus Novas. Accendi la tua giornata con Questa è Radio Domus Novas. La tua guida sicura tra le onde radio.

0: Ehi, dico a te, sì, proprio a te. Se fumi, non gettare mozziconi o fiammiferi accesi, anche se sei in macchina o nei pressi del mare. Non utilizzare a sproposito qualunque tipo di fuoco d'artificio. Le marmite catalitiche possono incendiare facilmente l'erba secca e se ti trovi in una zona a rischio di incendio boschivo, presta attenzione all'ambiente che ti circonda. Con queste piccole e semplici regole puoi salvare la nostra splendida Sardegna. Campagna sugli incendi a cura di Radio Domus Novas e Associazione Difesa Ambiente e Volontariato Domus Novas.
1: Idea News Magazine.
2: Ben ritrovati a Pinetologia Report, il nostro approfondimento in studio Massimo Bonella. Lo avete sentito in questi giorni, notizia che è girata in primo piano nelle varie testate giornalistiche, sia televisive ma anche online. Dunque, in Romania un edificio è stato colpito da un drone. Ecco, questo drone è precipitato su questo edificio residenziale nella città di Galați, in Romania, paese membro della NATO. L'incidente ha provocato un incendio, ci sono due persone ferite e si pensa sia un drone russo, poiché in quel momento la Federazione Russa stava sferrando un attacco massiccio con i droni nella regione di Odessa, e Galati si trova non lontano dalla regione. Ma il presidente russo Putin afferma che il drone potrebbe essere ucraino. Dunque, per saperne di più, ci colleghiamo con la testata giornalistica Casa del Sole TV, online all news. In studio al telegiornale c'è Margherita Furlan e sentiamo loro come hanno dato, insomma, questa notizia. Il titolo che hanno dato: Bucarest, il pretesto. Sentiamo.
3: Prima dell'alba di venerdì, un ordigno volante c'entra un palazzo di 10 piani a Galați, in Romania, a pochi passi dal confine ucraino. Due feriti, uno è un minore. Un incendio, residenti in strada nel cuore della notte. Per la prima volta il conflitto lascia il segno sul suolo della NATO. Il velivolo arriva poco prima delle 3, mentre Mosca martella con i droni la regione di Odessa. Faceva parte di uno sciame di 43 apparecchi diretti su obiettivi ucraini. Il ministro della difesa di Bucarest lo identifica. Ungheran 2, la versione russa del progetto iraniano Shahed 136. I radar lo agganciano. Sorvola lo spazio aereo romeno per 4 minuti. Due F-16 si alzano dalla base di Fetești con l'autorizzazione ad abbattere, ma non fanno in tempo. L'ordigno detona contro l'edificio. Bucarest reagisce in poche ore. Dichiara persona non grata il console generale russo a Costanza. Sbarra il consolato. Convoca l'ambasciatore. Il presidente Nicu Sordan parla dell'episodio più grave sul territorio nazionale e promette misure proporzionate. Von der Leyen annuncia il 21esimo pacchetto di sanzioni. Kaya Kallas denuncia la violazione dello spazio europeo. Crosetto giura che la coesione del patto atlantico resta incrollabile. Rutte assicura il trasferimento di sistemi antiaerei. Sono tutte voci europee. Da Washington arriva una sola frase, e di rango minore. Il messaggio dell'ambasciatore statunitense presso l'alleanza: difenderemo ogni centimetro. Trump è altrove. Il presidente americano e il Pentagono restano schierati sul fronte iraniano tra nuovi raid e la finestra ristretta evocata su Teheran. Sul Danubio l'America delega, l'Europa risponde sola. L'arma, chiunque l'abbia lanciata, si converte nel giro di un mattino in carburante per il riarmo. Le capacità antiaeree del programma europeo SAFE, ferme sulla carta, trovano la firma proprio in queste ore. Zelensky reclama sanzioni durissime e iscrive l'episodio dentro un'offensiva più ampia sul meridione ucraino. La detonazione di Galați sblocca in una giornata ciò che mesi di trattative non avevano mosso. Punizioni economiche inasprite, forniture belliche, denaro pubblico verso l'industria militare. Il caos genera l'ordine del profitto. Mosca osserva e archivia. Medvedev semina anzitutto il dubbio sull'attribuzione. Prima bisogna capire di chi sia quel velivolo, scrive, poi rovescia il tavolo. Le vostre autorità sono entrate unilateralmente in guerra con la Russia, ammonisce i cittadini del continente. Il sonno tranquillo è finito. Non è bravata, è dottrina. Dall'estate del 2023 Sergei Karaganov, decano della politica estera del Cremlino, predica l'abbassamento della soglia nucleare per ristabilire la paura in un Occidente che, a suo dire, ha smarrito l'istinto di autoconservazione. Maria Zakharova promette che la replica all'espulsione del diplomatico non tarderà ad arrivare. Peskov bolla come errore capitale il rifiuto europeo di trattare. Pechino tace.
2: Riprendiamo da studio, dunque questa è la situazione, ritorneremo magari prossimamente su questo problema, su questo episodio che è successo. Avremo infatti nel mese di giugno, verso la fine del mese di giugno, la possibilità di intervistare nuovamente Margherita Furlan, avremo modo di approfondire sempre di più queste tematiche internazionali di politica estera. Dunque, da dire anche un'altra cosa, che chi volesse seguire tutti i vari approfondimenti, basta che entra in internet e digita Casa del Sole TV e trova tutte le informazioni, anche il canale YouTube. Ci sentiamo la prossima settimana, sempre agli stessi orari. Un saluto cordiale da Massimo Bonella. Vi esordo a rimanere sintonizzati sulle nostre programmazioni.
1: Idea News Magazine è una produzione del circuito Airplay.

0: La violenza negli stadi è il modo più vile di uccidere lo sport.
1: Gli altri sono te. Rispettati.
2: Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
3: Buongiorno, Kansas City. Diamo un'occhiata alla giornata.
4: Capisci quello che dice?
5: Roba senza senso.
4: Io invece sì.
6: Scritto e diretto da Steven Spielberg.
5: Cosa vuoi fare?
4: Rivelare tutto al mondo intero. Tutto in una volta.
6: Disclosure Day, dal 10 giugno al cinema.
7: Sai quanto è duro scrivere una storia dove tutto si incastra?
8: Il nuovo capolavoro di Almodovar.
9: Che credi di essere per salvare la gente? La finzione non ha questo potere.
10: Con chi ho lavorato in questi 20 anni?
8: Una storia sul legame tra ispirazione e vita.
11: Lo lascerai, prima o poi.
8: In concorso al Festival di Cannes. Amarga Navidad, dal 21 maggio al cinema.
2: Avete ascoltato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.

Sognare. Non smettiamo mai di farlo. Ecco perché scegliamo lei. Perché sa farci sognare. In ogni suo angolo ci parla di suoni ancestrali, di storie millenarie, sapori autentici e di un'eterna bellezza. Viverla e rinascere ogni volta. Sardegna, sicuri di sognare.

0: Hai scelto chi volevi diventare.
1: A-B-C.
0: Hai scelto chi ti faceva battere il cuore. Hai scelto di seguire i tuoi sogni. Rispondere al telefono non è un incidente, è una scelta. Quando guidi, non distrarti. Scegli la sicurezza. Scegli la buona strada. Campagna del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti. Presidenza del Consiglio dei Ministri.
2: In order to play with this record, you must tune your bass to ours.
3: Look out.

respuesta es... Radio Domus Novas. La tua vita sicura tra le onde radio. Radio Domus.

sono momenti da sognare, altri per giocare, altri ancora per la voglia di ritmo. Ci sono momenti dove la tua unica compagna è la radio. Radio Domus Novas è sempre con te. Radio Domus Novas, momenti da vivere.

disco novità con uno degli artisti di punta della scena pop attuale, stiamo parlando di Mida. Con questo nuovo singolo l'artista consolida il suo percorso nella scena pop attuale con un'identità musicale forte e riconoscibile. Disco novità, Mida con Un bel casino.

Radio Domus Novas, la radio dei volontari della Protezione Civile. Domus Novas, la tua guida sicura tra le onde radio.

La settimana inizia con una più marcata instabilità che potrebbe provocare in giornata alcuni fenomeni temporaleschi. In mattinata nuvolosità sparsa o irregolare su gran parte del centro-nord, tuttavia con rare precipitazioni, più probabili sul Triveneto e sui settori adriatici del paese. Nel pomeriggio aumenterà l'instabilità con rovesci e acquazzoni, specialmente su Alpi, Prealpi, Appennini e versante adriatico. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Federico Brescia.

In viaggio con ANAS, notiziario ANAS sulle limitazioni al traffico della regione Sardegna. Sulla strada statale 125 orientale sarda è attivo un senso unico alternato nella fascia oraria dalle 7 alle 17 tra gli svincoli di Urzulei e del valico di Genna Silana in tratti saltuari in base alle esigenze di cantiere in provincia di Nuoro. Sulla strada statale 131 DIR centrale nuorese è attiva una riduzione di carreggiata in tratti saltuari e in base alle esigenze di cantiere tra lo svincolo di Santa Giusta e lo svincolo di Loiri Porto San Paolo in entrambe le direzioni. Sulla strada statale 131 Carlo Felice è attiva una riduzione di carreggiata in entrambe le direzioni in tratti saltuari e in base alle esigenze di cantiere in località Macomer in provincia di Nuoro. Per notizie in tempo reale ricordiamo il numero verde Pronto ANAS 800 841 148 e il sito stradeanas.it. Al prossimo appuntamento con il notiziario ANAS.

Ora stai comodamente viaggiando. Hai voglia di accenderti una sigaretta, prego. Fumare fa male, d'accordo. Ma in una sigaretta c'è qualcosa che fa ancora più male. Un bosco distrutto per un semplice e apparentemente innocuo mozzicone gettato dal finestrino dell'auto. La prossima volta, pensaci. Ogni anno nel mondo, in Italia, nella nostra regione, vanno in fumo milioni di ettari di bosco. Campagna di prevenzione incendi a cura di Radio Domus Novas.

0: Aspetta, allora spiegami una cosa. Tu davvero pensi che bastino 30 minuti per sentirsi in vacanza?
1: Sì, se passo quei 30 minuti alle Maldive invece che al PC.
2: Sono pillole di AI.
0: Sì, vabbè, ma quella è realtà virtuale, quindi tecnicamente sei sempre lì.
1: Sì, ma con una differenza, con l'AI non è più un video finto, è un ambiente che reagisce a te.
0: Ah, forte, questa mi interessa.
1: Si chiamano microferie, metti il visore VR durante una pausa e ti ritrovi in un ambiente immersivo.
0: Tipo foresta giapponese, spiaggia tropicale, montagna.
1: Esatto, ma la parte forte è come funziona davvero.
0: Dai, spieghiamolo semplice.
1: Senza AI sarebbe un video a 360 gradi sempre uguale.
0: Quindi dopo due volte ti noi.
1: Con l'AI invece l'ambiente cambia mentre sei dentro.
0: E cioè?
1: Ti muovi e il mondo reagisce, ti fermi e si calma.
0: Quindi non è registrato ma viene generato sul momento.
1: Esatto, ogni esperienza è diversa.
0: Ok, già questo è un altro livello.
1: Poi c'è la personalizzazione. L'AI capisce come stai e modifica tutto.
0: E tipo?
1: Se sei stressato rende i suoni più morbidi, il mare più calmo, l'ambiente più lento.
0: Quindi non sei tu che ti adatti ma è l'ambiente che si adatta a te.
1: Finalmente qualcuno che fa uno sforzo.
0: Oh, messaggio ricevuto.
1: E non finisce lì perché può anche leggere i dati del tuo smartwatch.
0: Quindi battito, stress, movimento.
1: E in base a quello cambia l'esperienza in tempo reale.
0: Ok, questo è quasi inquietante, ma anche utilissima.
1: Immagina, entri nervoso, esci con il battito più basso.
0: Senza prendere un volo e senza spendere 1000 euro.
1: Esatto.
0: Sì, vabbè, ma le persone dentro in genere sono entità un po' finte.
1: Qui no, perché l'AI crea personaggi che parlano davvero con te.
0: E quindi non ripetono le solite frasi registrate.
1: Ti rispondono, interagiscono, rendono tutto più realistico.
0: Ok, quindi non sei più solo in un ambiente, sei dentro una vera e propria situazione.
1: Esatto, ed è quello che cambia tutto.
0: Cioè, fammi un esempio concreto.
1: Pausa pranzo, 30 minuti, metti il visore.
0: Cioè, questo sembra un sogno.
1: L'AI legge che sei stressato, ti crea una spiaggia, suoni più morbidi, vento leggero.
0: E mentre cammino?
1: Nuovi dettagli vengono generati, onde diverse, conchiglie, uccelli, tutto in tempo reale.
0: Quindi non finisce mai uguale.
1: Alla fine però la domanda è una.
0: È davvero una vacanza o è solo una pausa un po' fatta meglio?
1: Forse una via di mezzo.
0: Ma sì, dai, se in 30 minuti alla fine stacchi davvero.
1: Non importa come la chiami.
0: Per MetaQuest vi segnaliamo Wonder, che è, diciamo, la più famosa. Una specie di Google Street View immersivo.
1: O Trip to VR per una micro vacanza pronta.
0: Ma voi fateci sapere cosa ne pensate sui social. Per oggi era tutto, a domani.
1: Ciao!
2: Sono pillole di AI.
3: Amici di Radio Domus Novas, ben sintonizzati qui sulla nostra radio. Questo è un appuntamento. No, sto scherzando, l'appuntamento con Troppo Forti va in onda ogni lunedì alle ore 10 e il giovedì alle ore 12.
4: Troppo Forti.
5: Hai capito? Ho capito, sì. Mica
6: sono scemo. Scratching and give me a beat.

0: La violenza? La violenza è la cosa più stupida che si possa fare a se stessi. E poi, oltre a non aver mai risolto niente, è così antiquata. Se proviamo a sfidarci, la nostra energia volta al bene comune, non si può mai dire. C'è del mistico nella vita.
1: Gli altri sono te. Rispettati.

0: Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
1: Sai quanto è duro scrivere una storia dove tutto si incastra?
2: Il nuovo capolavoro di Almodovar.
3: Chi credi di essere per salvare la gente? La finzione non ha questo potere.
4: Con chi ho lavorato in questi 20 anni?
2: Una storia sul legame tra ispirazione e vita.
5: Lo lascerai, prima o poi.
2: In concorso al Festival di Cannes. Amarga Navidad, dal 21 maggio al cinema.
6: Vivi un evento irripetibile. Per la prima volta al cinema, tutto Kill Bill in un unico film. Senza tagli, senza censure e con scene mai viste prima. Il capolavoro di Quentin Tarantino, come avresti sempre dovuto vederlo. Kill Bill, The Whole Bloody Affair. Al cinema solo dal 28 maggio al 3 giugno.
7: Se tu scoprissi che non siamo soli, questo ti spaventerebbe.
8: Da Steven Spielberg.
7: Non riesco a capire, sono persone.
9: No.
8: Con Emily Blunt, Josh O'Connor e Colin Firth.
7: Cosa vuoi fare?
9: È la verità. Appartiene a 7 miliardi di persone.
8: Disclosure Day, dal 10 giugno al cinema.
0: Avete ascoltato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.

0: L'acqua è al centro della nostra vita e della vita dell'Italia. Insieme possiamo prendercene cura e compiere scelte che ci vedano protagonisti. Non lasciamo scorrere inutilmente l'acqua del rubinetto. Utilizziamo lavatrici e lavastoviglie a pieno carico. Ottimizziamo l'uso dell'acqua corrente e riusiamola quando si può. Verifichiamo che non ci siano perdite negli impianti. Semplici gesti quotidiani che non comportano sacrifici e che tutelano un bene prezioso per il nostro futuro. Consumiamo l'acqua responsabilmente. L'acqua è vita, non sprecarla. Dipartimento per l'informazione e l'editoria. Presidenza del Consiglio dei Ministri.
1: La musica elegante è su
2: Chilling Me Softly.
3: Smooth Night.
4: The best contemporary jazz in the world.
5: Chilling Me Softly.
3: Smooth Night.
6: I like Chilling Me Softly.
3: Smooth Night.
7: Chilling Me Softly.
8: Un programma di Patrizio Sigona.

allora ditelo che vi sentite come me oggi, tutti molto romanticoni, eh? Questa musica così soave che ci scivola addosso, ci fa stare sereni, ci fa stare rilassati e quindi ci fa stare Chilling Me Softly, Moon Knight. Ben ritrovati, sono Patrizio Sigona e abbiamo iniziato questa puntata in maniera particolare. Di solito c'è, dopo la sigla iniziale, c'è il Patrizio Sigona che entra a palla e spara tutto. Invece oggi sono entrato morbido, molto chill. Chill è una parola che va molto di moda ultimamente. Sembrerebbe addirittura, da una ricerca, che la parola chill sia quella più gettonata negli ultimi mesi, se non dire negli ultimi anni, ma io d'altra parte l'ho colta al volo parecchio tempo fa, addirittura creando un programma che si chiama Chilling Me Softly, Smooth Night, che va in onda da questa radio una volta a settimana per questo orario, sempre in maniera puntualissima, per farvi ascoltare che cosa? Sempre le ultime novità, come il brano che abbiamo ascoltato, che era di Patrick Lamb, ultimo album Horizon Line, e ancora un'altra novità, Till Bowman,

0: 3276852592. Questa volta ve lo dico subito il numero di WhatsApp, così poi non me lo dimentico, perché poi come in tutte le altre puntate mi dico adesso devo ricordare il numero di WhatsApp, così i miei ascoltatori possono mettersi in contatto con il sottoscritto per potergli mandare qualche accidente sicuro, ma magari chiedere qualcosa oppure proporre della buona musica, perché siete voi che spesso e volentieri imboccate la scaletta musicale di questo programma, nel senso che mi suggerite dei titoli di gruppi, artisti e musicisti che manco conosco. Il bello è quello, ne sapete più voi del sottoscritto. Tim Bowman, Tim Bowman Senior per l'esattezza, perché c'è anche un Tim Bowman Junior. Questo è il suo ultimo, Come With Me, e l'ascolteremo spesso e volentieri perché è un ottimo album.
1: You can listen quality jazz music here.

0: dice che bisognerebbe accettarsi di amare, perché l'amore, lo sapete, è tutto un compromesso, bisogna sapersi accettare, trovare il trait d'union, il giusto equilibrio, no? Infatti questo è il suo ultimo successo, che si chiama appunto Let's Agree to Love, ed è un brano che sta letteralmente salendo le classifiche della Billboard Chart. In questo brano poi c'è la partecipazione, e si sente, del sassofonista Jackie Joyner, che saluto, ciao Jackie. Queste sono le novità e le chicche di Chilling Me Softly, e ne avremo altre, per esempio quella che sta arrivando adesso.
1: Ciao a tutti, io sono Eleonora Bianchini, grazie per l'invito a Chilling Me Softly, un abbraccio a tutti.

0: bentornato all'amica Leonora Bianchini, che torna con il suo ultimo lavoro che si chiama A Casa Mia. E questa è veramente una novità appena uscita da questo ultimo album. Vi ho voluto far ascoltare ovviamente il brano che dà il titolo a tutto il lavoro. A Casa Mia, il nuovo album appunto di Leonora Bianchini, chitarra e voce, ma in quest'album hanno suonato anche Andrea Filippucci, Marco Siniscalco e Andrea Marzi. A tutti mando un ottimo saluto, nonché migliori auguri per questo nuovo lavoro, veramente bello. Brava Eleonora.
1: Chilling Me Softly, un programma di Patrizio Sigone.

estive, atmosfere sognanti, la chitarra soul, quel bel funky intriso di tanta, tanta ottima musica. È quella di Lowell Hopper, chitarrista di Panama City, che ritorna anche lui con il suo ultimo singolo, questo meraviglioso brano che si chiama Timeless Joy, tutto da sognare. Ma a proposito di gioia senza tempo, questa è la traduzione del titolo di questo singolo, gioia senza tempo la ritroviamo addirittura nel 1978, tantissimo anni fa, quando un gruppo che si chiamavano Ohio Players già suonavano della smooth jazz elegantissima. Eccoli gli Ohio Players, Jazz

0: su tutte le piste, troviamo una musica eccezionale per allora. Oggi quanto dalla smooth jazz moderna, del funky di oggi, praticamente si ispira a questi signori qua. Dico Ohio Players, ma dico anche OJ's, ma dico anche Wind and Fire, ma dico anche The Crusaders, insomma quei signori, quei gruppi che negli anni 70 ci hanno fatto ballare, oggi hanno insegnato la smooth jazz moderna.
1: Chilling Me Softly.
2: Smooth Night.
3: Scrivi su WhatsApp al numero 327-68-52-592.
4: Ciao, sono Vincenzo Schettini, da influencer spero di influenzare chi è alla guida. Non guardate il cellulare, niente video, chat social, anche i miei ovviamente, perché sentite qui.
5: Alla guida, l'uso del cellulare e il mancato rispetto delle regole uccidono.
4: Capito? Quando siete alla guida tutto può aspettare. Io vi aspetto, senza problemi.
5: Niente distrazioni, guida e basta. Una campagna promossa da ANAS, Gruppo FS Italiane, in collaborazione con Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti e Polizia di Stato. Presidenza del Consiglio dei Ministri.
6: Questa è Radio Domus Novas. Questa è Radio Domus Novas. Radio Domus Novas. Il meglio della musica. Il meglio della musica. Di oggi e di ieri. Solo su Radio Domus Novas. Accendi la tua giornata con questa è Radio Domus Novas, la tua guida sicura tra le onde radio.

Novità del momento? Beh, dovete ascoltare Chilli, Miss Softly, Small Night, questo programma, perché se c'è una novità, state sicuri che quella novità sta girando sul piatto. È il caso di Jeff Logan, ultimo suo singolo, si chiama Cake. È ancora calda questa torta, e attenzione, non vi

Jeff Logan, un carissimo amico. Siamo cresciuti assieme e non sapevamo di essere amici, ma stavamo nello stesso quartiere. Sto parlando di Paolo Rustichelli. Vi ricordate il padre? Faceva le colonne sonore del film Quegli Spaghetti Western, eh? E Paolo ha appena fatto un singolo che si chiama proprio Spaghetti Western su Chill Me Soulfree, Paolo Rustichelli.

Già lo spagnolo è una lingua molto sensuale, appassionante, direi. Poi questa canzone, cioè, è proprio dell'erotismo vero. The Velvet Label, questo è il titolo. E il brano che abbiamo sentito, ovviamente l'ha ripetuto mille volte, ma se tu silenzio. E adesso andiamo a ascoltare l'ultimo lavoro di Brittany Atterbury. Album All For You, brano All For You. E questa è sempre Chilling Me Softly, Smooth Night.

Overjoy, questo successo di Stevie Wonder l'abbiamo sentito in tutte le salse, in tutti i colori, ma cantata da Stephanie Bowles, una cantautrice tedesca, non l'avevo mai sentita.

Le cover dei grandi successi non è facile sempre rifarle, bisogna fare molta attenzione, perché se no diventano un karaoke, anche se usi degli strumenti. Non è il caso ovviamente di Greg Manning, che ci ha riproposto questo successo che fu di grandissimo Michael Jackson, e Remember the Time, ve lo ricordate? Bene, detto questo, facciamo un saltino, ma proprio un attimino ce ne andiamo in Giappone, dove andiamo a incontrare i Jazz Tech, che è un progetto di un signore giapponese, ma ne parlo dopo, tanto ascoltiamocelo.

0: Come dicevo, Jazz Tech, cioè Jazz Technology, è un progetto di Hiroshi Yamaoka, che è ovviamente un super esperto di computer. Oltretutto ha anche una bella cultura musicale, perché lui ha studiato come produttore polistrumentista in maniera classica, quindi conosce molto bene la musica, ma quello che conosce meglio è sicuramente tutte queste diavolerie elettroniche, per cui diciamo che la sua musica è proprio una fusione di elettronica, di componentistica che vanno sui beat e dall'altra parte quella che vanno sulle note, il tutto mischiato. Insomma, facciamola breve: Hiroshi Yamaoka è uno che con l'intelligenza artificiale ci gioca a burraco. Beato lui. Io con l'intelligenza artificiale la posso solo chiamare Enza.
1: Se vuoi riascoltare questa puntata, vai su SoundCloud e cerca la pagina di Chilling Mesofto.
2: Sì, ma termina domenica, però.
3: Devi sbrigarci.
4: Alfredo, sì, dico a te, hai un bel ristorante, ma vedo famiglie in difficoltà. Perché non aggiungi un posto a tavola? Ma no, intendevo offerte speciali per le famiglie. Ecco, bravo, così raddoppia l'allegria. Cerca i locali con l'insegna "Aggiungi un posto a tavola che c'è un bambino in più". Trovi più sconti e accoglienza per la tua famiglia. Informazioni su mimit.gov.it.
5: Ministero delle Imprese e del Made in Italy. Presidenza del Consiglio dei Ministri.
6: Das Omen.
7: Stio, senti anche tu quello che sento io?
8: Sì, Olio! È Radio Domus Novus!
7: Lo sapevo. Che cosa credi, stupido?

Dave Coates, grandissimo Dave Coates, ha detto di lui: è un ragazzo da tenere d'occhio perché si farà sicuramente al meglio, e non ha tutti i torti. 4 album all'attivo, per settimane in prima posizione. Lui è D.S. Wilson, che esce con il suo secondo singolo in anteprima rispetto all'album che vedrà la luce probabilmente tra qualche settimana. Album che si chiamerà Arrival, e per l'appunto noi abbiamo ascoltato adesso Easy Breezing, che è un estratto dell'album, al momento è un singolo. Per cui D.S. Wilson ci propone, ma che eleganza, che classe, che atmosfera che dà questo signore, veramente, è da tenere d'occhio, ha ragione Dave Coates, è da tenere d'occhio. Ma adesso arrivano Michael e Ashley Slater insieme, appunto, in Together.

E continuiamo con questo filone romantico dello smooth jazz più elegante. E un'altra novità, tanto per fare una cosa diversa dal solito. D'altronde ve l'ho promesso, Cirimi Softly è solamente le novità discografiche del mondo della contemporary jazz. Tutto ciò che esce dopo circa manco uno o due giorni è già disponibile per essere ascoltato. È il caso di David P. Stevens con il suo ultimo singolo After the Rain, che abbiamo appena ascoltato. Ma arriva anche un album novità, è quello di Derry Murrell con Resent.

0: Barry Marrow arriva un intero album, si chiama Reset, e il brano che abbiamo ascoltato è per l'appunto il title track, cioè Reset. Vi ricordo che questa è Chilly Miss Softly, vi ricordo che se volete contattarmi avete un numero di WhatsApp che vi dico subito: 327 68 52 592. Ripeto, 327 68 52 592. Non mi chiamo mai, ecco perché, non lo so.
1: State ascoltando Chilling Me Softly, un programma di Patrizio Sigona.

Io lo dico sempre, lo dico da tempo, la musica contemporanea di oggi è veramente un miscuglio magico di suoni, di atmosfere, di ispirazioni, di tradizioni. Ognuno degli artisti che compone questa musica porta in sé tutta la propria esperienza, tutta la propria vita. È anche il caso di questo signore, si chiama Reza Khan, viene da Bangladesh, pensa un po', Bangladesh, eh? Noi parliamo di America.

italiani, di inglesi, di francesi, smuggess, europeo, Bangladesh. E che sentite che musica! Lui è capace di unire il jazz, il soul, il pop, i ritmi globali, un po' di tutto, in una musica veramente stupenda. Sunset Walk, novità. E con questo ultimo brano io vi saluto. Vi ringrazio per l'ascolto e vi rimando alla prossima puntata di Cilimi Soffli, che sarà trasmessa sempre da questa radio, sempre allo stesso orario e sempre con il sottoscritto Patrizio Sigora. Quindi un grosso ciao e un grosso grazie a tutti voi ascoltatori, tantissimi, e non ne parliamo delle ascoltatrici, quante sono. Vi ricordo il numero di WhatsApp, scrivetemi 327-68-52592, 327-68-52592. Alla prossima, ciao!

Radio Domus Novas. La radio dei volontari della Protezione Civile. Domus Novas, la tua guida sicura tra le onde radio.

il viale che porta a casa tua. Stamattina alle 5 era un mare di silenzio.

0: ma perché c'è scritto 50?
1: Perché le macchine non possono andare più veloci di 50.
0: E tu a quanto vai?
1: Amore, io stavo andando troppo veloce.
2: Lo capisci anche un bambino che la velocità può distruggere una vita. La velocità troppo elevata provoca 30.000 incidenti l'anno. Non rischiare. Resta sulla buona strada.

0: Ciao, sono Geppi Cucciari, forse l'avevi notato. E forse tu ed io abbiamo una cosa in comune, amiamo la Sardegna. Forse ne abbiamo un'altra, non ci piacciono i ladri.
1: Non siamo come quelli che bottiglia dopo bottiglia, scatoletta dopo scatoletta, furto dopo furto, trafugano sabbia, conchiglie, coralli, che stavano tanto bene qui.
0: Per metterli spesso in brutti acquari, in brutti soggiorni. Guardate che poi vi muoiono i pesci. E magari non lo sapete, ma è un reato. Prevede il ritiro di quello che vi siete portati via e anche una sanzione pecuniaria. Naturalmente non parlo con voi che in valigia avete souvenir del tutto leciti, forse non per il vostro dietologo, ma sicuramente legali. Porta con te il calore del nostro sole che scalda le spiagge, ma non portare via la nostra sabbia. Ci serve per farci lo scrub, per farci castelli, per farci l'amore. I più abili fanno queste tre cose contemporaneamente. Frequentateli. La Sardegna, portala nel cuore.

Se c'è il rischio di un blackout, tieni sempre in efficienza una torcia elettrica e una radio attile. Fai attenzione all'uso di candele e altre fonti di illuminazione come lampade a gas e a petrolio. Se sei per strada, presta attenzione agli incroci semaforici. Se rimani bloccato nell'ascensore, mantieni la calma in attesa dei soccorsi. Al ritorno della corrente, non riattivare tutti assieme gli apparecchi elettrici di casa. E ricorda, la protezione civile sei anche tu.

Senti anche tu queste vibrazioni? Sono le onde di Domus Novas, il nuovo hub radiofonico che spazza via l'ordinario. Troverai qui da noi previsioni meteo, emergenze ambientali e tante informazioni utili. Siamo la tua bussola per un viaggio sicuro attraverso qualsiasi tempesta. Domus Novas, dove la sicurezza e l'intrattenimento si incontrano. Dai grandi successi contemporanei al meglio della musica di sempre, qui è dove il mondo si trasforma in suoni. Domus Novas, dove la voce e la sicurezza si fondono per offrirti il meglio. E poi programmi, rubriche che rendono la nostra radio davvero unica. E ora fai un salto nel futuro, scarica anche tu l'app Domus Novas su Android ed Apple Store. Domus Novas, la tua guida sicura tra le onde radio.

0: You realize that when you lose them, never let them escape, cause time is flying in a one-way direction. In a one-way direction.
1: Siamo in mare da sempre, per garantire la tua sicurezza. Una missione che portiamo avanti grazie a 11.000 uomini e donne, mezzi e tecnologie. Abbiamo un unico grande obiettivo, proteggere il mare e chi lo vive. Guardia Costiera, la tua sicurezza in mare. Per le emergenze in mare, chiama la Guardia Costiera.

In Sardegna arriva il numero unico europeo NUE 112 per le chiamate di emergenza, soccorso sanitario, forze dell'ordine, vigili del fuoco e capitaneria di porto. Puoi chiamare gratuitamente da rete fissa o mobile e scaricare l'app Where Are You, che garantisce l'accesso alle persone con disabilità. La centrale unica di risposta dell'112 invia il soccorso in tempi rapidi, grazie alla geolocalizzazione della chiamata e al servizio di traduzione multilingue. Per conoscere la data di attivazione nel tuo territorio, vai sul sito www.regione.sardegna.it. 112, un numero unico per ogni emergenza.

Mettono a rischio la nostra salute, non rispettano la nostra sicurezza, favoriscono la criminalità e sono sempre in agguato. Non fidarti. I prodotti contraffatti sono un pericolo per tutti. Segnala i casi di contraffazione alla Federconsumatori o telefonando allo 06 47055 800. Io non voglio il falso. È una campagna Associazioni Consumatori, Ministero dello Sviluppo Economico.

se avete intenzione di pubblicizzare la vostra attività commerciale. Poi ragazzi, rivolgetevi con fiducia a Radio Domus Novas. Eh sì, se no, cosa ci sto a fare qua io? Poi ragazzi, ciao.

Woo!

Ora stai comodamente viaggiando. Hai voglia di accenderti una sigaretta, prego. Fumare fa male, d'accordo. Ma in una sigaretta c'è qualcosa che fa ancora più male. Un bosco distrutto. Per un semplice e apparentemente innocuo mozzicone gettato dal finestrino dell'auto. La prossima volta, pensaci. Ogni anno nel mondo, in Italia, nella nostra regione, vanno in fumo milioni di ettari di bosco. Campagna di prevenzione incendi a cura di Radio Domus Novas.

0: visto questa reazione mi tocca proprio presentare tutta la situazione. È troppo, grazie. Allora, noi... Ma neanche a snavurcene così, guarda. Ed è francese, eh? Però ce ne abbiamo anche uno, noi un francese, eh? Patrick Zibas al basso! Flavio Premoli le tastiere! Franco Mussida, le chitarre piccole, tascabili, orientabili, telescopiche, noccioline, caramelle, tutto. Franz Di Cioccio. Suona la batteria e c'hai i pelazzi.
1: Tutti questi pelazzi!
2: Tutti i pelazzi qua, intorno, che intorno.
0: Va bene, ci sono anche tre ospiti. Uno è quello che ha cantato prima di noi, direi di fare un applauso grossissimo, che è Davide Riombino. È uscito in questi giorni il suo disco, con il quale abbiamo collaborato anche noi. E gli altri due aggregati a questa compagnia di pazzi sono Roberto Colombo, Naso di Fata. Viene meglio di profilo.
3: Grazie a te.
0: Lucio Violino Fabri, detto Dusseur. Naturalmente c'è quello che scrive i testi, che canta, sta seduto, però si sbatte come pochi, Fabrizio De André. Ecco. Non è per fare delle manfrine, ma effettivamente c'è un grosso lavoro sotto. Voi quello che vedete sul palco in realtà è opera di molte molte ore prima, di persone che vengono qua e si fanno insomma. E sono Mike Henley alla console.
4: Poi c'è mano di fata.
0: E c'è una mano fasciata che ieri si è rotto sul ghiaccio. Poi c'è Fernando di Scandicci, from Scandicci, Fernando Le Luci. Poi c'è Bruno al cannone là in fondo, cannone, grossa canna. Poi c'è anche Gino Lazzaroni, Ricciolone.
5: Grossa lana.
0: E poi c'è Mario è il tecnico che cura tutte le chitarre tascabili di Mussida, che ha due baffoni grossi. E c'è Padre Germanini dalla Svizzera con amore. Lo staff è al completo, continuiamo con un pezzo, una favoletta molto, molto interessante.
6: Ora stai comodamente viaggiando. Hai voglia di accenderti una sigaretta? Prego. Fumare fa male, d'accordo. Ma in una sigaretta c'è qualcosa che fa ancora più male. Un bosco distrutto. Per un semplice e apparentemente innocuo mozzicone gettato dal finestrino dell'auto. La prossima volta, pensaci. Ogni anno nel mondo, in Italia, nella nostra regione, vanno in fumo milioni di ettari di bosco. Campagna di prevenzione incendi a cura di Radio Domus Novas.

0: Hai scelto chi volevi diventare.
1: A, B, C.
0: Hai scelto chi ti faceva battere il cuore. Hai scelto di seguire i tuoi sogni. Rispondere al telefono non è un incidente, è una scelta. Quando guidi, non distrarti. Scegli la sicurezza. Scegli la buona strada. Campagna del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti. Presidenza del Consiglio dei Ministri.

grassa e nervosa, guardava su un giornale a colori la vita di una donna bionda, famosa e ricca.

Radio Domus Novas, la simpatia. Radio Domus Novas, la tua musica preferita. Here.

Senti anche tu queste vibrazioni? Sono le onde di Domus Novas, il nuovo hub radiofonico che spazza via l'ordinario. Troverai qui da noi previsioni meteo, emergenze ambientali e tante informazioni utili. Siamo la tua bussola per un viaggio sicuro attraverso qualsiasi tempesta. Domus Novas, dove la sicurezza e l'intrattenimento si incontrano. Dai grandi successi contemporanei al meglio della musica di sempre, qui è dove il mondo si trasforma in suoni. Domus Novas, dove la voce e la sicurezza si fondono per offrirti il meglio. E poi programmi, rubriche che rendono la nostra radio davvero unica. E ora fai un salto nel futuro, scarica anche tu l'app Domus Novas su Android ed Apple Store. Domus Novas, la tua guida sicura tra le onde radio.

Hai scelto chi volevi diventare. Hai scelto chi ti faceva battere il cuore. Hai scelto di seguire i tuoi sogni. Hai scelto di non smettere di imparare. Rispondere al telefono non è un incidente, è una scelta. Quando guidi, non distrarti.

0: Gracias.
1: Thank you.